patate fino alla fine del mese, come invece succedeva normalmente fino all'85. Proprio per questa consapevolezza vi dico che parlare di povertà mi brucia sempre le labbra, perché devo parlarne, in quanto questo è un tema decisivo all'interno delle scritture e all'interno del cristianesimo. Credo al messaggio della povertà e quindi credidi propter hoc locutus sum e dunque parlo, ma ne parlo, vi dico, con la difficoltà, come se le labbra mi bruciassero. Perché le parole che poi dico come eco al Vangelo non le invento io, le sento sempre come un giudizio su di me. Che vi dico la verità, io non sono fatto per le confessioni, però prima di questo tema io devo dire che dirò cose che faccio difficoltà a vivere e dirò parole di cui sento la lontananza dal nostro vivere quotidiano perché nel nostro mondo, il mondo occidentale, noi non siamo poveri ed è davvero difficile essere poveri. Ho sempre avuto consapevolezza, anche per la mia vicinanza alle piccole sorelle di Gesù, che sono la congregazione di suore che più ho accompagnato in tutti gli anni, e non solo in Italia, ma in Algeria, in Medio Oriente, in Africa, che in realtà per chi decide di essere povero, la condizione è molto differente da chi è povero. Perché chi decide di essere povero ha dentro di sé un mondo culturale, una situazione che gli può far decidere questo in grande libertà e con questo oserei dire avere poi con la povertà un rapporto molto differente da chi invece nasce povero e povero e desidererebbe uscire dalla povertà. Più volte mi sono trovato di fronte a questo dramma, vivendolo con le piccole sorelle in Algeria, in Chad, vedendo queste donne così straordinarie come sono, che sulle tracce di Charles de Foucault vogliono diventare le ultime, le piccole, come dice il nome, per loro non è un vezzeggiativo, è veramente un programma. Per pigliare quello che Charles de Foucault diceva, l'ultimo posto di Gesù, ma Charles de Foucault aggiungeva con la sua sapienza e la sua santità quel posto che non gli sarà mai rubato a Gesù. E tutto questo però dice da un lato la necessità dello spogliamento, dell'abbassarsi, del raggiungere i piccoli. D'altro lato, però, credetemi, questa impossibilità ad essere poveri fino in fondo, proprio perché non è così semplice, non è così facile. Come cristiani noi dobbiamo comunque attingere dalle scritture il messaggio. Quella buona notizia, soprattutto per noi cristiani, che significativamente è data innanzitutto consegnata, riservata ai poveri. Non dimenticheremo mai durante tutto questo itinerario che la buona notizia è annunciata ai poveri. Questo è quello che Gesù ha detto per dire il suo avvento, la sua venuta tra di noi nella sinagoga di Nazareth, ve lo ricordate, è quello che è stato il suo manifesto programmatico, ma soprattutto il compimento di tutte le scritture. In realtà vedremo anche che queste parole sulla povertà, proprio perché diventano inesorabilmente un giudizio per ciascuno di noi, ci scandalizzano. Il messaggio sulla povertà è scandaloso, come lo è quello sulla misericordia di Dio. E notate poi che la misericordia di Dio nell'incarnazione
mostra proprio la povertà di colui che da ricco che era si è fatto povero. Per cui la povertà non è semplicemente all'interno del Nuovo Testamento una condizione morale, è in realtà una qualità cristologica. La cristologia è in realtà determinata dalla povertà. Colui che da ricco che era si è fatto povero per noi, dice Paolo. O pensate a Filippesi 2, colui che era nella condizione divina e ha voluto assumere la condizione umana, ma addirittura dello schiavo, quello che non ha diritti, che non ha volto, ha prosopos, non ha sembianze, è veramente il povero per eccellenza, non riconosciuto, un senza dignità. E io vorrei, se ci riuscirò, far emergere però anche una realtà che è insita nella povertà come categoria cristologica, ed è che i poveri non sono solo destinatari della nostra attenzione, della nostra carità, della carità di Dio, della misericordia di Dio, ma i poveri hanno anche un insegnamento per noi. Per questo ho chiamato la cattedra. Mi ricordo benissimo di un dialogo col Cardinal Martini durante la cattedra dei non credenti. Voi sapete che lui aveva voluto questa cattedra nella sua diocesi a Milano, alla quale io avevo partecipato sia all'elaborazione che poi ho partecipato al dialogo in uno degli incontri, ma data la vicinanza, la familiarità che c'era con lui, gli dissi una volta: ma bisognerebbe dopo la cattedra dei non credenti pensare a una cattedra dei poveri, perché alla fin fine è più facile fare una cattedra dei non credenti che una cattedra dei poveri, perché la cattedra dei non credenti significa ascoltare i non credenti cosa ci hanno detto, e sapete, i non credenti possono anche avere un pensiero elaborato, possono anche dirci delle cose che noi ascoltiamo con gioia, con interesse e che ci aiutano certamente, ma invece è più difficile per noi ascoltare i poveri e imparare dai poveri. La stessa scrittura è molto parca su questo. Tracce di questa cattedra dei poveri sono anche rare, mi permetto di dire, nei padri della Chiesa. Questa capacità di discernimento del povero e del suo possibile insegnamento è un fatto che è avvenuto certamente in quell'ora straordinaria del Concilio, in cui si è cominciato a percepire che i poveri potevano anche avere un insegnamento, essere maestri, e poi qualche elaborazione è stata fatta sia da un gruppo di padri conciliari, sia poi da alcuni grandi protagonisti del post-concilio, come Elder Camara, come voci soprattutto della teologia della liberazione in Sud America, e certamente io credo che a livello ecclesiale questa possibilità dei poveri come maestri, con un insegnamento, con una cattedra, sta arrivando solo adesso con Papa Francesco. Ecco, se c'è una novità di Papa Francesco sul tema della povertà dei poveri rispetto, secondo me, anche alla tradizione patristica, non è tanto, come tutti pensano, l'insistenza radicale sulla condivisione dei beni, sull'aiuto da dare e a volte sulla durezza con cui il Papa si esprime su quelli che ammassano ricchezze e non condividono, ma la novità di Francesco è soprattutto, alcune volte arriva a far vedere come i poveri sono un insegnamento per noi, hanno una cattedra. Ripeto, la cosa non è facile, anche perché i poveri, se noi siamo sinceri e non ci rivestiamo di devozioni, i poveri sono brutti.
Non è vero che i poveri sono belli. I poveri sono brutti, ma non solo perché puzzano, vestono male, ma anche perché i loro atteggiamenti sovente ci indispongono. Non riusciamo, abbiamo un altro giudizio e non riusciamo a discernere ciò che c'è buono in loro. Non è molto facile questo discernimento e certamente anche l'attestazione scritta su questo tema è molto scarsa. Infine un'ultima annotazione. Quanto al metodo, cercherò il più possibile di stare su dei testi. Questo indubbiamente fa sì che non venga fuori un messaggio sistematico sui poveri. No, certamente coglieremo solo alcuni aspetti di questo tema. Però secondo me è importante, all'interno del quadro in cui noi siamo, che non è certamente un quadro con un curriculum di studi, ma che voi abbiate poi dei testi che nella vita quotidiana potete andare a rivisitarli, rileggerli e di conseguenza possono essere ispiranti il quotidiano. In questo senso io non percorro la strada di una teologia della povertà, non metto neanche troppo l'accento sul fenomeno della povertà, solo il minimo, ma cerco di mettere l'accento sul povero, sulla persona del povero, sulla sua grandezza e sulla dignità nel bisogno, soprattutto cercando di vedere che la povertà, attenzione, all'interno della Bibbia e man mano soprattutto che si viene nel Nuovo Testamento, non è soltanto quella economica, ma è malato anche il sofferente, è malato chi è nel bisogno, che poi quel bisogno sia economico, altre volte è il bisogno semplicemente di un'accoglienza, come nel caso dello straniero, è bisognoso delle cure come un malato, è bisognoso di comunicazione come uno che è escluso, ritenuto scarto dalla società. Ecco, il Nuovo Testamento ha questo spettro grande e noi non ci fermeremo certo semplicemente alla povertà di tipo economico, anche se me ne rendo ben conto, quando noi partiremo dall'Antico Testamento, essenzialmente il povero intravisto è quello in condizione economica. C'è molta meno letteratura che riguarda il malato, il sofferente, pur essendoci tutti, direi, le tracce nel libro dei Salmi, o basti pensare a uno come Giobbe, ma certamente non c'è una legislazione per lui. Chiaro che più tardi e oggi pensate che c'è più legislazione normalmente per i malati che non per i poveri. Le cose sono evolute, almeno in Occidente, in un certo senso, e certamente non come magari noi ci attenderemmo. La prima pagina che dobbiamo assolutamente ascoltare all'interno della Bibbia e contenente la parola di Dio è la pagina in cui Dio sceglie i poveri. Ecco la grande affermazione. E questo indubbiamente è qualcosa di singolare, di unico rispetto a tutti gli altri cammini e le vie religiose. Io cercherò più volte di farvi vedere la differenza tra il messaggio biblico e quello di altre vie religiose. Non per una facile apologetica e neanche, tantomeno spero, per finire per gettare uno sguardo di disprezzo sulle altre, ma credo che è nostro dovere far vedere ciò che è unicità all'interno della nostra via per la fede e che non è assolutamente qualcosa presente nelle religioni orientali, dell'estremo oriente intendo, ma anche all'interno di altre forme religiose, tra cui l'Islam. Bisogna essere molto chiari su questo, senza per questo, ripeto, volere un confronto che sia
dispregiativo.

Siamo nelle prime pagine della Genesi, la storia di Caino e Abele, che noi leggiamo come il primo omicidio, ma dovremmo essere attenti e dire sì, è il primo omicidio da parte di qualcuno che è forte su un debole, da parte di qualcuno che è forte su un povero. Voi sapete che Abele, il termine ebraico è Evel, che significa debolezza, soffio. Di conseguenza è importante già la scelta che viene fatta qui da parte da Dio, che non è una scelta capricciosa. Quando Dio preferisce i sacrifici che gli offre Abele rispetto a quelli che gli offre Caino. Perché in quel sacrificio lui vede la debolezza, la povertà rispetto all'orgoglio dell'altro. Dio sta dalla parte significativamente di Abele. Abele diventa la vittima del più forte, ma Dio mostra poi tutta la sua preferenza di Abele, sanzionando Caino. E il suo gesto, che viene giudicato una volta per sempre come il grande peccato, l'uccisione del fratello, ma che è l'uccisione del più debole da parte del più forte. Ecco, questo per non tralasciare un testo, ma vi dicevo, i testi più importanti sono quelli dell'Esodo. Allora, Esodo al capitolo 2, versetto 22, noi troviamo alcuni versetti che ci parlano di questa scelta dei poveri. I figli di Israele, voi vi ricordate, sono andati in Egitto per carestia, sono degli immigrati. Sarebbe molto importante che oggi i cristiani riscoprissero questa verità che sta all'origine nostra. La nostra fede è nata per immigrati, da Abramo, il migrante per eccellenza, ma lasciamo questa figura come una figura più teologica che non storica, ma comunque che rappresenta quei migranti che si sono spostati verso le terre attorno al Giordano e al Mar Morto. Ma poi questa gente nomade, con ogni probabilità questo Apiru, con varie vicende, entrano in Egitto a causa di una carestia, a causa della fame. Questo è ciò che è essenziale per capire l'origine della nostra fede. Ebbene, Dio guarda a questa realtà. Immigrati, poveri, schiavi, oppressi. E allora vedete, il testo con cui si apre la vicenda di Mosè è veramente molto importante per capire perché il nostro Dio fa quella scelta. Nel lungo corso di quegli anni, gli anni del soggiorno di questi gruppi in Egitto, il re d'Egitto morì, cioè quel faraone di cui si conserva una memoria con una certa benevolenza verso questa gente immigrata, di cui addirittura forse la leggenda, ma qualcosa resterà vero, che uno di loro era diventato un grande ministro del faraone, Mosè. I figli di Israele, in quella condizione, gemettero per la loro schiavitù. È molto importante questo gemere. Alzarono grida di lamento e il loro lamento salì a Dio. Dio, sentite i versi.

0: Darby qui è molto importante, ascoltò il loro lamento. Dio guardò la condizione dei figli di Israele. E poi un'espressione intraducibile in italiano, ma io ve la traduco letteralmente, e Dio conobbe. Israele avrà poi la coscienza, in base proprio alla sua vicenda di fede e di liberazione, che ci sono situazioni che gridano a Dio anche se nessuno prega. Di per sé sono un grido a Dio. E queste situazioni vengono elencate poi all'interno della scrittura e radunate e ridette dai rabbini, sono essenzialmente l'oppressione e la schiavitù, stessa situazione, il salario defraudato all'operaio, lo schiacciamento dell'orfano e della vedova. Queste sono condizioni, dicono i rabbini, per dire tutta la loro tragedia, che non hanno neanche bisogno di uno che invochi Dio di intervenire. Di per sé queste situazioni di sofferenza, di bisogno, sono un grido lanciato verso Dio, che chiede a Dio di intervenire. Linguaggio un po' duro, usato ancora dai rabbini, ma che usavamo anche noi all'interno della nostra tradizione, capitelo, non pigliatene subito, sono situazioni che gridano vendetta al cospetto di Dio, nel senso che gridano a Dio di vendicare chi è in una situazione ingiusta di oppressione, come la schiavitù, come l'operaio defraudato del suo salario, come l'orfano e la vedova, che sono le vittime della storia. Significativamente vi faccio notare, vi sembrerà strano, all'interno di questo non c'è la malattia. Nei testi antichi non c'è. Anche quando saranno considerati dai profeti, proprio perché la malattia la si viveva diversamente, proprio perché poi c'era un'elaborazione teologica anche indubbiamente che fino a Gesù è stata un'elaborazione teologica sviante, ohimè mi rendo conto, per cui chi aveva una malattia era colpito da Dio. Avete ancora presente al tempo di Gesù, quando gli pongono il problema, questo che è cieco ha peccato lui o i suoi genitori? In fondo questo meccanismo peccato-castigo, delitto-castigo, che è tanto incistato in noi, resta sempre presente, per cui il malato emerge qua e là in alcuni testi, pensate nel libro di Giobbe, pensate all'interno di alcuni salmi, ma poi c'erano alcune malattie che erano proprio ritenute come qualcosa che li escludeva da Dio, la lebbra, le malattie in cui c'era versamento di sangue. Tutto questo fa sì che ci sia davvero questo vuoto, e io lo sento tale, ve lo dico, è inutile non denunciarlo, questo vuoto di una incomprensione dei malati. D'altronde la comprensione dei malati è recente, è innanzitutto cristiana. In tutte le culture c'è mai stato l'interesse per i malati, come il cristianesimo subito ha fatto, mettendo, creando specie di ospedali, lazzaretti per i malati. Voi non lo trovate all'interno delle vie religiose dell'Est, che io amo molto, e neanche all'interno dell'Islam. Il cristianesimo ha avuto questa attenzione ai malati, ma nelle culture antiche il malato era nascosto. Non era fatto vedere, se uno poi aveva un handicap, stava chiuso in casa, c'era vergogna di lui, e di conseguenza gli zoppi, i ciechi, i muti, i sordi non potevano neanche entrare al tempio, né entrare nella sinagoga, né erano esclusi. Erano gli scarti, questi sì, oserei dire scarti fatti dalla religione. Nel caso dei malati, sovente sono scarti fatti dalla natura. La natura, nella sua fragilità, rende alcuni malati, ma non è che fossero presi in considerazione. Si vedeva di più, e anche questo però è un insegnamento per noi da non sottovalutare, che la vittima è una vittima degli altri. Il malato normalmente non è una vittima degli altri. Certamente oggi con le conoscenze che sappiamo anche che c'è una responsabilità della salute degli altri, per cui basta che uno dia dei rifiuti che minaccia la salute degli altri, e tutti i giorni ci rendiamo conto di questi episodi, per cui delinquenti che minacciano la salute ci sono. Nel tempo antico era una cosa rara, la salute non si sapeva da dove provenisse la malattia, quindi la salute e la malattia erano imputate a Dio, agli dèi, mentre invece la povertà già allora si capiva che era imputabile agli uomini, che era il sopruso di alcuni, l'oppressione, la ricchezza di alcuni che non condividevano. Di conseguenza è per questo che c'è una legislazione a favore del povero e, ohimè, direttamente non c'è a favore del malato. Non trovate mai delle disposizioni così chiare all'interno della Torah. Tuttavia, poi il povero, nella misura in cui partecipava alla condizione, il malato in cui partecipava alla condizione dell'affamato, dell'assetato, del povero, certo era iscritto all'interno di quella condizione. Comunque, vedete, è significativo: Dio ascolta, Dio guarda, Dio conobbe. Dove questa conoscenza è chiaro che non è di tipo intellettuale, è di tipo penetrativo, è la conoscenza ebraica, partecipativa, è una conoscenza di chi entra nella condizione dell'altro. Ma tutto viene ridetto, sempre in Esodo, al capitolo 3, versetti 7 e 8, nella visione del roveto ardente. Dio si presenta a Mosè, gli parla dal roveto ardente e notate, tornano le cose. Io, dice Dio, ho visto la miseria del mio popolo in Egitto, l'oppressione. Io ho ascoltato il suo grido a causa degli oppressori. Io conosco le sue sofferenze, vedete i tre verbi annunciati prima, ma tutto si mette in azione, scenderò o sono sceso a liberarlo. Qui c'è una difficoltà perché in realtà in ebraico il futuro non è così certo come nelle nostre lingue. Scenderò o sono sceso. Comunque il Dio che si presenta a Mosè in quel momento inizia l'azione di liberazione. Vedete dunque il nostro Dio come si presenta a noi? Si presenta subito come colui che, a differenza degli dèi, ascolta l'uomo, lo vede, non è che abbia una vita divina autonoma, ma lui è una vita, è una visione dell'uomo costante, lo ascolta, lo conosce in maniera partecipativa, partecipa alle sue sofferenze e dunque fa un'azione, scende. Certo, questo è un verbo che è antropomorfico, che indica il Dio, colui che era in alto, è l'Elion, l'abitante, le montagne, i cieli, che scende, ma per essere accanto al suo popolo, in mezzo al suo popolo. Tutto questo, siamo sempre in realtà su un testo ripreso e modulato, al capitolo 6, quando noi abbiamo un nuovo racconto della vocazione di Mosè, noi troviamo queste espressioni. Così dice il Signore, io sono il Signore. Attenzione, qui c'è il tetragramma, quello che noi con tutti i limiti non sappiamo neanche come si pronunciasse, ma è invalso da parte degli esegeti dire a questo punto Yahweh. Io sono Yahweh, io vi farò uscire dall'Egitto, io vi libererò dalla schiavitù, io vi riscatterò con braccio teso, io vi prenderò come mio popolo e diventerete popolo mio. Attenzione, qui di nuovo vedete, si echeggiano sempre coi verbi e nello stesso tempo li si distingue sempre di più. Quel scenderò diventa qui, vi farò uscire dall'Egitto. È la liberazione dalla schiavitù. Vi libererò in maniera molto precisa. L'esodo diventa liberazione. Vi riscatterò, qui c'è il termine Gaal, da cui Goel, il riscattatore, il redentore. E poi una visione di alleanza, potremmo dire già nuziale. Io vi prenderò come mio popolo, diventerete, e io diventerò il vostro Dio. Questa è una tipica formula che troveremo poi nell'alleanza stipulata al Sinai, ma che è l'alleanza, la berit, il contratto nuziale che viene fatto, in cui si dice l'appartenenza l'uno all'altro, Dio al suo popolo. Ecco la scelta dei poveri ed ecco l'azione in favore dei poveri. Io a volte mi domando se noi facciamo sufficiente attenzione nel confessare la nostra fede a vedere che proprio il risorto, Gesù, il Salvatore, il Goel, non smentisce queste azioni di liberazione presente nell'Esodo, ma le porta a compimento. Ma non sono smentite, non sono semplicemente spiritualizzate in quella che può essere la salvezza della remissione dei peccati. Certo, arriva a quello, ma quelle azioni fatte da Dio e che Lui ha compiuto pienamente nella nuova alleanza sono delle azioni che devono impegnare noi con Dio, fan parte dell'alleanza. E vi faccio notare significativamente che questi quattro verbi, vi farò uscire, vi libererò, vi riscatterò, vi prenderò, sono i quattro verbi dell'azione pasquale del Seder, la liturgia pasquale che gli ebrei ancora oggi fanno per la Pasqua, in corrispondenza delle quattro coppe, dei quattro calici di vino che bevono. Le quattro coppe vengono chiamate, vi ho fatto uscire, vi ho fatto fare esodo, vi libererò, la coppa della libertà, del riscatto e la coppa dell'alleanza. Ecco, nel cuore della Pasqua ebraica questo si è mantenuto come zikaron, come memoriale, qualcosa a cui si partecipa attraverso il rito, ma che deve impegnare il credente in un'azione, in un comportamento storico, etico molto preciso. Indubbiamente noi cristiani, con ogni probabilità, abbiamo ragione, facciamo bene a mettere in evidenza il compimento della Pasqua. E certamente non è che dobbiamo giudaizzare come qualcuno fa quando celebriamo la Pasqua ripigliando la Pasqua ebraica. Però non possiamo dimenticare che all'interno del movimento pasquale c'è un'azione di liberazione, di riscatto attraverso cui si celebra l'alleanza. L'alleanza non è semplicemente un fatto, oserei dire, intellettuale o spirituale. Ci impegna in un comportamento di vita, ci impegna in una comunità, in una fraternità con gli uomini e con quelli che sono la comunità del Signore. A questo punto basta praticamente rispondere a una domanda per capire tutta l'importanza dello sviluppo di questi testi, in cui però avete visto abbiamo ripetuto la stessa cosa. Però questa noi la troviamo in quella che è la seconda meditazione della legge, il Deuteronomio, seconda legge. Quando, dopo alcuni secoli di teologia su quella legge, su quel codice di alleanza mosaico, si è riusciti a vederne tutto il risvolto e la profondità teologica. Sarà l'autore del Deuteronomio, attenzione, è un testo del VII secolo avanti Cristo, 630-620, in quegli anni, che viene composto da Leviti e viene edito a Gerusalemme dal re Giosia, quindi molto distante dalla legge orale, ormai dei secoli, ma che riesce a dare la profondità teologica. E allora è proprio in Deuteronomio 7, al versetti 7 e 8, che c'è la risposta alla domanda. Ma perché Dio ha ascoltato, ha visto, ha conosciuto, e poi la sua azione di far uscire, di liberare, di riscattare, di prendere in alleanza quel popolo? Ebbene, la risposta certo la dà l'autore del Deuteronomio. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi degli altri popoli, perché in verità siete il più piccolo tra tutti i popoli, ma questo è avvenuto perché il Signore vi ama. Con chiarezza, vedete, si dice la ragione dell'elezione, la ragione della scelta. Dio ha scelto Israele perché era povero, perché lo ha amato. Se voi ci pensate bene, effettivamente tutto questo ci può anche stupire. Pensate a che cos'era in quei due millenni avanti Cristo il Medio Oriente. Alternativamente le due grandi potenze che si contendevano il primato nel mondo, le due potenze mondiali, diremmo col nostro linguaggio oggi. In Occidente l'Egitto, in Oriente, cioè nella pianura mesopotamica tra Tigre e Eufrate, alternativamente quelle che noi indichiamo sommariamente Assiria e Babilonia, ma che a fasi alterne, prima i Medi, poi gli Assiri, poi i Babilonesi, poi di nuovo gli Assiri. Insomma, una potenza orientale e una potenza occidentale. Il mondo era diviso in questa realtà, non mica tanto diverso poi da oggi. Adesso forse c'è un po' più nello scacchiere, ma alla fin fine. E in mezzo, schiacciato da queste due potenze, un popolo di nomadi. Attenzione, noi non sappiamo bene i termini cosa significassero. Sappiamo che questi Apiru, nome che indicava anche degli schiavi oltre che dei nomadi, si muovevano in queste aree come nomadi in cerca di pascolo. Le steppe del deserto erano il loro habitat. Ogni tanto si avvicinavano a terre più fertili e venivano cacciati. E hanno vagato con ogni probabilità qualche secolo in questa zona. La memoria di Abramo, anche se c'è difficile collocarlo, gli ebrei lo collocano nel, addirittura nel 2-4 avanti Cristo, altri lo collocano nel 1008. Noi oggi non pretendiamo neanche più di dare una data ad Abramo, diciamo che come figura si è costruita con ogni probabilità nel XVI secolo avanti Cristo, come figura di padre su cui si sono indubbiamente assommate tutte le immagini del capostipite, del padre, di quello che è arrivato in questa zona, di quello che ha dato origine ai popoli della zona. Non dimenticate che Abramo non è solo padre di Isacco, da cui gli ebrei pigliano identità, ma è anche il padre di Ismaele, cioè degli arabi del deserto. I musulmani attuali si reputano figli di Ismaele, cioè gente della penisola arabica. Insomma, al di là di quel grande padre, poi sono tutti gruppi che si muovono, alcuni si muovono tra deserto, penisola arabica e Palestina, altri vanno a finire in Egitto, e poi a un certo punto c'è l'uscita dall'Egitto, c'è certamente un radunarsi di queste tribù che tra di loro riconoscevano una certa parentela di lingua, culturale, forse anche religiosa, non lo sappiamo neanche, ma sono tutti questi gruppi che riescono a fare delle anfizionie e che riescono a diventare sedentari sulla terra chiamata più tardi Palestina e a maggior ragione chiamata più tardi Israele. Però sono una realtà piccola, sono dei deboli, degli schiavi, degli oppressi. Eppure Dio sceglie loro. Ecco, questo indubbiamente facciamo difficoltà a comprenderlo, anche perché noi pensiamo tutti che la fede vada di pari passo con una elaborazione culturale. Ma questo testo ci suscita delle domande, Io non sono uno di quelli che pensa che la cultura sia estranea al cristianesimo, ma certamente la cultura può essere un veicolo, ma non è quella che garantisce assolutamente uno sviluppo alla fede, una forza alla fede. E qui noi abbiamo proprio questo tratto. Non avevano queste persone niente, non avevano nulla, non avevano certamente neanche la capacità di scrivere, erano una massa di schiavi. Nell'Esodo, tra l'altro, ve lo faccio notare perché è una cosa che pochi notano, ma quando si parla dell'uscita dall'Egitto, le edizioni forti che ci sono, e che vale la pena sottolineare, è che gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini. Lasciate perdere le cifre, che sono cifre epiche. Inoltre, una grande massa di gente promiscua partì con loro, con greggi e armenti in gran numero. Una massa promiscua, tutti schiavi. Non è che ci fosse assolutamente quella che sarà una preoccupazione del giudaismo post-esilico, la razza santa. Vedete poi come si negano facilmente le proprie origini. Si va a cercare la razza santa, come fanno Esdra e Neemia, quando all'origine è una massa promiscua che non sanno neanche che identità religiosa e culturale abbiano. Ecco, Dio ha scelto lì, ed è il mistero per cui Dio, Paolo teologizzerà, ciò Dio ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato, ignobile ed è povero. Nella prima lettera ai Corinti, Paolo certamente con la sua teologia, con il suo con la sua capacità anche, come posso dire, polemica, certamente ci sconvolge con questo testo, eppure lui lo dice con chiarezza: considerate la vostra chiamata, la vostra scelta, fratelli. Non ci sono molti intellettuali, non ci sono potenti, non ci sono nobili. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è vergognoso e disprezzato, ciò che conta nulla, per ridurre a nulla le cose che contano, perché nessun uomo possa gloriarsi di fronte a Dio. È la scelta di Dio che resta indubbiamente a noi impossibile da discernere. Unica cosa che possiamo dire con Deuteronomio: Dio ci sceglie per amore, come ha scelto, perché vi ama. Non eravate un grande popolo. Vorrei ancora dirvi una cosa, se avete pazienza, proprio solo due minuti. Tutto questo che vi ho detto in realtà è attestato nel nome di Dio, sappiatelo. Noi purtroppo non sappiamo leggere bene la rivelazione del nome di Dio a roveto ardente, ma voi sapete che quando Mosè chiede a Dio: ma io andrò dai figli di Israele e gli dirò il Signore mi ha mandato a voi, loro diranno: e qual è il suo nome? E tu gli dirai: Eie Asher Eie, che indubbiamente la traduzione più rapida potrebbe essere: io sono colui che sono. Però questa è una traduzione che dipende dai 70, dipende da una comprensione tipicamente greca, ma in realtà non va tradotto assolutamente così, anche perché è una forma che ribadisce due volte Eie Eie. Asher è colui che, e Eie, che in ebraico è un rafforzativo. Eventualmente sarebbe meglio tradurre come fanno gli ebrei: io sono, io sono. Ma all'interno, attenzione, di questo io sono non c'era il verbo essere all'interno dell'ebraico. Questa, vi dico, è una lettura che noi facciamo a partire dal greco, che ama dire Dio on, colui che è, l'esistente, ma queste sono categorie filosofiche tipicamente estranee all'ebraico antico. E allora sempre di più oggi grandi esegeti rabbini, tra cui un certo Goiten, purtroppo la sua opera è solo in inglese, c'è qualcosa in tedesco, non è mai stato tradotto in italiano, ma che è uno specialista soprattutto dell'accadico e delle lingue antiche, il quale dice: attenzione, quel essere che c'è lì è essere per, è essere con, è un essere di qualcuno che è un amante. E lui arriva addirittura a tradurre, che si dovrebbe tradurre: io sono colui che amo, io sono l'amante, io sono l'appassionato. Ve lo dico perché, attenzione, l'esito finale del Nuovo Testamento in Prima Giovanni si arriverà a dirlo con chiarezza, perché Dio è amore. Alla fine del Nuovo Testamento, prima non viene mai detto in una maniera lapidaria, eppure giustamente questo io sono colui che sono non ha niente a che fare con l'ente, con l'esistente greco, è io sono per, io sono l'amante, io amo. Il parallelo che viene fatto è quello che si dirà in un altro testo dell'Esodo: io avrò misericordia di colui che vorrò aver misericordia. Vedete il giochetto? Cioè io ho misericordia all'infinito. In italiano invece, se io lo dico così, io ho misericordia di chi vorrò aver misericordia, sembra un capriccio. Cioè si afferma quasi una libertà capricciosa mia, io voglio aver misericordia, invece in ebraico è io avrò misericordia, avrò misericordia, detto come rafforzativo due volte, voi capite che cambia. Ma ci tengo a dire che il nome di Dio, non pensate che il nome di Dio dato a Mosè è un nome di Dio per contemplare alla maniera di Plotino l'ente. No, Mosè non ha contemplato l'ente. Certo, la lettura che ne fa Plotino e che magari fa Gregorio di Nissa al suo seguito è di questo tipo. No, si contempla colui che è per, colui che agisce per amore, colui che è dalla parte di questo popolo di poveri e di miseri.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

0: mani e spero qualcuno mi salvi. Se con te è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi bagliante. Dimmi perché ora piangi.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.

0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio.
2: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio.
3: Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni. E i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio.
2: Il mio cuore medita sempre la tua parola.
5: Signore, mia roccia e mio redentore.
6: Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Perché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi l'insegnamento all'insegnamento. Chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà lo faccia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto, infatti: a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male.

0: Trasformatevi rinnovando la vostra mente
1: per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.
0: Rinnovatevi nello spirito della vostra mente, rivestite l'uomo nuovo
1: per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.
2: Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno Papa. Maria Maddalena, venuta al sepolcro e non trovandovi il corpo del Signore, pensò che fosse stato portato via e riferì la cosa ai discepoli. Essi vennero a vedere e si persuasero che le cose stavano proprio come la donna aveva detto. Di loro si afferma subito. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Poi si soggiunge. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d'amore aveva invaso l'animo di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore, anche dopo che i discepoli se n'erano allontanati. Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio, pensando che fosse stato trafugato. Accadde perciò che poté vederlo essa solo che era rimasta per cercarlo, perché la forza dell'opera buona sta nella perseveranza, come afferma la voce stessa della verità. Chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Cercò dunque una prima volta, ma non trovò. Perseverò nel cercare e le fu dato di trovare. Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero e crescendo raggiungessero l'oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell'attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri desideri. Approvato questo ardente amore, chiunque è riuscito a giungere alla verità. Così Davide che dice: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» E la Chiesa dice ancora nel Cantico dei Cantici: «Io sono ferita d'amore». E di nuovo dice: «L'anima mia è venuta meno. Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Le viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca, e chiamando per nome colui che cerca, si infiammi di più nell'amore di lui. Gesù le disse: «Maria». Dopo che l'ha chiamata con l'appellativo generico del sesso senza essere riconosciuto, la chiama per nome, come se volesse dire: «Riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco non come si conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale». Maria dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida: «Rabbunì», cioè «Maestro». Era Lui che ella cercava all'esterno, ed era ancora Lui che la guidava interiormente nella ricerca.

0: Tornando dal sepolcro, Maria Maddalena annunziò ai discepoli: «Ho visto il Signore».
1: Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta.
0: Piangendo l'amato, vide colui che cercava. Lo vide e l'annunziò ai fratelli.
1: Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta.

0: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: dopo il sabato, di buon mattino, quando era ancora buio, Maria di Magdala venne al sepolcro.
1: Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore, e non so dove lo hanno posto.

0: Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore, e non so dove lo hanno posto.
1: Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide due angeli vestiti di luce. Alleluia.

0: vestiti di luce. Alleluia.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Maria, non piangere. Il Signore è risorto dai morti.
1: Maria, non piangere. Il Signore è risorto dai morti.
0: Va e annunzi ai miei fratelli.
1: Il Signore è risorto dai morti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Maria, non piangere. Il Signore è risorto dai morti.
0: Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto, il mattino di Pasqua.

0: Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto il mattino di Pasqua.
1: Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena che ti cercava ansiosamente, fa che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle pie donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, ascoltato come maestro divino da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
0: Vieni, Signore Gesù.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: se no qualcuno le prende. Poi con...
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: A cura di Paolo Ondarza.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Per parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale sportello autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, 3 coppie invece di 2. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. È un aspetto che lei ha trattato, è molto interessante. Tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società, perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni, in alcuni paesi, è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto, molto delicato e molto, molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio. E devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più. Sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto, molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: ad oggi sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia, c'è una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono la vita, una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura i ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante. Ecco, lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io sono, faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedi EPD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

E 5 di mattina una stazione, la nebbia sembra un lento temporale, il vento segna il volto come spine

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 8 di mercoledì 22 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, malgrado le aperture al dialogo della Casa Bianca, colpiti obiettivi militari per garantire la libera circolazione nello stretto di Hormuz. Sudan, ancora violenze nel Kordofan settentrionale, 18 i morti solo nelle ultime 24 ore. L'appello dei vescovi americani nei controlli anti-immigrazione: cessi il pregiudizio razziale. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Undicesima notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, nonostante il segretario di Stato Rubio abbia ribadito la disponibilità a trattare con Teheran. La cronaca è di Eugenio Bonanata.
3: Ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, proprio poco dopo le aperture al dialogo del segretario di Stato americano Rubio, che dalle Filippine ha parlato della disponibilità a trattare se Teheran tenesse fede agli impegni. I raid statunitensi si sono concentrati soprattutto su obiettivi militari, con lo scopo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di ostacolare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, che secondo il Pentagono resta aperto e che secondo la Casa Bianca è impensabile che possa mai essere posto sotto il controllo iraniano. Intanto gli attacchi di questa notte hanno toccato anche i dintorni di Teheran, che dal canto suo sostiene di aver attivato i sistemi di difesa aerea. Altri raid però hanno preso di mira la centrale nucleare di Bushehr e una delle principali raffinerie di gas nel sud del paese. E mentre il presidente statunitense Trump minaccia di colpire molto presto un importante complesso nucleare sotterraneo segreto nel monte Kolag, nel centro dell'Iran, le autorità del paese annunciano di aver messo completamente fuori uso strutture militari e logistiche statunitensi in Bahrain e Kuwait.
2: In Libano sono oltre 400.000 le persone ancora sfollate nel contesto dei massicci e prolungati attacchi israeliani, lo denunciano le Nazioni Unite, sottolineando che molte famiglie non possono tornare a casa in sicurezza a causa dei raid in corso. Migliaia di famiglie che vivono ancora nei rifugi hanno ridotto accesso all'acqua e ai servizi igienici e opportunità limitate di guadagnarsi da vivere. Un nuovo bollettino di morte arriva dal Sudan, dove nelle ultime 24 ore si contano almeno 18 morti e 27 feriti nel Kordofan settentrionale a causa di un attacco con droni, forse lanciato dalle forze di supporto rapido. L'utilizzo dei droni è l'ultima frontiera della guerra tra le milizie e l'esercito regolare sudanese, che insanguina il paese dalla metà del 2023. Sentiamo Roberta Barbi.
4: L'ultimo attacco contro il mercato principale, un quartiere di Al-Rahad, cittadina a sud-est della capitale, preceduto da un altro raid che domenica aveva ucciso almeno 12 persone nel villaggio di Musalamia. Ma è a El Obeid che le forze di supporto rapido sudanesi stanno concentrando il proprio assedio, nella città che è diventata meta per migliaia di sfollati fuggiti dal Darfur e dalla regione del Nilo Azzurro. Qui si susseguono gli ordini di evacuazione e sulla situazione nei giorni scorsi era tornato a puntare i riflettori il Programma Alimentare Mondiale, denunciando le condizioni di rischio grave per almeno 500.000 di persone. Per tutta risposta l'esercito regolare ha colpito un deposito di carburante a Mellitte e bombardato alcune autocisterne al confine con il Chad per indebolire il nemico contro il quale combatte dal 2023, ricevendo ultimamente un concreto sostegno dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. Si moltiplicano gli appelli della comunità internazionale, i leader del G7 hanno chiesto un immediato cessate il fuoco ed espresso preoccupazione per presunte gravi violazioni dei diritti umani, mentre l'Unione Europea ha vietato l'importazione di oro dal Sudan, ritenendolo il bene principale utilizzato per finanziare il conflitto.
2: Il presidente ucraino Zelensky opera un nuovo cambio ai vertici dopo varie rimozioni, ha sostituito anche il capo delle forze armate Siriski. L'annuncio è in serata nella lunga coda di un rimpasto voluto dal leader di Kiev per tentare di archiviare frizioni ormai pesanti all'interno del governo. Nominato Mikhailo Drapaty, intanto sul campo le forze ucraine colpiscono due centri logistici russi a Nevinomysk e Krasnodar. In entrambi i casi gli attacchi hanno provocato vasti incendi. Con una dichiarazione la conferenza episcopale statunitense è intervenuta dopo le ultime due persone morte nel paese durante gli interventi degli agenti dell'ICE. Non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone, si legge nel testo dei vescovi. Sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
1: Ci uniamo nella preghiera per le anime delle vittime, per le loro famiglie, per la nostra nazione, per tutti coloro che sono investiti di doveri di servizio pubblico. Preghiamo per la fine della retorica disumanizzante, del pregiudizio razziale e della violenza e per un rinnovato impegno nel riconoscere l'intrinseca dignità di ogni persona in quanto figlio di Dio. Si conclude così la riflessione pastorale diffusa da Monsignor Garcia e Monsignor Cahill, presidenti rispettivamente della Sottocommissione per la promozione della giustizia razziale e della riconciliazione della Commissione per la migrazione della Conferenza Episcopale Statunitense. Nella dichiarazione i rappresentanti dell'Episcopato ribadiscono che gli atti che diminuiscono o ignorano la dignità di qualsiasi persona o gruppo di persone non dovrebbero mai essere normalizzati nella nostra società. Tra tali atti figura appunto la disumanizzazione delle persone migranti, a prescindere dal loro status giuridico.
2: È stato pubblicato ieri Disarmata e Disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume della LEV che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del Papa che evidenzia non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo. Ai nostri microfoni il curatore del volume, Alessandro Banfi.
5: A me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero.
1: Quanto è disarmante parlare di verità?
5: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità. Il Papa davvero ha insistito tanto su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime.
2: Le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa libica, e anche di migrazioni parlerà il prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, affinché il Mediterraneo sia un'area sempre di integrazione. Sentiamo Alessandro Guarasci.
6: Quasi 580 milioni di persone vivono nel bacino del Mediterraneo, aree di incontri tra culture e popoli, ma anche di guerre. Basta guardare quello che sta avvenendo a Gaza. Saranno 700 i partecipanti all'incontro dell'Azione Cattolica a fine mese. Bari è stata scelta perché da sempre qui Oriente e Occidente si parlano su temi come la pace, la convivenza, il dialogo tra le religioni, le migrazioni, ci ha detto il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano.
7: La paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento vuole contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere. Il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però non abbiamo la parola, l'Eucaristia. I cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
6: Un modo per ribadire anche che la pace nel Mediterraneo non è un'utopia.
2: E nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere i muri di separazione, Martina Accettola ha intervistato l'avvocatessa Sara Occhipinti, esperta di diritti dei migranti.
8: Dall'approdo a Lampedusa alla vita nell'entroterra, è nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
9: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare. Questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
8: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
2: Un'ultima notizia: il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre. Il nostro giornale si chiude qui. Patrizio Ciprari in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana alle ore 9.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Drapati è il nuovo comandante. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità per la morte dell'uomo, 42enne marocchino, morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone.
1: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il Vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
0: A Como è stato trovato il corpo della bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. La bimba di nazionalità marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti in Brianza. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Mercoledì 22 luglio, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, da Silvia Giovarrosa, questa Radio Vaticana con voi, il nostro programma del mattino in veste estiva che desidera farvi buona compagnia per circa un'ora da adesso, le 9.05 in questo momento, fino alle 10. Insieme affronteremo diverse tematiche, innanzitutto ovviamente cercheremo di fare luce su quelle che sono state le principali notizie del giorno. E poi una serie di approfondimenti. Oggi andremo in Ucraina collegandoci con il nostro inviato che si trova nei pressi di Odessa, Luca Collodi. Poi avremo invece la possibilità di intervistare il direttore generale della Peter Pan of TV. Voi sapete, Peter Pan of TV spesso da tanto tempo si occupa delle famiglie che devono spostarsi, della cosiddetta migrazione sanitaria, delle famiglie che devono spostarsi per sostenere i propri piccoli, i propri minori, i propri figli, insomma, che sono affetti da patologie oncologiche. Peter Pan TV offre a loro una serie di servizi e di aiuti affinché non si sentano soli e abbiano qualcuno che possa fare da punto di riferimento in questo periodo molto delicato della vita di una famiglia e della vita di un bambino. E poi successivamente parleremo di un rapporto che riguarda dalla nostra scuola e il nostro sistema di istruzione, il rapporto Invalsi, che è stato pubblicato lo scorso 16 luglio. Bene, cercheremo di capire cos'è questo rapporto Invalsi, perché giustamente non tutti ne hanno conoscenza, e che cosa è emerso, che cosa ci dice fondamentalmente del nostro sistema scolastico. Io saluto e ringrazio quanti stanno scrivendo in questo momento al 335 12 43 722 e dall'altra parte del vetro Damiano Caprio, che mi accompagna quest'ora insieme alla cura del suono. E in particolare saluto appunto dalle prime ore del mattino Paola, Filomena, Gioacchino, Nicola, Francesco, Mario, Carlotta, che ci inviano i loro pensieri, il loro buongiorno, una serie di condivisioni anche di video e di foto che ci arrivano alla nostra chat. Rimanete con noi per questa ora e sempre grazie per averci scelto. Come di consueto, 9.08, un brano musicale. Noemi, cosa fai questa sera?

0: 3355 12 43 722. Io voglio leggervi un messaggio che ci arriva da Filomena, che oltre appunto ad abbracciarci calorosamente ci dice: buongiorno a noi, se nello smarrimento facciamo fatica a vedere la sua presenza, Cristo continua a chiamarci ogni giorno. E i messaggi che ci ha scritto Filomena, come molti messaggi che sono arrivati in questa chat prima ancora che questa diretta cominciasse, ci parlano di pace. Abbiamo visto attraverso i mezzi di comunicazione generalisti, attraverso la televisione e la radio, abbiamo sentito molte notizie che ci riportano di quella guerriglia urbana sostanzialmente che c'è stata nella città di Bologna dopo la morte di Fakir, no? Avvenuta il 19 luglio a Bologna proprio durante un intervento della polizia. In molti vi siete soffermati a riflettere su quanto accaduto e scrivete insomma che non trovate senso a molte polemiche, molte discussioni, che tante di queste notizie sono drammatiche ma poi diventano solamente oggetto di dibattito politico. Riassumo così i messaggi e c'è una domanda che ci pone Carlotta: come si costruisce allora così la pace? E così appunto, leggendo i vostri messaggi, mi piace tornare sull'ultimo libro appunto che è stato pubblicato dalla Lev, Disarmata e Disarmante, La pace un dono. Questo volume raccoglie vari interventi di Leone XIV sulla pace. C'è un testo inedito proprio scritto dal pontefice, in cui il pontefice stesso dice: Sant'Agostino diceva, sono tempi difficili, sono tempi duri, tempi di sventure. Vivete bene con la vita buona, cambiate i tempi. Cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi. Non possiamo chiedere la pace ai potenti del mondo se non cominciamo a viverla noi, a partire dai nostri rapporti quotidiani. Ecco, quanto accaduto non è, diciamo, proprio rispondente a questo ideale. Mi verrebbe da rispondere così a Carlotta: non si costruisce di certo così la pace, e quello che accade insomma può essere sicuramente oggetto di riflessione. 9:13, andiamo a vedere quello che è il profilo del santo del giorno.
1: Oggi 22 luglio la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, discepola del Signore. Maria Maddalena, apostola degli apostoli, liberata dal male, è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte. La festa di questa santa, che ha seguito Cristo fino al Calvario, si celebra il 22 luglio.
0: Ed ecco appunto, facciamo gli auguri a tutte coloro che portano il nome Maddalena. Tra l'altro vi ricordo, rispetto a questo santo, che per espresso desiderio di Papa Francesco, la congregazione che oggi è un dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti aveva pubblicato un decreto datato 3 giugno 2016, che è appunto la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, con il quale la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che nel calendario romano generale è stata elevata da memoria obbligatoria a grado di festa. E dunque questa una piccola informazione in più rispetto al santo di oggi. Ancora prima di parlare con Paola Simonetti di quelle che sono state le principali notizie del giorno, vi voglio dare conto di alcuni appuntamenti. Innanzitutto, quello lo sapete già da voi, alle ore 12 la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e poi ancora la messa delle ore 19 da Siracusa. Tutti questi due appuntamenti potranno essere seguiti in diretta audio sul canale appunto della radio di Radio Vaticana, in live streaming dal nostro portale Vatican News e attraverso sia YouTube che Facebook. E poi ancora vi voglio ricordare che oggi è l'anniversario del primo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco, in occasione della 28ª giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, sul tema Andate e fate discepoli tutti i popoli. E poi ancora vi dico che alle ore 18 a Palazzo Borromeo la presentazione del libro di Pasqua di Pace, da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033 di Antonio Preziosi. E in ultimo vi do un nuovo appuntamento che ci conduce A New York ci sarà la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul legame tra risorse naturali e conflitti, presieduta dal Presidente della Repubblica Democratica del Congo, un tema anche questo affrontato spessissimo qui dai nostri microfoni. Alle 9.16 saluto e ringrazio Paola Simonetti per essere in studio qui da me. Buongiorno Paola.
2: Bentrovata Silvia, un saluto a chi è sintonizzato sulle nostre frequenze anche oggi.
0: E allora Paola, partiamo da quelle che sono state le principali notizie del nostro radiogiornale delle ore 8 che tu hai redatto e condotto. In primo piano il tema è quello ancora della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran.
2: Sì, il conflitto non si placa, è stata l'11ª notte consecutiva di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito il territorio iraniano prendendo di mira depositi per droni e anche infrastrutture logistiche militari. L'esercito iraniano, come sempre, ha risposto ancora una volta colpendo strutture di stoccaggio e logistica di munizioni statunitensi ad Al-Dawa in Kuwait. Ma nonostante le ostilità, c'è da segnalare che i vertici militari statunitensi dichiarano innanzitutto che lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. Soprattutto il segretario di Stato americano Rubio non esclude la prosecuzione dei negoziati. Vedremo come andrà.
0: E stiamo aspettando, insomma, tutti quanti di capire effettivamente, no, questa chiusura di questi stretti, dallo stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, i negoziati che debbono riprendere, la diplomazia che si deve mettere al lavoro. Adesso c'è stata anche la presenza, l'intervento degli Houthi in questo conflitto, quindi sono tante le sfaccettature. Ma nel radiogiornale ha avuto spazio anche un annoso conflitto che si sta consumando, ahimè, da diverso tempo nel continente africano.
2: Sì, ci siamo di nuovo occupati, lo facciamo spesso, per la verità, della drammatica situazione in Sudan. Il paese è devastato da un sanguinoso conflitto fra esercito regolare e ribelli. Ieri una nuova carneficina, purtroppo. Almeno 18 le persone che sono state uccise per mano, secondo le autorità locali delle forze di supporto rapido, nello stato conteso del Kordofan settentrionale, in un contesto di escalation di questi attacchi contro i civili nel corso delle settimane. La violenza imperversa sullo sfondo di uno scenario umanitario disperato, fatto di sfollamenti interni, ma soprattutto di mancanza di beni essenziali di tutti i generi, dall'acqua al cibo naturalmente, dal quale si leva un accorato appello da parte dei civili sopravvissuti che dicono: non lasciateci soli. A proposito di violenza, di spicco è stata anche la dichiarazione della Conferenza Episcopale Statunitense, che è intervenuta, come ci ha relazionato il nostro Andrea De Angelis, dopo le ultime due persone morte negli Stati Uniti durante gli interventi di controllo e contrasto all'immigrazione da parte degli agenti, dei controversi agenti dell'ICE voluti dal presidente Trump. I vescovi hanno detto: non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone.
0: E poi abbiamo dato tutte queste notizie, no Paola, che anche io ho dato in apertura, che parlano di conflitti armati, di guerra. Abbiamo parlato della guerriglia urbana che c'è stata a Bologna, sollecitati dai nostri ascoltatori, e così, per rispondere a una domanda, ho preferito citare una parte del libro Disarmata e disarmante, La pace è un dono, il nuovo volume che è stato pubblicato dalla Lev, che raccoglie diversi interventi di Papa Leone sul tema della pace. Con questo avete anche chiuso il radiogiornale, è stato l'ultimo pezzo.
2: È stato il penultimo pezzo. Oggi abbiamo parlato molto di questi temi. Tu lo dicevi, si chiama Disarmata e disarmante, La pace è un dono, è questo nuovo volume della Lev che raccoglie tante parole, tanti interventi di Leone XIV sul tema della pace. In realtà è stato, come dire, proprio il suo esordio, quello della pace disarmata e disarmante. Ricordiamo che l'antologia è introdotta da un testo inedito, proprio del Papa, che evidenzia che non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo, perché ultimamente, come dire, ci sono scuole di pensiero che si concentrano sul fatto che per ottenere la pace occorra necessariamente fare la guerra. Lui dice: non è così. Peraltro Andrea De Angelis ha intervistato proprio il curatore del volume, Alessandro Banfi, temi sui quali vi daremo naturalmente regolare aggiornamento nei nostri notiziari flash in onda su Radio Vaticana ogni ora. Tra l'altro potete restare in contatto con noi anche comodamente sul nostro portale vaticannews.va, dove è possibile ascoltarci.
0: Grazie Paola, a te il ringraziamento anche da parte dei nostri ascoltatori che puntualmente ti salutano e ti ringraziano, insomma, per le notizie che ci hai fornito. L'informazione tornerà intorno alle 10, l'informazione flash.
2: Grazie a tutti voi.
0: Allora, adesso con Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, un altro brano musicale, e poi ci colleghiamo con Luca Collodi in Ucraina.

0: 9:22, andiamo a ritmo serrato con questa trasmissione Radio Vaticana con voi di oggi, mercoledì 22 luglio. Abbiamo tanti ospiti. Il primo di questa giornata è proprio il nostro caporedattore Luca Collodi, missione umanitaria in Ucraina. Buongiorno Luca, dove ti trovi?
1: Buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno amici ascoltatori. Siamo a Khmelnytskyi, è una regione e una città tra Leopoli e Odessa. Siamo vicini a una delle zone più bombardate, quella di Mykolaiv, Kherson e Odessa stessa. È una città che ha raccolto molti profughi che arrivano dal fronte, dal confine russo-ucraino, e è una realtà dove, a circa 40 chilometri da dove stiamo trasmettendo, ha un aeroporto militare molto importante per l'aeronautica ucraina, una zona che era un aeroporto praticamente sovietico, ora è diventato un po' il fiore all'occhiello dell'aeronautica, strategico soprattutto per l'aeronautica ucraina, con diciamo all'interno una serie di aerei che non vengono utilizzati, ma anche di armi che diciamo rappresentano una difesa da parte dell'Ucraina molto forte. Tra l'altro una realtà e una zona che è stata bombardata più volte, ma perché nei sotterranei è rimasta intatta. Siamo in una casa famiglia, noi stiamo trasmettendo da una casa famiglia che in sostanza da 3 anni hanno, le case famiglia qui in Ucraina hanno sostituito quei grandi orfanotrofi dove tantissimi bambini erano privi di genitori o comunque orfani, nel senso che erano tolti anche a genitori, e le case famiglie rappresentano paradossalmente durante la guerra una delle novità, in particolare per gestire i tanti orfani che l'Ucraina ha avuto da sempre, anche prima della guerra. Noi vogliamo raccontare questa storia con padre Marcin Smith, che è un missionario polacco che lavora anche in Italia e che sta seguendo proprio l'organizzazione di queste case famiglia che la legge ucraina da 3 anni ha in qualche modo naturalmente organizzato. I problemi sono ancora tanti, tanti sono i bambini sia in Russia sia in Polonia. Abbiamo visto l'ultima missione anche del cardinale Zuppi per il rientro dalla Russia in Ucraina di tanti bambini. È una missione su cui la Chiesa è molto impegnata praticamente dall'inizio della guerra. E siamo in questa casa famiglia che ha 12 bambini che sono stati portati qua in questa regione a Khmelnytskyi dalla Polonia. Erano bambini dal fronte russo che poi sono andati in Polonia e ora sono ritornati in Ucraina. Padre Smith, come ieri abbiamo anche cenato con questi bambini, siamo nella campagna praticamente alla periferia della città, vicino a questo aeroporto militare, come sta funzionando, come stanno funzionando le case famiglia in Ucraina dopo la chiusura di questi enormi orfanotrofi che creavano tantissimi problemi e sofferenze soprattutto per i bambini?
2: Sì, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Questa è una novità per l'Ucraina, perché soltanto dagli ultimi 3 anni è stata creata una legge che permette di aprire le case famiglie. Significa adottare i bambini fino al 10 bambini fino all'età di 18 anni. Noi conosciamo bene che l'Ucraina era uno di questi punti oscuri sulla mappa del traffico umano, il traffico anche delle persone, che anche aveva il numero altissimo dei bambini orfani o quelli che venivano anche portati negli istituti perché i genitori sono stati privati dei loro diritti. E quindi in questo momento possiamo assistere a una grande trasformazione che l'Ucraina sta facendo, una trasformazione molto difficile però necessaria, di passare da questo modello di grandi orfanotrofi con grandi numeri fino a 400. Io conoscevo alcuni orfanotrofi con 400

0: 450 bambini all'interno, quindi naturalmente che portavano tutte le conseguenze sbagliate, anche dei modelli sbagliati di crescimento, degli abusi interno dei ragazzi grandi abusando dei ragazzi più piccoli, eccetera. Anche conoscevamo l'Ucraina purtroppo per il maggior traffico dei bambini portati via, proprio come traffico delle persone umane per destinazioni che non sapevamo, e anche come un paese dove purtroppo c'era altissimo numero delle adozioni illegali, quindi era proprio un mercato nero, se possiamo definirlo così, molto alto. Oggi, proprio grazie anche a questa trasformazione legale che sta passando, tanti bambini stanno trovando il loro spazio di crescere, una famiglia, di crescere in uno spazio appunto molto protetto, e forse questo è anche un grande segno di speranza che sicuramente che nei tempi della guerra, nei tempi della frammentazione, nei tempi appunto quando si dividono le famiglie, qui si sta cercando di ricostruire legami anche umani, si sta cercando di ricostruire anche la società, la nuova Ucraina, a partire da questo legame con i bambini.
1: Padre Luca, sì, c'è una nostra ascoltatrice che ci chiede se questi orfanotrofi che ospitavano 400, così ha detto il padre, 400 circa, 400 bambini, esistevano anche prima della guerra.
2: Gli orfanotrofi esistevano anche prima della guerra, e questo era un grande problema. Pensa, e questa era la domanda che poi ora volevo fare a padre.
1: Sei stato anticipato.
2: Prego?
1: No, sei stato anticipato, ascoltatore.
2: Sì, assolutamente. C'erano prima della guerra, ma per darti un'idea di che cos'erano questi orfanotrofi, l'organizzazione interna era simile a quella dell'organizzazione di una caserma, e vi erano situazioni al limite proprio della sofferenza per i bambini. I bambini venivano puniti da chi gestiva questi orfanotrofi, e pensa, così ci è stato raccontato anche da Svetlana, che è la persona che sta curando questa casa famiglia nella città in cui ci troviamo, i più grandi dovevano punire comunque i più piccoli, in alcuni casi mettendo la loro testa in un water, in altri casi addirittura con punizioni di violenza sessuale, situazioni veramente indescrivibili. Non sono cose che ci stiamo raccontando, ma sono testimonianze che ci hanno in queste ore di permanenza qui in Ucraina dato le persone che stanno gestendo per esempio questa casa famiglia. E c'è anche una novità: per esempio in queste case famiglia dove noi oggi ci troviamo è bandito l'uso del cellulare. Questo era ed è uno delle io definirei una ricchezza, perché abbiamo trovato dei bambini di una grande serenità, ma soprattutto un'organizzazione di aiuto reciproco, i più grandi che seguono i più piccoli, e il cellulare è sostituito per esempio dai lavori della campagna, dai giochi che noi ricordiamo. Abbiamo trovato bambini che stanno curando dei gattini che sono appena nati, bambini che stanno coltivando delle piantine che seguono ogni giorno nella loro crescita. Abbiamo visto delle cose che francamente ai nostri occhi non sembravano veramente realistiche, ma è un segno veramente, forse, padre Smith, di speranza che arriva da un'Ucraina martoriata dalla guerra. Abbiamo qui delle immagini anche di guerra molto, molto vicine a noi. Questa notte un mezzo allarme che è suonato, però come tu dicevi, l'Ucraina può rinascere da una nuova educazione rivolta ai bambini.
0: Assolutamente, questo caso concreto che ci hanno raccontato anche adesso Svetlana e Alexander, che sono i padri anche che hanno accolto a loro casa, avendo sei bambini, hanno accolto altri sei bambini, quindi hanno 12 bambini adesso in casa. Allora loro ci hanno raccontato perché hanno proibito l'uso del cellulare, non tanto proibito, che hanno educato i bambini a non usare il cellulare, perché questi bambini venivano anche da un contesto che dentro l'orfanotrofi grandi, o quando venivano anche anche trasportati o addirittura evacuati dall'Ucraina durante momenti della guerra. Questi bambini dell'orfanotrofi venivano dati proprio il cellulare, il tablet, quindi come anche momento, un gesto di quasi di solidarietà, che dopo purtroppo abbiamo scoperto che molte volte usavano la pornografia. Molte volte questi cellulari venivano anche usati dentro l'orfanotrofi, che i bambini più piccoli crescevano con i più grandi guardando anche il materiale pornografico, però avendo anche completamente ideali sbagliati, anche dei modelli sbagliati di crescimento. Quindi sicuramente io ripeto che in questo momento la vera ricostruzione dell'Ucraina può cominciare anche da accogliere realmente il bambino, da ascoltarlo, da prendersi cura dei bambini. Quindi questa ricostruzione assolutamente può passare anche da questo gesto, ricostruendo i legami, quando secondo me una già grande, piccola grande vittoria contro la guerra è quando un bambino può di nuovo fidarsi degli adulti, quando può crescere in un ambiente sano, e quindi quando, appunto, mentre tutto parla di distruzione, mentre tutto parla di frammentazione, questi bambini accolti riscoprono cosa significa la speranza, riscoprono cosa significa vivere una comunità, cosa significa aiutarsi uno l'altro, cosa significa incontrare l'altro e crescere senza spendere il nostro tempo, appunto, sempre fissati con il cellulare.
1: Grazie.
2: Ecco Silvia, una testimonianza di come si sta ricostruendo sul piano umano l'Ucraina pur continuando la guerra. Ecco, una piccola testimonianza che ci arriva da questo territorio di Khmelnytskyi, nella zona sud-sud-est, praticamente siamo lungo il confine tra Moldavia e Romania verso Odessa.
1: Grazie Luca Collodi, grazie al tuo ospite, grazie soprattutto a tutte quelle persone che tu hai nominato, come la nostra collega Svetlana Djukovic, che si occupano e si prendono cura di questi bambini. Grazie, torneremo a ricollegarci con te, Luca, nel corso delle prossime trasmissioni. Grazie
2: a voi.

0: Un peso che è un mattone serve a costruire. Sul nostro, sulla nostra chat di WhatsApp 335 12 43 722, sono arrivati moltissimi messaggi dopo l'intervento di Luca Collodi direttamente dall'Ucraina, che ci ha parlato appunto di questa, di questi bambini accolti in questa nuova casa famiglia costruita appunto proprio per ospitare i bambini orfani, e ci ha raccontato il trauma, le violenze, il dolore che questi piccoli invece vivevano quando erano così assemblati in orfanotrofi che ne ospitavano almeno 400 di questi minori, quasi come fossero caserme. Insomma, la sofferenza dei bambini rimane sempre qualcosa di assolutamente sconcertante agli occhi di quanti invece questa sofferenza non la conoscono. C'è però chi si occupa di loro. E lo fa anche un'amica di Radio Vaticana con voi, perché diverse volte abbiamo avuto il piacere di ospitarla qui nella nostra trasmissione, Peter Pan ODV. Sapete bene che Peter Pan ODV da oltre 30 anni si prende in carico la famiglia, in senso globale, la famiglia di quei bambini che devono, per motivi appunto legati a delle patologie oncologiche, essere curati e quindi essere assistiti dagli ospedali, dai medici. Peter Paolo di Vugli affianca in tutto questo percorso e in, a 360 gradi in modo globale. E per parlare di quello che sta facendo e che continua a fare Peter Pan ODV, abbiamo ospite il direttore generale Ferdinando Ricci. Direttore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi abbiamo avuto modo di conoscere Peter Pan, abbiamo avuto modo di conoscere l'ospitalità, l'aiuto e il servizio che fornisce a tutti, alle famiglie, ai bambini che si trovano ad affrontare un percorso oncologico. C'è un dato che avete messo in evidenza in questi ultimi giorni relativo a soprattutto ai familiari, ai genitori dei bambini. Quasi 7 genitori di bambini malati di cancro su 10 raccontano di essersi sentiti soli durante il percorso di cura del proprio figlio, e questo dato doloroso è quello che emerge da un'intervista, insomma interviste diverse che Peter Pan ODV ha realizzato nell'ambito del primo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale. Ci può parlare, ci può spiegare meglio questa evidenza, direttore?
1: Sì, diciamo, questo dato ci dà la, ci fotografa, ci dà diciamo una fotografia di quello che è appunto il percorso di cura oncologico per un bambino e un adolescente e l'impatto che ha sul nucleo familiare. Noi lo diciamo sempre: quando si ammala un bambino di tumore, si ammala tutta quanta la famiglia. L'impatto che ha la patologia sui genitori in primis è molto devastante. Spesso quando c'è diciamo la necessità anche di spostarsi di regione, uno dei due genitori affianca il bambino per tutto quanto il percorso di cura, lasciando l'altro sostanzialmente a casa che farà fronte diciamo agli impegni economici e quindi continuerà a lavorare. Ma questa diciamo distanza e sia la necessità, come posso dire, di staccarsi da tutti gli affetti, dal proprio territorio, dalla propria la rete sociale in generale, crea isolamento sociale. Isolamento sociale dovuto appunto al fatto di da un momento all'altro dover cambiare il proprio stile di vita, le proprie abitudini, il proprio approccio con le altre persone, con il nucleo familiare, quindi con all'interno della coppia fra marito e moglie, con gli altri figli, con tutta quanta la rete amicale, anche sull'aspetto lavorativo. Molto spesso il genitore che affianca il bambino lascia il proprio posto di lavoro per dedicarsi a 360 gradi 24 ore su 24 al percorso di cura. Questo isolamento ci viene manifestato dalle famiglie come un problema che va oltre di appunto la sfera sanitaria, ma impatta appunto sulla sfera psicologica, sociale delle famiglie.
0: Chiaramente un genitore che deve in qualche modo sostenersi e sostenere il proprio piccolo in questo momento così, così veramente drammatico della sua esistenza, ha bisogno invece di vivere in qualche modo più rassicurato, più contenuto, mi verrebbe da dire, più
1: accompagnato,
0: ecco. E Peter Pan da così tanto tempo svolge questo proprio compito,
1: Noi cerchiamo di semplificare dove è possibile tutti quegli aspetti che sono collaterali al percorso terapeutico, però che sono quegli aspetti fondamentali nella vita di una persona. Cerchiamo attraverso il nostro modello di aiutarli in tutto quello che sono le pratiche burocratiche, nelle attività banali quotidiane che possono essere trasporti da e verso i centri di cura, in momenti di svago e relax all'interno delle nostre strutture o anche all'esterno con attività ricreative, ludico-ricreative. Cerchiamo in qualche modo di umanizzare il percorso di cura e facilitare tutti quegli aspetti che impattano sulla quotidianità della famiglia.
0: Perché potrebbe sembrare, di fronte a una malattia, di fronte a un problema così grande, potrebbe sembrare un problema minore, ma non dover stare lì a pensare come faccio questo trasferimento, anche semplicemente come mi sposto, che cosa devo fare, quello toglie pensieri e stress e fatica all'adulto, no? che deve accompagnare il bambino. È tanta roba. E poi Peter Pan ha una grandissima, una fitta rete di volontari che si offrono il loro tempo e le loro competenze, no? Anche a quanti si rivolgono la vostra organizzazione.
1: Assolutamente, noi abbiamo 240 volontari che svolgono servizio gratuito a favore dell'associazione. È un volontariato formato, quindi sono volontari che si avvicinano all'associazione Peter Pan e iniziano un percorso di formazione che gli dà determinate competenze, dato che il nostro volontariato è sicuramente un volontariato ad alto impatto emotivo, visto l'ambito in cui di azione in cui opera Peter Pan. Quindi per noi è fondamentale che il volontario nel servizio, che sia semplicemente la navetta solidale o che sia il momento di aiuto della famiglia quando va a fare la spesa, che sia la chiacchiera con la mamma prima della cena, sia un volontario che abbia quelle competenze necessarie rispetto all'ascolto, attuando tutta quanta una serie di comportamenti non invadenti, ma anche avendo la capacità di andare a capire quali sono i bisogni più nascosti della famiglia, che poi noi possiamo andare a supportare attraverso il nostro modello operativo.
0: Direttore, poi c'è in ultimo, prima di salutarla, ricordiamo che ci sono anche delle fondazioni che dobbiamo ringraziare insieme a Peter Pan, perché si occupano in qualche modo di sostenere la vostra fondamentale organizzazione, come ad esempio Fondazione Lottomatica, un'organizzazione autonoma, indipendente, senza scopo di lucro, che ha il merito di accompagnarvi in questo vostro servizio.
1: Assolutamente, è il secondo anno di collaborazione con Fondazione Lottomatica, che ringraziamo per il sostegno, perché dallo scorso anno in cui abbiamo iniziato a collaborare ha creduto nel nostro modello di presa in carico del nucleo familiare e ci sta sostenendo nelle attività e nei supporti che noi portiamo gratuitamente per tutte quante le famiglie che andiamo ad accompagnare durante il percorso terapeutico dei propri figli.
0: Grazie veramente al direttore generale di Peter Pan, Ferdinando Ricci, grazie per essere stato con noi e per quello che fate per tutte quante le famiglie. Grazie
1: a voi, buona giornata.

0: il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: E ancora in questa ultima parte di trasmissione sono ancora protagonisti i giovani. Abbiamo prima parlato di diverse problematiche relative ai più piccoli, proprio ai bambini. Continuiamo invece a parlare di qualcosa che è molto legato ai nostri giovani ed è la loro istruzione, la loro capacità di apprendimento. Lo facciamo cercando di capire, di analizzare per quello che è possibile in questi ultimi minuti di trasmissione quello che è stato il rapporto in Invalsi 2026, e lo facciamo grazie al presidente dell'Istituto Invalsi, dottor Roberto Ricci. Presidente, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, quando diciamo la parola Invalsi, soprattutto davanti a un bambino delle elementari, lo dico per esperienza diretta, viene una specie di terrore negli occhi di questi: gli Invalsi, che cosa dovrò fare, che dovrò affrontare, sarò giudicato, che cosa succederà? In realtà gli Invalsi sono uno strumento per comprendere lo stato di apprendimento nel nostro paese, è giusto, no? Cercare di capire quelle che sono le aree dove ci sono più difficoltà, deficit, e poi successivamente intervenire. È così, Presidente? Ho detto bene?
2: Esattamente, lo scopo è quello di avere una misura per conoscere, per mettere in luce i punti di forza, replicarli, rafforzarli, e ovviamente per capire dove ci sono degli spazi, delle necessità più che degli spazi di intervento per consolidare delle competenze che sono fondamentali anche in un'epoca digitale di intelligenza artificiale, perché le competenze di base continuano a rimanere fondamentali.
1: E allora che cosa è emerso da questo rapporto che, lo ricordiamo, è stato presentato lo scorso 16 luglio presso la Camera dei Deputati?
2: Esattamente, allora le informazioni ovviamente sono tante, ci sono alcune notizie veramente positive. La prima, una riduzione, come dire, che non ha precedenti storici nel nostro paese, della dispersione scolastica.
1: E questa è una meravigliosa notizia, mi verrebbe da dire.
2: Questa è una meravigliosa notizia che va dato atto alle nostre scuole, al nostro sistema educativo, a tutta la società, perché nel giro di 4-5 anni, se fosse rimasta la dispersione scolastica di 4-5 anni fa, oggi avremo un numero di studenti pari agli abitanti di Genova che non avrebbero raggiunto il diploma, invece l'hanno fatto, hanno raggiunto il diploma e la qualifica, e questo è straordinario. Calano anche gli allievi molto fragili, cioè con allievi con apprendimenti molto fragili. È necessario, e qui veniamo alla parte, diciamo, dove dobbiamo tutti impegnare, di consolidare, rafforzare le competenze di base proprio a partire dai bimbi più piccoli. Lì vediamo una necessità di intervento più forte.
1: Che cosa significa quest'ultimo dato? Bimbi più piccoli, di che età stiamo parlando?
2: Stiamo parlando dei bambini della scuola primaria, del secondo e del quinto anno. Vediamo che le competenze in lettura e in matematica rimangono sostanzialmente stabili, invece noi auspichiamo che migliorino, si rafforzino, perché le esigenze del domani, anzi direi dell'oggi, sono competenze più robuste. Cioè riteniamo che per affrontare proficuamente, autonomamente, criticamente il digitale e tutto ciò che comporta, servono competenze più solide, quindi bisogna partire dai più piccolini,
1: ecco, Presidente,
2: genitori inclusi.
1: Esatto, perché la domanda che mi viene spontanea ascoltando queste sue ultime affermazioni, ecco, avete notato che bisogna rafforzare queste competenze di base. Perché queste competenze di base sono deboli?
2: Allora, le ragioni...
1: Immagino che poi voi andiate a monte, no?
2: Cerchiamo di capire. Allora, le ragioni ovviamente sono tante. E senza dubbio c'è un'esigenza di, come società e non solo come scuola, io insisto su questo, non possiamo lasciare la scuola da sola, a rafforzare le competenze di lettura. E faccio un esempio: quando noi genitori, noi nonni, zii, eccetera, leggiamo di meno, automaticamente, insegniamo meno ai nostri bambini a leggere. Perché non creiamo passione, non creiamo opportunità e così via. Quindi io credo che ci sia proprio il grande tema, ovviamente non in un senso, come dire, di costrizione, impedimenti eccetera, però come società, non solo come scuola, ci dobbiamo chiedere, e lo stanno facendo tanti paesi, quale sia il momento

0: Non solo noi, ma voglio dire, c'è anche molta letteratura, ricerca scientifica, che ci dice che nel momento in cui noi, che poi è la storia di noi, come dire, immigrati, no, digitali, nel momento in cui siamo riusciti a rafforzare per esempio le competenze di lettura, e torno lì, ma anche quelle matematiche di base, chiamiamole tradizionali, dando poi a questo senso, questo termine, non un senso di, come dire, di passatismo, allora diventa più facile consolidare quelle nuove.
1: Ecco.
0: Soprattutto nell'uso autonomo e critico.
1: Quindi è solamente una questione di maturità della persona.
0: E di fornire gli strumenti, perché purtroppo, aprendo un giornale, tutti noi vediamo di azioni che ci stupiamo, come mai i nostri giovani, ma anche gli adulti, diciamocelo pure, possono essere stati così ingenui rispetto a determinati comportamenti che a volte hanno poi anche degli esiti tutt'altro che positivi, è probabilmente perché non è stato esercitato quel senso di autocritica, lettura, riflessione, eccetera, che invece noi dobbiamo cercare di sviluppare dalle più tenere età.
1: Presidente, io le chiedo proprio in un minuto, però la voglio fare questa domanda,
0: sì?
1: Di rispondere veramente in un minuto, perché poi abbiamo l'informazione.
0: Certo.
1: Dopo il Covid, il dopo Covid nella scuola, perché la scuola è stata duramente messa alla
0: colpita,
1: prova.
0: Come purtroppo era stato previsto, ci vorranno molti anni a eliminare gli effetti del Covid. La scuola è ripresa, ma la strada da fare è ancora lunga.
1: Grazie veramente al presidente dell'Istituto Invalsi, Roberto Ricci. Grazie e buon proseguimento di giornata.
0: Altrettanto.
1: 9.57, anzi veramente pochi secondi a 9.58. Io saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Damiano Caprio, quanti appunto ci hanno seguito, iscritto alla nostra chat 335 12 43 722. Tra pochissimo l'informazione flash con Paola Simonetti. Rimanete in sintonia di Radio Vaticana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte del 42enne marocchino deceduto durante un fermo. Indagati i due agenti autori del fermo. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali. Con la presenza di un medico, Fakir si sarebbe salvato. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane.

0: americane nel Golfo. Noi pronte alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Torniamo in Italia, ennesima morte sul lavoro. È accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo, un operaio deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale, è morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali al centro-nord, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e provincia, decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. A Como è stato trovato il corpo della bambina marocchina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano. Nel centro della città la bimba si trovava in Italia con i genitori in vacanza. Tante donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham.
1: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Pagine e fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo
2: presenta
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Mara Miceli incontra l'arcangelo Gabriele. L'arcangelo Gabriele è Rosario Trondolone.

0: stato molto difficile raggiungerla e soprattutto convincerla a partecipare a questa intervista. Sa, le nostre curiosità sono tante, ataviche, per questa sua evanescente esistenza, composta di corpo, d'anima, di carne, di spirito, di parola e visioni. Quello che mi chiedo è come mai ha avuto tante resistenze. In fondo si tratta soltanto di una breve intervista. Cosa la spaventa di questo incontro? Quali segreti ha timore di doverci svelare?
1: Nessun timore, se non disagio verso una condizione inusuale. Io, come sa, sono sempre stato le corde vocali di Dio. Tramite me risuonavano le sue profezie, la sua collera, il suo infinito amore. Non credevo davvero potesse mai interessare a nessuno il mio pensiero. Non credevo neppure di averne uno, le confesso. Come misurare una formica se il proprio metro è stato tarato per un gigante?
0: Il mondo è nato per accogliere piccole cose, persino più minute e fuggevoli di un'esistenza umana. Non dimentichi dove si trova ora. L'immisurabile è una misura del cielo. Invece, San Gabriele Arcangelo, il custode dei custodi, il protettore di tutti i protettori, sono calzanti queste definizioni che le hanno attribuito?
1: Anche. In fondo sono tante cose. Una molle sostanza che muta nelle mani sapienti dell'eccelso vasaio.
0: La mano sinistra di Dio, Kavir-El, o anche Ga, o anche Ka. Parole primitive, pure piene di significato. Termini che indicavano desiderio, sentimento, amore espresso, ma anche bir o vir.
1: Qualcosa che oggi voi definireste sovrintendente dell'acqua.
0: E quindi governatore dei liquidi, che sulla Terra costituiscono i tre quarti del pianeta. A lei dunque spetta di vigilare la totalità del regno fisico.
1: Nei conflitti tra bene e male, questioni tutte terrene. Sì, certamente primeggio. Come sa, sono il perenne combattente del male.

0: San Gabriele, abbiamo imparato a conoscerla attraverso i testi sacri come il messaggero prediletto da Dio, un suo tramite col quale pochi prescelti potevano adempiere al proprio destino. Lei ad esempio compare nell'Antico Testamento come uno tra i primi arcangeli ad essere menzionato. Io mi riferisco ad esempio al libro del profeta Daniele, raccolto nell'Antico Testamento. E dopo che io ebbi parlato e pregato e confessato i miei peccati e i peccati del mio popolo Israele e presentato le mie suppliche davanti al Signore mio Dio per la sacra montagna del mio Dio, e mentre stavo parlando e pregando, l'uomo Gabriele, che avevo visto nella visione all'inizio, stava volando veloce, recandosi vicino a me verso l'ora dell'offerta serale. E lui mi fece capire.
1: E per perdonare l'iniquità, e per prendere l'eterna virtuosità, e per sigillare la visione e il profeta, e per raggiungere il più sacro dei luoghi.
0: E da quel momento Daniele divenne un saggio interprete dei sogni del re Nabucodonosor e anche e soprattutto il più autorevole profeta della Babilonia.

0: Lei è il rivelatore di quella sostanza primigenia che Dio raccoglie negli animi eletti. Attraverso la sua intercessione i prescelti apprendono il loro destino glorioso. Io però mi domando, perché è necessario il suo tramite? Dio può tutto, potrebbe infondere ogni sapienza in un solo istante di volontà. Anche con Daniele avrebbe potuto farlo. Eppure fece di lei il suo strumento, la sua voce, il suo corpo angelico.
1: Daniele era mortale. Un figlio dell'uomo prediletto da Dio, sì, con un cuore immenso che batteva dentro il suo corpo. Ma quale cuore umano può partecipare ai progetti d'amore di Dio? L'Onnipotente lo chiamò dalle rive dell'Ulai, ma poi si accorse di quanto troppo forte era la sua voce per un senso mortale, e fu misericordioso affidando a me una piccola miseria terrena. Così mi disse: Gabriele, fa che quest'uomo possa capire la visione. E mise nella mia bocca queste parole: capisci, figlio dell'uomo, per la visione che appartiene al tempo della fine.
0: Io, San Gabriele, vorrei procedere attraversando cronologicamente i suoi momenti terreni, almeno quelli che ci è stato concesso di intravedere. Spostiamoci ora al tempo di Erode, re della Giudea.
1: L'unico re che riconosco è quello dei cieli.
0: E come cadenza il tempo degli uomini?
1: Con gli intervalli di Dio.
0: Sia meno escatologico, intervalli o interventi?
1: Non esistono vuoti nel regno dei cieli. Il vuoto è una condizione del vostro animo, una sagoma alterata delle vostre paure, la pronta ventura della vostra iniquità. Dove credete che Dio sia più assente, egli dimora. Nei suoi segni meno visibili, egli traccia linee più profonde. Dove pare muto, si alzano i suoi inni armoniosi. È il più deserto degli uomini, il campo prediletto da Dio. Il più arido darà frutti insperati, e la siccità diverrà pioggia rigeneratrice.
0: Che senso ha essere i primi se presto o dopo vinceranno gli ultimi? Chi si occuperà delle 99 pecore nel tempo in cui il pastore le abbandonerà a se stesse per ritrovare quell'unica indisciplinata fuggitiva?
1: Nessuno sarà mai abbandonato, né amato meno. Nessun padre degno della sua fortuna ama un figlio più di un altro. Ma guai se un figlio malato fosse accudito come quello sano. Il vero amore ha vastità insperate, esponenziali risorse proporzionate alle necessità dell'amato. Vuole tornare a Zaccaria ora, vero? L'episodio per il quale ha scomodato un minuscolo re di un lembo di terra bruciata e desolante.
0: Lei sa che Zaccaria è la mia tappa obbligata prima della meta. Lei sa cosa mi urge più sapere, però mi sembra che ami giocare d'anticipo.
1: Ci ha insegnato anche questo. Se vi lasciassimo sempre nel vostro stato di grazia del libero arbitrio, vi sareste estinti da qualche millennio.
0: Quanto potere abbiamo sul nostro destino? Quanto è frutto delle nostre scelte? Solo un millesimo, un attimo, un sogno? O non siamo altro che figuranti in un disegno eterno, meravigliosamente composto, nel quale compariamo qualche istante recitando il ruolo che ci è stato affidato a nostra insaputa? Come buoni, cattivi, vittime, carnefici, ricchi o poveri, obbedienti.
1: La vostra numerazione, per quanto esponenziale e apparentemente illimitata, non potrebbe contare che una misera parte delle scelte che vi sono concesse. Ogni granello che compone la vostra amata e detestabile, per come l'avete ridotta, terra, non basterebbe a quantificare il numero delle strade che liberamente potreste percorrere. Le parole da dire, i sentimenti da manifestare e condividere, le carezze, i sorrisi, gli obiettivi, le rinunce, la pazienza, la carità, l'ammirazione, il rispetto. Quanti nomi potete dare ai destini di cui siete partecipi? Eppure Se la gabbia vi sta stretta, nel mondo vi perdete. E allora si alzano forti le vostre suppliche piene di scorciatoie. Volete l'indicazione per quella retta via che ritenete, per cieca stoltezza, una strada tortuosa e irraggiungibile, una chimera inventata nottetempo per rendervi schiavi. Aprite gli occhi. La via più ovvia è spesso la più vicina e quasi mai in salita.
0: Dunque anche Zaccaria aveva una scelta, quella di credere e continuare a parlare, udire, manifestare la sua gioia e il suo sgomento. Per lei fu dunque una sorpresa trovarlo impreparato, un tormento a punirlo.
1: Può un regista stupirsi del finale a sorpresa del suo copione?
0: No, ma può stupirsi dell'improvvisazione di un attore.
1: Se non conosce l'indole più profonda del commediante a cui affida la sua parte. Ma in quel caso non è un buon regista.
0: Quindi Zaccaria improvvisò? O recitò pedissequamente il suo esistenziale copione?
1: L'uno e l'altro. Zaccaria adempì il suo destino.
0: Quando, come dire, fu convocato per assistere e partecipare a quell'evento prodigioso, anni prima, in eterno o in un istante, nel senso il tempo nel vostro tempo, perdoni il gioco di parole, come si misura? È una condizione imperturbabile o subisce delle variazioni? Si sente come un cuore che pulsa ma del quale non si contano i battiti, o tutto ha un suo limite, una sua vastità, nel micro e nel macro ingaggiata?
1: Io so quando è giunto il tempo di sapere. Nessuno mi convoca, poiché io sono già lì, nel luogo esatto dove la mia presenza è già scritta. Il tempo si compone di giustezza e impietà, e solo con esse si misura. Pensando a quel giorno, sulla destra dell'altare dell'incenso, mi sembra da sempre fossi in attesa. E le parole che espressi: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto.

0: Furono parole che risuonavano in me da quando fui solo un pensiero, una vaga entità in attesa della sua creazione. È come il vostro respiro, per voi così complesso, un universo di cellule collaborative, un sincrono di sforzo e contrazioni. Un miracolo nella semplicità della vostra anatomia. Un'esigenza vitale imprescindibile alla vostra esistenza. Eppure semplice, ordinaria, come una folata di brezza primaverile.
1: Gabriele, mi dica, com'era la Palestina al tempo di Gesù? Di quell'annuncio di speranza per l'intera umanità? Quale lo scenario che avvolse Maria, generatrice del Messia, del Verbo che divenne carne?
0: Una valle profonda e incantata, la più profonda depressione della terra. Gli abissi del Mar Morto sfioravano il cuore del globo, preannunciando quello del Figlio di Dio. All'interno di questo prodigio di erosione, il mielato fiume Giordano, che come una lunga vena irrorava e nutriva quella terra arrossata, prima di liberarsi nel lago di Tiberiade, per poi fondersi al mare.

0: Il Mar Morto, intende. Sa, è un mare destinato all'estinzione per le numerose deviazioni del fiume Giordano che ne hanno ridotto drasticamente il volume e anche per il riscaldamento globale che a poco lo sta facendo evaporare.
1: Le avevo detto che siete i soli artefici del vostro destino, nella disfatta e nella gloria.
0: E invece mi dica, ma com'era la Galilea?
1: Era la zona più fertile di tutto il territorio. Ulivi secolari, ordinati filari di vite, palmeti colmi di ananas, profumati agrumeti.
0: Nazareth era in Galilea, il santo luogo dell'Annunciazione. Gesù ci trascorse l'intera adolescenza, eppure nell'Antico Testamento non è mai menzionata. Compare soltanto nel Nuovo. Nazareth, dimora di Gesù, che come abitatore di quel luogo verrà spesso chiamato il Nazareno.
1: Nazareth a quei tempi era un modesto vicus, quello che oggi voi definireste un piccolo villaggio, abitato da un centinaio di persone, dedi

0: Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Ecco, quel germoglio, quel rampollo, non è altro che Nazar, che in ebraico significa vigna non potata. Virgulti di germogli dove in uno fra tutti si posò lo spirito del Signore. Nazar, il Nazareno. Di quante risposte avrà mai bisogno la vostra fede vacillante?
1: Non sono tanto le risposte, ma i segni, anche minuscoli, piccole, impercettibili tracce disperse sul nostro cammino che ci ricordino che la strada percorsa è quella giusta, che non ci stiamo perdendo, che siamo nel giusto.
0: È la vita la vostra strada. È nella vita che abita Dio. Il vostro amore è la conseguenza dell'amore che Egli prova per voi. Non c'è poesia o retorica in questa certezza.
1: Ed ora mi racconta di Maria, del suo mistero, dal buio allo splendore, dal nulla all'immensità. Perché proprio lei, l'unica tra tutte?
0: Non solo nello sguardo, non solo nella fede, né nell'ubbidienza, nell'umiltà, nel coraggio, nella purezza. Il mistero di Maria è l'essenza del Padre. Maria fu un vespro che illuminò il cielo e la terra.

0: A lei però fu affidato un ruolo determinante: annunciare e rivelare questo mistero.
1: Io sfiorai la parola, le permisi di insinuarsi dentro e per sempre. E Maria vi crebbe, ne portò memoria, sussurrandola in eterno.
0: Dopo l'annunciazione, Maria si recò da Nazareth in visita alla cugina, che si trovava in una città di Giuda, circa 6 chilometri ad ovest di Gerusalemme. Maria, in quell'occasione, riassume un'ode delle più meravigliose mai composte da uomo, un inno di gratitudine a Dio, dove molti studiosi hanno ravvisato diversi temi già presenti nell'Antico Testamento, in modo particolare nei Salmi e nel Cantico di Anna. Questi, però, nella bocca di Maria di Nazareth assumono una connotazione nuova, mirabilmente carnale, sommamente celeste. Ecco, come in suo figlio, in quelle parole, la Vergine ci presenta un altro volto del cielo. Quale altro annuncio di salvezza, San Gabriele, potrà donarci il cielo a questi nostri tempi?
1: Diceva Teilhard de Chardin: salva il proprio tempo solo chi lo ama.

Maramicelli ha incontrato l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele era Rosario.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto sulla strada statale 36 dello Spluga. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: È un piacere particolare di tornare a conversare con Enzo Bianchi che, come sapete, intanto è un grande studioso della Bibbia, insomma, recentemente è uscita questa nuova edizione per Einaudi con una nuova traduzione, un commento arricchito, testo che a noi sembra scontato, ma in realtà non lo è affatto. Come non è scontata, come dire, il nostro rapporto con il tempo che passa, no? Che in qualche modo è il filo che va tirato dentro questo libretto prezioso che ha un titolo Cosa c'è di là? E poi un sottotitolo Inno alla vita. Già questo è un bel problema. Per il credente quell'aldilà si riveste di grande certezza. Poi una certezza naturalmente che può variare a seconda di come possiamo immaginarcelo questo aldilà. Voi sapete quanto sia stata importante la versione dantesca del paradiso, immaginarlo come questa grande visio beatitudine, questo sguardo limpido in un mondo, potremmo definirlo sempre uguale a se stesso, rarefatto e tuttavia al tempo stesso pienissimo, insomma, che è poi l'immagine medievale che è sempre stata fornita, diciamo, nei grandi testi di teologia del paradiso. È una meditazione la tua, quella che tu hai scritto. Ti eri già in qualche modo occupato della questa parte finale della vita di un uomo, ma qui lo fai con un senso di semplicità e quindi con un bisogno anche di arrivare dove la semplice riflessione astratta non porta, cioè sì, la concettualizzazione di un mondo, anche quello che noi viviamo, può essere molto interessante da un punto di vista dello sviluppo intellettuale. Ma qui tu aggiungi qualcosa che a me ha molto colpito, cioè come se guidassi con una mano invisibile il lettore dentro questa problematica. Allora, la domanda che ti farei innanzitutto è: perché hai sentito l'urgenza e il bisogno di tornare su un tema al quale avevi già dedicato un testo, un libro, bello peraltro, sul tema della vecchiaia e tutto quello che poi questa roba comporta? Prego.
4: Innanzitutto voglio dire veramente la mia gioia che sia intervistarmi Gnoli. Ho rilasciato alcune interviste nella mia ormai lunghissima vita, però devo dire che l'intervista che mi fece Gnoli ormai tanti anni fa resta per me non tanto un'esperienza in cui ho detto delle cose, ma l'incontro con chi riusciva a sollecitarmi nell'espormi e dire le cose più vere, quelle che più mi stavano a cuore. Credo che questa capacità che Gnoli mostra settimanalmente su Robinson sia davvero straordinaria. Io lo ringrazio che ha accettato in occasione dell'uscita di questo mio libro di poter conversare con me. E cerco di rispondere alla sua domanda. Io non mi sono mai sentito uno scrittore, anche se ho scritto parecchi libri, la media di un libro all'anno, almeno da 26 anni, quando ho pubblicato fino il libro, fino ad oggi. Ma non mi sento uno scrittore perché, e non faccio esercizio di umiltà, non sono molto bravo a scrivere. Credo di avere un vocabolario non molto ricco, di non avere una grande capacità letteraria, e scrivo davvero perché mi hanno sollecitato. Quando poi mi metto a scrivere perché mi spingono, risalgo alla mia esperienza, guardo al mio vissuto. Devo dire che non ho altre fonti che mi ispirano se non la vita mia, di quelli che incontro, delle persone che amo e mi hanno amato. Certo, tutto questo non vuole essere riduttivo. La mia quasi quotidiana lettura di Lucrezio, del De Rerum Natura, da quando ho 14 anni fino ad oggi, credo che come tengo in una mano la Bibbia, nell'altra tengo Lucrezio, con ogni probabilità ha plasmato tante immagini e tanti sentimenti anche in me. Quindi certamente si trova anche un eco di opere. Però se qualcosa non è giustificato, vissuto, io non sono proprio capace a ridirlo. Anche quando commento la Bibbia, la scrittura, i miei libri, la maggior parte sono essenzialmente delle riletture della scrittura, quello che poi dico come commento, al di là dell'esegesi, deve essere qualcosa che ha attraversato la mia vita. Ora, il mio vissuto è un vissuto che è stato segnato abbastanza dalla morte. I dati sono dovuti alla storia, l'aver perso a 8 anni la madre ed essere figlio unico certamente ha dato un marchio che solo gli orfani a quell'età lì sanno poi che cosa significa. Più tardi, una delle persone più care che ho avuto e che più ha amato nella vita, eppure anch'essa morta a 37 anni, ed è stato per me certamente un altro trauma. Fino ormai a quelli che muoiono o perché accompagnati da me, soprattutto nella vita comunitaria che facevo, anziani che sono venuti a morire da me perché erano soli e non avevano nessun luogo in cui morire, e gli altri che ormai fanno parte di quel bosco che ha la mia età e che, anche se fatto di querce, cadono e il bosco si dirada ogni giorno di più. Quindi ormai la morte non è più un'eccezione, ma fa parte del panorama per me ottantenne. Alla morte ho sempre pensato, non ho mai pensato di diventare così vecchio, anche per i dati anagrafici dei miei morti molto più giovani, a cominciare da mia madre morta a 30 anni. E quindi la morte mi ha accompagnato, mi ha interrogato. Avendo una vita da credente cristiano, la morte si è caricata di tutto quello che il cristianesimo pone sul tema della morte. Certamente la speranza, il cristiano non dice morte senza credere come convinzione alla resurrezione, ma nello stesso tempo voi sapete che c'è stato tutto un cristianesimo in cui io mi sono ancora formato, in cui la morte era davvero la morte terribile, quella che apriva a quel giorno di Esire, di Esilla, lacrimosa di Esilla, che preparava al terribile giudizio, che quando andava bene preparava a un purgatorio pieno di sofferenze, che bisognava pensare che perlomeno durava degli anni e dei millenni, anche se non era eterno. Mio padre, che non era credente, diceva: guarda, i preti hanno inventato un auspice eterno, l'inferno è un auspice provvisorio per i più buoni. Aveva ragione. E poi l'auspice eterno, l'inferno, e il paradiso che mi veniva descritto per consolarmi, dicendo: pensa a tua madre in paradiso, è lì costantemente, guarda sempre Dio, gli angeli che suonano, Dio, gli angeli che suonano, e la musica che va. Mi pigliava un'angoscia e scappavo dal catechismo ogni volta che mi descrivevano il paradiso. Non era diverso da quando descrivevano l'inferno. C'erano dei predicatori che riuscivano addirittura, ve l'assicuro, a creare un ambiente in cui si sentiva l'odore di zolfo quando facevano la predica sull'inferno. Insomma, sono cresciuto così, il cattolicesimo post-tridentino mi ha imbevuto. Nello stesso tempo però l'ambiente in cui sono cresciuto, ambiente laico, in famiglia non credente, e soprattutto il mio girare il mondo fin da giovane, da 18 anni in poi ho cominciato a girare il Mediterraneo, a spingermi fuori, a incontrare le persone più diverse senza mai timore, senza ormai mai avere paura di nulla, e questo mi ha aperto a vedere in altre maniere la vita e la morte. E allora certamente il libro viene anche fuori da questo, il bisogno, adesso ormai che ho 80 anni e che devo dire semplicemente davanti non vedo certo un tempo lungo, avendo poi dei limiti precisi di salute, non so, ma certamente non sono molti anni quelli che mi attendono, anche se lo spererei, e ho dovuto pensare e farmi la domanda più volte, e di là che cosa c'è, e di là che cosa c'è, cosa trovo. E questo, tra le angosce che ci accompagnano riguardo alla morte, le paure, i fantasmi che crescono soprattutto nella mente di chi è anziano, gli anziani lo sanno, conoscono come i dormiveglia del mattino sono penosi, come davvero si affacciano quelli che venivano chiamati fantasmata. Si chiedeva la sera nella preghiera di tenere lontano i fantasmata, repelle fantasmata, e che vengono. E poi anche la fede, che si fa molto più dubbiosa, perché la fede non è una certezza, la fede non è neanche una conoscenza, la fede è una convinzione, e come tutte le convinzioni è soggetta ai dubbi, alle interrogazioni, alle domande, e a un oscillare nella nostra vita, nei momenti in cui prende una forma quasi di sfida rispetto alle domande, e altri momenti in cui invece le domande abbattono la fede. E anche in questo, vedete, la cosa straordinaria che ho scoperto, dico che ho scoperto perché non l'ho mai letta all'interno della tradizione spirituale cristiana, ho scoperto che alla fin fine quel che conta di più non è tanto la fede, secondo me, ma è l'amore. Io non so se ho fede in Dio, e per me comunque Dio è una parola insufficiente, vi dico la verità. Però so una cosa, questa non viene mai meno, che c'ho davvero un sentimento di amore nei confronti di Gesù Cristo. E non posso dire che mi viene meno o ci sono dei momenti in cui questo amore vacilla. No. Ecco, questo mi ha cambiato molte cose. E vedere la sua fedeltà mi fa dire: ma se è stato fedele fino adesso con me, non lo sarà anche al di là della morte? E a scavare lì, e a trovare che altri, penso ad alcuni padri della Chiesa, hanno avuto il coraggio di dire, o meglio, a spiegare una cosa che normalmente la Chiesa Cattolica non spiega. Perché anche la Chiesa Cattolica dice nel credo discese agli inferi. Notate, significa discesa all'inferno, perché la distinzione italiana tra inferi e inferno non c'è nel linguaggio greco del Nuovo Testamento. Ma dicono è sceso all'inferno per essere là presente, che quando arriviamo noi peccatori lui è là con le braccia aperte per abbracciarci e prenderci. Mi cambia tutto. E allora certamente sul difettare della fede vince l'amore. E questo mi ha fatto dire: no, scrivi questo libro, certamente estremamente pungolato da Alessia, come diceva, scrivilo, dai un seguito al libro sulla vecchiaia. E allora, avendo scritto il libro sulla vecchiaia e avendo ricevuto da quel libro la testimonianza di tantissimi anziani, soprattutto appena finito quel libro pubblicato, c'è stata la lunga esperienza della pandemia. E per molti vecchi quel libro è stata la possibilità di telefonarmi durante la pandemia, quando io sono stato chiuso per 2 anni in un eremo, senza vedere nessuno, senza più comunicare neanche con la comunità. In quest'eremo nel bosco mi ha raggiunto da telefonato da internet di anziani che mi dicevano la loro paura per la pandemia, io dicevo la mia, e ci scambiavamo e ci siamo consolati attraversando quel periodo. E il libro era l'occasione per il quale loro avevano potuto percepire che insieme si attraversa la vecchiaia. Ecco, questo libro ha la tesi che insieme, accompagnati, si può attraversare anche l'esperienza della morte. Non so se ti sono...
3: Hai risposto benissimo e praticamente hai attraversato il libro esaurendo quasi tutte le domande che avrei voluto farti, però ci sono alcune suggestioni che mi sono rimaste, insomma, e che ti provo a restituirti, insomma, in qualche modo. Insomma. Cominciare da questa distinzione che mi sembra molto importante tra fede e amore. Tu dici la fede è una convinzione, ma la fede è anche una convenzione, no? Cioè perché ci si abitua a questo gesto ripetitivo, insomma. L'amore ha qualcosa di imprevedibile che porta con sé, cioè quando dici la fede è finita, l'amore è infinito, cioè in questo senso la distinzione è, se vogliamo, netta, insomma. E tu dedichi proprio un capitolo come l'amore in qualche modo è il vero antidoto all'idea di morte, insomma, al fatto che poi dobbiamo in qualche modo morire. E mi viene in mente, perché hai esordito dicendo che tu non sei uno scrittore, non scrivi a partire dalla tua esperienza, ma ogni scrittore che si può fregiare di questo nome parte dalla propria esperienza, non può non partire dalla propria esperienza, non può non viverla questa. E dentro la scrittura, dentro quel gesto così, così millenario, insomma, ci trovi tanto la vita quanto la morte, tanto la morte quanto una forma di resurrezione, che non necessariamente poi è una resurrezione, diciamo, di tipo cristiano, non è a quella che io alludo, ma una resurrezione che è la stessa poi, in fondo, vera sostanza dell'arte e dell'arte dello scrivere in qualche modo. Quando Bataille dice che l'erotismo è l'approvazione della vita fin dentro la morte, cioè fin dentro il negativo in qualche modo,

0: del contagio come esperienza della propria vecchiaia, cioè tutti elementi che in qualche modo nel momento in cui affiorano ci mettono di fronte a questo tema della morte. Heidegger, quando parlava dell'essere per la morte, intendeva poi questa possibilità che oltre la chiacchiera, oltre come dire, il convenzionalismo dei rapporti, quell'esperienza era la sola che ti poteva dare una vera autenticità. Io ho sempre pensato che fosse molto funebre quella conclusione, insomma, e forse preferisco la tua quando tu parli certo dell'indissolubilità tra vita e morte, ma non la morte intesa come esperienza funebre, luttuosa, di cui il barocco, per esempio, ha dato una grande rappresentazione. La Chiesa poi alla fine ci dice questo: ricordatevi che dovete morire, ma non è in questo senso che tu affronti e sviluppi questo tema. Quindi ci sono varie suggestioni che da questo tuo discorso sono affiorate e mi hanno un po' motivato a rilanciarti la palla.
1: Ma indubbiamente io credo che noi umani sentiamo dentro di noi la presenza di una possibilità di vincere la morte. Per il fatto che la desideriamo, che la ipotizziamo, significa che fa parte della nostra umanità. E tuttavia poi l'evidenza è che noi davvero abbiamo un limite posto davanti e che all'interno di quella che è la natura di questo mondo, come abbiamo avuto una nascita, una crescita, così abbiamo un declino e certamente una fine. Ma a differenza di tutti gli altri esseri viventi di questo mondo vegetale, animale, noi umani sentiamo questa morte, questo limite, come qualcosa di ingiusto, credenti o non credenti. E noi dobbiamo interrogarci perché. Qualcuno di voi avrà avuto qualche animale accanto a sé e avrà visto la morte di questi animali. Quando si avvicina il momento della morte, vanno a nascondersi con tranquillità, si mettono sotto l'albero, sotto un cespuglio, se avete una casa in campagna, e in modo molto pacifico muoiono. Come gli alberi che seccano. Questo non significa, attenzione, che non abbiano un dolore, una sofferenza. Io sono convinto che anche gli alberi sono capaci di sofferenza. Perché siamo tutti viventi, dove c'è la vita c'è la sofferenza. Ma per noi umani la sofferenza è diversa. Perché la sofferenza è che con la morte finiscono le relazioni. Ed è bellissimo pensare che i primi uomini della storia, o meglio della preistoria, hanno sentito il bisogno nel morire di salvaguardare la relazione. Una delle cose più belle sono i dati dell'archeologia preistorica, quando si trovano

0: scheletri di uomini di migliaia di anni fa, innanzitutto c'è la sepoltura, che è proprio il segno che lì semplicemente non c'è più l'animale che ha preceduto l'uomo, ma ci sono gli umani. Gli umani appaiono quando cominciano a seppellire. Ma dove è il seppellimento? Non pensatelo come una specie di onore al morto. È il bisogno in qualche misura di tener viva una relazione. La seconda cosa straordinaria: quante volte si trovano scheletri di un uomo e una donna abbracciati, come questa straordinaria tomba vicino a Ferrara, dove i due sono abbracciati, quasi per dire l'amore va oltre la morte. Oppure vicino allo scheletro ci sono dei doni, dei fiori, di nuovo per la relazione. Ecco, questo a me fa dire che ci sono delle cose che possono essere, a già appartenere al di là della morte, a una immortalità nel senso della parola, e che però stanno nella nostra vita. E l'amore alla fin fine è proprio una di queste. L'amore è l'unica cosa che vince la morte. In tutte le culture, lo sapete, non è il caso che ve lo ripeta, ma ve lo accenno solo, sempre sotto forme di miti e linguaggi diversi, ma la grande lotta si riassume in Eros e Thanatos. Amore e morte a duello, tutte le culture. Anche le culture precolombiane, Eros e Thanatos, e l'uomo sente che se dice morte deve dire amore, e se dice amore sente che l'attentato possibile è la morte. E anche lì il Cantico dei Cantici, che nella Bibbia ebraica è l'ultimo libro, calcolate che l'ultimo versetto della Bibbia ebraica è: forte come la morte è l'amore. Forte, tenace come gli inferi è l'amore. L'amore è una fiammata di Yah, una fiammata del Signore. Dove non è risolto il problema, ma viene enunciato forte come la morte e l'amore. Si chiude così la Bibbia ebraica. E la domanda che viene è: chi dei due vincerà? Chi sarà più forte? La morte o l'amore? Ecco, al di là di tutti i rivestimenti teologici, dogmatici, che non mi interessano in questo momento, ma quello che è il messaggio essenziale di Gesù di Nazareth è che l'amore vince la morte. Certo, questo è detto, va scoperto, va detto in filigrana, perché ormai il linguaggio è tutto teologico nel Nuovo Testamento, è il linguaggio desunto dalle prediche degli apostoli. Ma quando viene detto che non era possibile che Gesù restasse preda della morte, perché? Perché aveva amato e il suo amore non poteva andare perduto. Ma questo vale anche per noi, che il nostro amore non può andare perduto. Ma certo bisogna capire bene che cos'è l'amore, perché è chiaro che su questa parola poi è una parola così troppo usata e oggi con ogni probabilità manca di qualunque autorevolezza, si usa troppo. Ma guardate che la parola amore ha una dignità, ha un magistero di per sé enorme. Certo, lo conosce chi l'ha vissuto. Non è qualcosa che si sa perché si è letto, perché si è sentito dire o si è sentito raccontare. Ma nell'amore è veramente qualcosa in cui noi vediamo la morte arretrare. E quando dico morte significa che arretra l'odio, arretra l'inimicizia, arretra la diffidenza e cresce la fiducia, cresce la vita, cresce la generatività, cresce la speranza. E questo è nei nostri incontri che avviene. Ed è poi amore, poi le forme, vi ripeto, sono tante. Io arrivo perfino a dire che faccio fare poi sovente dei sorrisetti ai moralisti rigidi cattolici, che anche i nostri amori sbagliati saranno tutti in qualche misura salvati. Ma pensate che nella vita facciamo solo degli amori giusti, ma poverini. Ogni tanto è amore ed è sbagliato, è un amore vietato, era un amore contro la legge, è un amore che contraddice le nostre idee, eppure l'amore ti trascina. Bene, quell'amore sarà salvato. Poi, se volete il linguaggio cristiano, Dio lo purificherà, lo trasfigurerà, quel che volete, ma non andrà perso. E io spero, sono convinto, non di tante cose dell'aldilà, ma due cose sono convinto. La prima è che di là c'è il giudizio. E al libro riservo un buon posto per il giudizio, perché se non c'è il giudizio la nostra vita è miserrima. La seconda cosa è che mi sarà dato di là di incontrare quelli che ho amato e quelli che mi hanno amato. Perché se io vado di là e non incontro quelli che ho amato, allora meglio che vada di là e sia nel nulla, come prima del 1943, quando dovevo nascere. Meglio il nulla, ma se vado, vado con gli altri, mi salvo con gli altri e voglio vivere l'amore con gli altri. D'altronde, se Gesù mi ha parlato di là di un banchetto, banchetto lo facciamo mica self-service io e lui. Faremo con io, i miei amici e lui, altrimenti non ci vado. Mi permetto la battuta, ma non è possibile, Agnoli. Per andare con certi santi che la Chiesa ha fatto, preferisco non andarci, stare di qui. Stare di qui, attenzione, mi sarà data anche la possibilità di scegliere, perché degli ultimi che ne ha fatto, ce ne sono alcuni che ho conosciuto anche in vita e mi dico, vabbè, la misericordia.
1: Senti, questo tema dell'amore apre anche a un tema oggi molto infiammabile, diciamo, insomma, che è il tema del dolore fisico. E quindi il dolore sofferto in qualche modo. Tu scrivi all'inizio di un capitolo, credo, che si chiama Venuta l'ora, e dici: da cristiano ho dovuto liberarmi del peso postomi sulle spalle da una chiesa che predicava il dolore sofferto come redentivo, salvifico, addirittura un'espiazione per i peccati commessi. In realtà il dolore è insensato e, quando aggredisce in modo intenso, disumanizza, modifica la personalità, determina mutamenti nell'affettività e nelle relazioni. Ecco, credo che non si possa dire meglio per introdurre questo tema, come dire, che spesso la Chiesa rimuove o ostacola o combatte o giudica in senso negativo, cioè quale deve essere poi il nostro rapporto con la sofferenza vera, non la sofferenza immaginata. E tu su questo dici delle cose molto precise, così come dici delle cose molto, molto, come dire, determinate sul tema del suicidio, per esempio, insomma. Cioè sul fatto che nessuno può davvero intervenire dicendo qualcosa attorno al suicidio che non siano poi delle parole di circostanza, perché è talmente imperscrutabile quell'atto, quel gesto. Tu dici che soltanto Dio può sapere il perché, diciamo, ecco. Allora, questa è una tua posizione molto... Non è la prima volta che la ribadisci, insomma. Però mi sembra molto importante nel panorama della nostra contemporaneità, dove spesso si fa un uso politico e aggiungerei arretrato di questi temi, come appunto il suicidio, l'eutanasia, eccetera. Ecco, su questo mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa di preciso.
0: Ma io ho conosciuto molto bene la spiritualità cristiana dolorista, in cui la sofferenza era un merito e andava cercata. Pensate addirittura che ero piccolino e sono venuti al mio paese, me lo ricordo come adesso, dei predicatori di una congregazione appena fondata in Piemonte, il cui nome, sapete qual è? Perché ci sono ancora, poverini, bravi, eh? Volontari della sofferenza. La congregazione che faceva il voto di chiedere al Signore le sofferenze per poter espiare i peccati del mondo e redimersi. E quindi ai malati dicevano che dovevano soffrire e offrire le sofferenze al Signore. Così si purificavano dei loro peccati e facevano riparazione per i peccati dei peccatori. Io sentivo questo davvero come qualcosa di perverso, non riuscivo a capacitarmi, non... E quando poi soprattutto sentivo questo insegnamento dell'offerta a Dio delle proprie sofferenze, mi sembrava di avere davanti l'immagine di pervertita di un Dio. Come può Dio compiacersi delle nostre sofferenze? Come può desiderarle? Come può chiedere che glielo offriamo? Certo, poi leggendo la Bibbia non ho mai trovato queste cose. E ho capito che era un'invenzione della Chiesa. Ma ci è voluto del tempo. E poi di nuovo la frequentazione dei malati che urlavano dal dolore del letto, pene lunghissime, ma era una condizione in cui neanche ci si sognava di fare le cure palliative 50 anni fa, non c'era perlomeno l'organizzazione. E in quello soffri e fa l'offerta a Dio di questo. Sono tutti i meriti che tu accumuli, farai meno purgatorio e certamente hai meno probabilità di finire all'inferno. Poi guardando il dolore, soprattutto dei malati terminali, seguendo per un certo numero di tempo, tra il 90 e il 2000, ho accompagnato dei giovani malati di AIDS fino alla morte. Io ormai non credevo più a questa visione del dolore, ma certamente notavo anche come la malattia di fatto abbrutisce. come attenzione rende più cattivi. Ve lo dico per esperienza. Se avrete in casa qualcuno, moglie, marito, papà, mamma, che a un certo punto si pigliano il Parkinson, in molti casi il Parkinson trasforma la persona, diventa irritabile, nervosa. Le persone più miti diventano addirittura a volte violente, irriconoscibili in un rapporto in famiglia. Quante volte ho sentito dire alla moglie: non riconosco più mio marito, tutta la vita mitissimo, adesso è addirittura violento. E non è facile per chi condivide la vita capire che questo è frutto della malattia, non è una scelta che uno fa, è la malattia che porta lì, o porta una certa insensibilità. Insomma, il dolore, la sofferenza è insensata e va assolutamente, prima di tutto, combattuta. Questo è il dovere dei cristiani. Questo ce lo insegna Gesù di Nazareth, che di fronte alla sofferenza, ci dicono gli evangelisti, ha sofferto una condizione addirittura di confusione mentale, cadeva a terra costantemente quella sera, fino a una tensione che il suo sudore diventava sangue. E continuava a pregare tre volte significativamente: Padre, Padre, non farmi far questa fine violenta. E allora, chi siamo noi per non essere migliori o eroi rispetto a lui? Il cristianesimo non propugna nessun eroismo. Il dolore chiede innanzitutto la resistenza, chiede di ricorrere a tutti i mezzi per poterlo alleviare. E oggi richiede soprattutto un uso intelligente delle cure palliative, che purtroppo invece in Italia sono a macchia di leopardo. Io anche questo ve lo dico per esperienza. Sono stato in ospedale in condizioni di 15 giorni di sofferenza estrema, non mi davano un calmante, nulla, con un'emorragia interna terribile, finché poi ho chiesto: ma perché non mi avete dato almeno un calmante? E con molta innocenza la suora mi ha detto: ma qui in questo ospedale, un ospedale di Torino, non siamo a Reggio Calabria, non abbiamo la cultura del dolore. Dove c'è la mia comunità, c'è un'unità invece di cura palliativa straordinaria, gli ultimi quattro che sono morti in comunità, noi abbiamo coinvolto questa unità, venivano tutti i giorni a verificare il dolore di questi malati terminali e a dargli la dose esatta perché non ci fosse sofferenza. Questa, io credo che è una questione di civiltà, di cultura, una questione soprattutto di amore dell'altro. Perché se la morte fa paura a molti vecchi è per quello, cosa andrò incontro quando gli altri disporranno di me, mi ascolteranno nel mio dolore, nella mia sofferenza, faranno ciò che devono fare o non lo fanno? Di lì accenno solo, ma dico anche nel libro, l'importanza che ognuno di noi lascia un testamento biologico, perché chi resta sappia come comportarsi e non sia aggravato poi da sensi di colpa se ha semplicemente deciso che, non essendoci più nulla da fare, si doveva ricorrere a palliative, anche qualora le cure palliative accorciassero quella vita che non è più vita. Lì bisogna essere molto chiari. Se si vuol bene a quelli che si lascia e non lo si vuol caricare di sensi di colpa, bisogna aiutarvi e dire: io dispongo questo quando se mi capita queste cose. È una questione di umanità e di morire accompagnati e accompagnando quelli che restano. E vicino a questo è il tema del suicidio. Io non ho avuto persone vicinissime che hanno fatto questa scelta del suicidio, però ho avuto parecchi amici che hanno il figlio suicida e li ho seguiti in questi momenti difficili, o anche altri che hanno avuto persone più anziane. Quello che ho capito, ma che ho sempre capito, perché da noi anche, devo dirvi, si medita molto il suicidio in Monferrato. Mi sembrerà strano, ma siamo una cultura che medita molto sul suicidio. Credo che anche chi conosce un po' la letteratura di Pavese, di Fenoglio, degli altri, da noi è molto frequente come dato culturale il suicidio. Quindi è un tema che non è perlomeno espunto dalla vita quotidiana. Certo, mi faceva l'effetto quando andavo al cimitero, alla tomba di mia madre, passare accanto fuori al cimitero alle tombe dei suicidi, perché non potevano stare in luogo santo. Quindi fuori del cimitero, fuori della terra benedetta, c'erano una decina di tombe, questi sono suicidi, non mettevano neanche il nome, solo la croce, data di nascita, data di morte, e con loro c'era qualche viandante che non si sapeva se era cristiano, se era ebreo, confinato lì, terra di nessuno. Era molto triste. Ma il suicidio è un grande mistero e noi non dobbiamo giudicare mai, mai, mai. Anche gli ultimi omicidi, casi pubblici, questo desiderio di dire le ragioni perché, ma non possiamo saperlo. E anche decidere, ma ha avuto un momento di follia, eccetera, è irrispettoso. Lasciamo al mistero di Dio la morte di uno. La Bibbia poi non lo condanna così come lo condanna la Chiesa, che la Chiesa lo condanna perché la condannava la società civile, che aveva paura dei suicidi perché la popolazione era già poca. Era un problema demografico. Ma nella Bibbia Saul si uccide, eppure nelle volte delle chiese è tra i santi re Saul. Razin si uccide, Sansone si uccide. Non si dice che hanno fatto un bell'atto, ma neanche una condanna eterna per quello. Anche lì, misericordia, comprendere che a volte ci sono persone che non trovano più senso nella vita, ci sono persone nate infelici e che non si riesce a dargli una speranza, a dargli un momento di positività. Ci sono addirittura persone, spero che mi capite bene, che se voi tentate di fare il bene loro, loro si incattiviscono ancora di più, ma non perché siano cattive, ma perché la vita li ha rese così e noi non sappiamo che cosa hanno vissuto dentro, per cui a un certo punto in loro si è innestato questo libido di morte, che è una libido di misconoscimento dell'altro. Ci vuole grande rispetto, noi siamo dei viandanti, siamo in una carovana tutti, siamo 8 miliardi attualmente e pensate che ci sia qualcuno di noi più meritevole degli altri? No, dobbiamo sempre di più pensarci in questa fiumana di 8 miliardi solo oggi che noi siamo e credo che allora non diamo a Dio immagini perverse. Dio soffre con noi. Dio non può fare nulla. Dio non è riuscito neanche a togliere a suo figlio la passione morte, perché non poteva, perché una volta che noi siamo in vita, Dio non può far nulla, potrà far qualcosa di là, dal giudizio in poi, ma finché siamo qui, Dio può far nulla. Io posso dirgli, Dio non ci sei, posso bestemmiarlo, posso fare qualche... Lui non può farmi nulla. Non mi può far cadere una tegola sulla testa. Pensate quante cose noi facciamo contro Dio, ma Lui non può far nulla. Siamo autonomi, liberi da Lui, siamo una creatura autonoma, a sua immagine e somiglianza. Quindi non può far nulla. Di là sì ci giudicherà, ma di qui no. E di conseguenza non diamogli un'immagine che Lui non può farci assolutamente del male. Non è perverso. E anche le immagini di Dio, attenzione, non esagerate. Ci sono tutte queste immagini umane. Non so se ci avete mai pensato quando dicono Dio è padre. Ma poi, tutti i padri che avete avuto sono così bravi? Siete così sicuri che Dio sia, che vi piaccia se è come vostro padre? Ma io non ci credo mica tanto. Sono tutte immagini. Ma io vi ho detto Dio è sufficiente, lasciamolo. Fermiamoci a Gesù Cristo che ce l'è già avanzo.
1: Grazie, grazie Enzo Bianchi. Che porta un'idea di comunità nel cuore, che è questa la cosa importante. Comunque grazie per la partecipazione, per l'attenzione e un grazie particolare a Enzo.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

farti trovare a terra tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il volo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una notte di attacchi americani sull'Iran, colpita la zona di Bushehr dove si trova la centrale nucleare. La difesa aerea iraniana fa sapere di aver abbattuto un drone ostile che stava sorvolando Teheran. I Pasdaran affermano di aver risposto ai raid colpendo basi americane in Giordania e Bahrain. Intanto continua il pugno di ferro del regime contro gli oppositori, annunciata l'esecuzione di Mehdi Kanaki, condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni antigovernative lo scorso gennaio. La guerra fra Russia e Ucraina, colpita la regione di Kharkiv, 3 persone sono morte, fanno sapere le autorità locali. I droni di Kiev hanno colpito centri logistici nel colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto rimuove il comandante in capo delle forze armate Sirski a seguito delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov. Nuovo comandante dell'esercito è Mikhailo Drapati. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia un incontro domani con il segretario di Stato americano Rubio a Manila. E scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna scatenata dalla morte di Abderrahim Fakir. Scambio di accuse fra le forze politiche. Meloni si schiera con le forze dell'ordine ma chiede di fare chiarezza sul decesso del 42enne marocchino durante un arresto domenica scorsa. Lo Stato ha fallito e lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. 2 agenti sono indagati, da chiarire anche la posizione dei soccorritori del 118. Nel bolognese è denunciato un custode che ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistoli. I proiettili sono andati a vuoto. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando il furto. L'uomo è stato denunciato perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con il porto d'armi scaduto dal 2014. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia nell'ambito degli accertamenti sui rapporti fra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore ritenuto prestanome del clan dei Senesi. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Stangata per l'estate, prezzi dei carburanti ancora in salita, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero del Made in Italy, la benzina self-service arriva a una media di 1,9 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io ti chiamo, Signore, salvami. Spero sulla tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Io ti chiamo, Signore, salvami, spero sulla tua parola.
2: Dio conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
5: Dio che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia, mostrati. Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi.
6: Fino a quando gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno, sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori.
5: Calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, Signore, uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani.
6: Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura.
5: Comprendete, insensati tra il popolo, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio, forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio, forse non guarda?
6: Chi regge i popoli, forse non castiga? Lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
2: Mio alto riparo, il Signore, il mio Dio, rocca di rifugio.
5: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa.
6: Perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore.
5: Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio.
6: Quando dicevo: il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.
5: Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che fa angherie contro la legge?
6: Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente.
5: Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio.
6: Egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia li farà perire. Li farà perire il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Mio alto riparo, il Signore, il mio Dio, rocca di rifugio.
2: Io corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato. Ho trovato il mio grande amore.
3: Lo stringo a me e non lo lascio andare.
7: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 22 luglio.
2: Sono le 12:26.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:40.
2: È mercoledì 22 luglio.

come mai nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 22 luglio.
2: Sono le 12:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni difende la polizia e parla di violenza inaccettabile. Per l'opposizione lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo dello Stato Maggiore Zirsky e domani a Manila incontro fra Lavrov e Rubio. Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Le tensioni nel Golfo portano oltre $95 al barile il prezzo del petrolio. Via libera definitivo del Senato alla proposta di legge sull'educazione non formale che riconosce per la prima volta il ruolo educativo dei centri estivi e degli oratori. Buongiorno da Antonella Mitola. La vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni parla di violenza inaccettabile e si schiera con le forze dell'ordine, mentre la leader del PD Schlein esorta lo Stato a fare piena luce. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto. Così la presidente del Consiglio Meloni sugli incidenti di Bologna dopo la morte di Fakir, l'indice puntato contro il primo cittadino lepore che ha convocato la piazza a difesa del sindaco. Il Partito Democratico con la segretaria Schlein su Fakir: lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Si difende anche il sindaco lepore, chiede le verifiche, non significa delegittimare le divise e prendere distanze dalle degenerazioni della piazza, fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con le polemiche sulla legittima difesa per il caso Roggero a Palazzo Chigi. Vertice di maggioranza sul tavolo dei leader della coalizione di governo, la questione appunto sicurezza, ma anche la legge elettorale approdata ora al Senato, mentre in commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato poco fa, audizione dei ministri Tajani e Crosetto, ribadita la necessità di mantenere le promesse con la NATO sul riarmo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo di Stato Maggiore Sirski e domani incontro a Manila fra Lavrov e Rubio. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Le proteste di piazza per la rimozione del popolare ministro della difesa, Fedorov, hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a decidere di rimuovere Oleksandr Sirski, comandante in capo dell'esercito ucraino, con il quale il ministro Fedorov aveva avuto forti contrasti. Le forze armate di Mosca premono sulla regione di Kharkiv, dove hanno colpito 15 insediamenti e ucciso 3 civili, ferendo 11 persone, tra i quali anche bambini. L'esercito ucraino prosegue con gli attacchi a lungo raggio, raggiungendo obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e a diverse imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra di Mosca. Mentre blackout in tutta la Crimea e incendi si sono verificati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Undicesima notte consecutiva di attacchi nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. L'agenzia iraniana di stampa Fars ha fatto sapere che gli attacchi americani hanno colpito Bushehr, sede di una centrale nucleare, e un sito militare a Tabriz. Il sito di Hormuz Leader ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno bombardato anche la raffineria di gas di Bidboland a Mashhad. Nel frattempo l'esercito iraniano ha riferito di aver lanciato un attacco con droni contro basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che molto presto attaccherà anche un complesso nucleare sotterraneo in Iran. Comunque Washington ha ribadito la disponibilità ad accordi negoziati con Teheran per proteggere gli interessi statunitensi e quelli degli alleati, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Manila, nelle Filippine, durante la riunione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non intendono cedere il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il 4 agosto a Roma si terrà una nuova sessione di dialogo sui seguiti all'accordo tra Israele e Libano, lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri italiani. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Questo annuncio di Tajani arriva al termine della visita a Washington del presidente libanese Aoun. Ieri l'incontro con Trump, che al di là delle parole davanti alle telecamere, è stato significativo perché Aoun avrebbe proprio chiesto pieno supporto militare e politico a Trump per far avanzare i negoziati. Avrebbe presentato anche un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah a condizione che l'esercito israeliano si ritiri dal territorio occupato sul confine, ma la DF non si fida della capacità delle forze di Beirut di avere pieno controllo nei territori di confine, soprattutto di poter disarmare Hezbollah. È chiaro che sarà necessaria una forza internazionale a supporto. Quello che il presidente libanese non vuole è quello stallo diplomatico e militare che sta avvenendo ancora a Gaza. Come dicevi, immagini satellitari hanno confermato che la DF sta costruendo anche una nuova barriera di separazione sulla linea gialla che demarca il territorio sotto il controllo israeliano, più del 65% della striscia, da quello sotto il controllo di Hamas. E la DF continua anche i suoi raid per uccidere i miliziani armati di Hamas, ma sotto queste bombe, denunciato oggi Save the Children, dal 1° luglio ad oggi sono stati uccisi anche 19 bambini. Da Gerusalemme, regna a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Grandine d'emergenza, incendi in Sicilia, notte di paura nel Palermitano per i roghi e si contano i danni per i temporali nelle Marche e in Abruzzo. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Decine di incendi in diverse province. Avvolta da temperature bollenti, da giorni la Sicilia brucia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile in tutta la regione. Coltivazioni distrutte, aziende danneggiate, cittadini allontanati dalle proprie abitazioni. Nella notte a Palermo e nell'Interland, decine di roghi alimentati dal vento di scirocco hanno impegnato i soccorritori. Il capoluogo siciliano è rimasto per ore senza elettricità a causa di continui blackout dovuti anche a un intenso uso dei condizionatori. Fiamme pure lungo l'autostrada Palermo-Catania. Ma la situazione più preoccupante nella provincia di Agrigento. Un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. I soccorritori stanno cercando di contenere le fiamme arrivate troppo vicine a un deposito di ossigeno, a un distributore di carburante e a uno stabilimento di fuochi d'artificio. Se il sud brucia, il centro nord fa i conti con il maltempo. Marche e Abruzzo, le regioni più colpite da violenti temporali e grandinate che hanno danneggiato automobili e arredi urbani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Solo due no al Senato, una larghissima maggioranza di sì all'Assemblea Nazionale è stato il verdetto del voto di ieri. La Francia in bocca di slancio la strada appena aperta dall'Australia ed è il primo paese europeo a farlo. Dal 1 settembre bambini e ragazzini sotto i 15 anni non potranno più aprirsi profili sui social network, quelli già esistenti. Dopo verifiche a carico dei gestori sarà obbligatorio chiuderli entro fine anno. E con la riapertura delle scuole scatteranno limiti ancor più rigorosi all'uso del cellulare. Una legge fortemente voluta dal presidente Macron, visto che un teenager francese su due, dice una ricerca, passa con lo smartphone in mano da 2 a 5 ore al giorno. In Italia, per ora, lo stesso divieto è un disegno di legge da approvare in Parlamento il più presto possibile, si augura il ministro dell'istruzione Valditara. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che riconosce e sostiene il ruolo educativo di oratori e centri estivi. Sentiamo Elena Seno.
8: Con l'approvazione del Senato, senza modifica il testo già licenziato dalla Camera, arriva il via libera definitivo alle norme che delegano il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Viene così riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo svolto per la crescita dei più piccoli da centri estivi, oratori, realtà associative. Soddisfatta la Presidente di Azione Elena Bonetti, prima firmataria del provvedimento che ha incontrato un sostegno trasversale. Nel testo si sancisce il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. Ai comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di stipulare convenzioni per utilizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici. Previsto anche un tavolo tecnico per le attività educative non formali e per l'attuazione della delega, autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027, 1 milione all'anno dal 2028. Elena Seno, linea allo studio.
1: Nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, fermandosi in preghiera davanti all'affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. La notizia della sala stampa della Santa Sede. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:22.
2: È mercoledì 22 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 22 luglio.
2: Sono le 13:38.

eri più bella di me, avevi più anni di me. Sapevi già tutto da quando t'ho visto e t'ho chiesto com'è. E non sono il

0: no, mandami una foto.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: get a son, ho un'idea.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Sono le 13:52.
3: È mercoledì 22 luglio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 22 luglio. Il Papa visita a sorpresa il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, la sosta in preghiera davanti al celebre affresco, poi saluta fedeli e turisti. Il rettore, un momento straordinario. 11ª notte di raid americani contro l'Iran. Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Sudan, attacco con droni al mercato di Al-Rahad, provoca morti e feriti. L'UNICEF denuncia anche bambini tra le vittime. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Lo avete sentito nei titoli nella mattinata di oggi. Papa Leone XIV, che sta trascorrendo ancora per qualche giorno un periodo di riposo a Castel Gandolfo, è stato in visita a sorpresa al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Andrea De Angelis.
3: Leone si è fermato in preghiera davanti al celebre affresco della Trinità, ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti nel luogo di culto. La visita, che si è svolta in un clima di raccoglimento e spiritualità in uno dei santuari più antichi e amati del centro Italia, meta da secoli di pellegrinaggio e devozione popolare, arriva 48 ore dopo quella all'abbazia di Monte Cassino, in provincia di Frosinone. Tornando ad oggi, il santuario della Santissima Trinità sorge a circa 1300 metri di altitudine, incastonato nella parete rocciosa del Monte Autore, nel territorio di Valle Pietra, in provincia di Roma, all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il luogo è noto per la presenza di un'antica immagine rupestre raffigurante appunto la Santissima Trinità. La particolare posizione tra le montagne e la natura circostante ha contribuito a rendere Valle Pietra una delle mete spirituali più suggestive del Lazio.
2: Sulla visita del Papa al santuario di Valle Pietra, Alessandro Di Bussolo ha raggiunto il rettore, Monsignor Alberto Ponzi.
4: Per noi è stata una visita improvvisa ma straordinaria. C'erano un bel po' di pellegrini, il Papa è sceso con la sicurezza, con le altre macchine, ha salutato un attimo la folla, poi è salito sul santuario, si è fermato davanti all'immagine della Trinità, poi si è portato sulla loggia del santuario e da lì ha detto un pensiero ai pellegrini e ha dato la benedizione. Poi ho fatto visitare tutti quanti gli ambienti che stanno qui al santuario e lui è rimasto molto contento. Poi l'ho portato lì nel nostro refettorio, lì siamo fermati un po', ha preso qualcosa, ha preso un caffè, poi siamo andati sull'altare all'aperto a vedere un po' tutto il panorama che si vede da qui su. Andando via ha salutato tutti quanti i pellegrini, ma si è fermato una mezz'oretta abbondante, eh? Ho visto i volti dei pellegrini, è stato veramente qualcosa. Poi oggi è una bella giornata, ventilata, si sta veramente bene, ha lasciato, come ricorda il santuario, un calice, ha regalato dei rosari anche a me.
2: In una lettera per il 70° anniversario della Conferenza dei Superiori Generali degli Stati Uniti, il Papa esorta gli istituti religiosi a rafforzare la testimonianza pubblica dei consacrati che dedicano la propria vita al servizio del Vangelo. Dio, ha detto, si testimonia anche condividendo beni spirituali e materiali. E ora la pagina di cronaca internazionale: ancora attacchi reciproci tra USA e Iran nell'11ª notte consecutiva di raid contro il suo territorio. Teheran risponde con lanci di missili in diversi paesi della regione. Eugenio Bonanata.
5: Controlliamo lo stretto di Hormuz e spariamo contro gli americani. I vertici dell'esercito iraniano confermano attacchi missilistici contro obiettivi statunitensi nella regione, dal Bahrain al Kuwait fino alla Giordania, sfiorando anche la zona sud di Israele. Inoltre ancora accuse reciproche per il mancato rispetto della tregua. Il segretario di Stato Rubio ribadisce però che resta in piedi l'opzione diplomatica, sebbene i raid USA siano proseguiti per l'11ª notte consecutiva in tutto il territorio iraniano, per fiaccare le azioni di Teheran nello stretto di Hormuz. Impossibile cedere a loro il controllo, sarebbe un pericoloso precedente per la Casa Bianca. Il nodo resta sempre quello, ma c'è anche da considerare la minaccia del blocco navale nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti degli Houthi, storici alleati dell'Iran. Un altro esempio di come Teheran sia il piantagrane della regione, sostiene Rubio, che domani a Manila, nelle Filippine, incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov.
2: Cambiamo scenario. scenario nuovo attacco con droni, presumibilmente condotto dalle forze di supporto rapido del Sudan a Tinà, città del Darfur settentrionale, ha causato almeno 21 vittime e decine di feriti, che vanno ad aggiungersi ai 18 morti registrati nelle ultime 24 ore nel Kordofan settentrionale, tra cui, come conferma l'UNICEF, anche 2 bimbi. Roberta Barbi.
6: Non si ferma la guerra scoppiata in Sudan nell'aprile 2023 tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare, ma entra in una fase nuova, quella del lancio di droni. Oggi, in un attacco sulla città di Tinà, nel Darfur settentrionale, sono morti almeno 21 civili e decine sono rimasti feriti. A essere presi di mira ancora una volta mercati e altri servizi essenziali per la popolazione. Nelle ultime 24 ore, inoltre, altre 18 persone erano rimaste uccise, sempre da droni, ad Al-Arad, una quarantina di chilometri a sud-est di El Obeid, capitale del Kordofan del nord e al centro delle violenze di questi giorni. La rappresentanza locale dell'UNICEF specifica che ci sono anche 2 bambini tra le vittime, mentre 6 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni sono rimasti feriti. Non si fermano gli appelli della comunità internazionale in una guerra che, secondo le stime delle Nazioni Unite, in 3 anni ha già ucciso 400.000 persone e creato 14 milioni di sfollati interni, soprattutto dagli stati del Darfur, del Kordofan e del Nilo Azzurro, che premono in particolare su El Obeid, dove stanno terminando le scorte di cibo e dove si mettono a rischio grave di fame almeno 500.000 di persone, secondo una stima del Programma Alimentare Mondiale.
2: Riunione oggi a New York del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul legame tra sfruttamento delle risorse naturali e conflitti. A presiedere i lavori sarà il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, un paese caratterizzato dalla presenza di un bacino minerario che alimenta guerre e favorisce disuguaglianze. Al microfono di Edoardo Valentino, l'africanista Brando Ricci.
7: Siamo ancora in un sistema segnato da quella che viene definita maledizione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in un accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto.
8: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
7: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, della focalizzazione sullo sfruttamento dei minerali, che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori.
2: Restiamo nell'area, sfondano quota 1000 i morti nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia di Ebola, il dato diffuso dall'OMS che parla anche di 2.473 casi confermati. A Kampala, in Uganda, invece, le autorità hanno annunciato di non avere più casi attivi. Via libera del Parlamento francese alla legge che vieta i social agli under 15, è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre un limite d'età di questo tipo, nonostante sia in corso l'iter di misure simili. Anche Italia, Spagna, Grecia e Inghilterra, la norma entrerà in vigore a settembre. In chiusura, la cultura. Nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere i muri di separazione, Martina Acetola ha intervistato Sara Occhipinti, esperta di diritti delle persone migranti.
9: Dall'approdo a Lampedusa la vita nell'entroterra. È nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
10: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare, questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
9: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
2: Bene, tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
11: San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
12: Ora riprendiamo il discorso su San Benedetto partendo da questo punto della regola che tratta della preghiera e del lavoro. E appunto dicevo ieri che una frase, ora et labora, denuncia sì certamente un modo di vivere dei monaci, però va allargato anche a quel famoso coppia ancora che ha aggiunto ieri, che è appunto ora labora, legge e ospita. Tornando appunto al lavoro, come qui è richiamato, Benedetto stabilisce anche dei tempi di lavoro durante la giornata, nel periodo, come dice qua la regola, da Pasqua a settembre, perché inizia un tempo estivo, quindi anche per i monaci c'era un tipo di lavoro più oneroso, anche più impegnativo. Parecchi stavano dentro perché artigiani, quindi la loro arte era anche circoscritta all'interno del monastero, però parecchi, avendo campagna, uscivano quindi anche lontani dal monastero. Quindi fissa dei tempi, dei limiti, e soprattutto una cosa interessante, di non lamentarsi se devono lavorare fisicamente i monaci. Poi nel tempo i monaci avranno anche un po' l'idea della cultura, quindi diventano un po' più intellettuali, così anche come i monaci famosi per il canto gregoriano. Qualcuno va in monastero, sente cantare le monache o i monaci in canto gregoriano, pensano che sia tutto lì. A parte il canto gregoriano non è nato con i monaci, ma è nato nelle cattedrali. Però i monaci hanno assorbito ovviamente questo tipo di canto e quindi hanno proseguito. Sono gli unici comunque che conservano questo tipo di canto anche nella liturgia. Però c'è stato anche il Vaticano II, no? Quindi anche quello va tenuto conto, anche per far capire alle persone che cosa diceva il prete a messa, chi capiva qualcosa in latino. I preti, spero, almeno, avendolo studiato, almeno loro capivano, ma la gente che assisteva all'Eucaristia. Quindi la figura dei monaci legati a questi aspetti non è una verità, è una parte soltanto, che però è quella che emerge di più praticamente. Ok, andiamo avanti allora. L'altro punto che mi sembra interessante, ed è questo aspetto che ho raccolto proprio, mi sembra un'intuizione che ho avuto, che mi sembra interessante anche farvi notare, qui il sottotitolo è una democrazia ante litteram, e sottotitolo ancora è forse meglio della nostra. Cosa voglio dire? Beh, leggo un attimo così è più facile che poi possa spiegare. All'epoca di San Benedetto era forte la divisione in classi sociali, cioè l'impero romano, ancora esistente, anche se decadente, la Chiesa, ormai abbastanza, come dire, solida, quindi anche con un peso specifico notevole, il Papa in primis, poi i vescovi, i sacerdoti, i fedeli laici, e poi dal punto di vista architettonico le cattedrali, i monasteri maschili e femminili. Poi c'erano i ricchi, i poveri, gli schiavi, gli emarginati, gli immigrati, i barbari. Ecco, che cosa sottolineavo? Eppure nel monastero di San Benedetto vigeva un forte senso della persona, senza distinzioni di classi. C'erano perciò nobili e schiavi, colti e illetterati, artigiani e contadini, barbari, sacerdoti, diacri. In cosa consiste questa sua democrazia ante litteram? Uno pensa che sia stata Atene la culla della democrazia, il che è vero in parte. C'era sempre comunque un comando, un gruppo di gente che comandava, ma la gente del popolo non era libera. C'erano anche gli schiavi, come anche qui appunto ancora nel tempo di San Benedetto. Però appunto Benedetto, accogliendo anche gli schiavi, li libera, quindi dà una dignità anche a queste persone. Ed è una rivoluzione. Siamo nel 500, notate. quindi cosa impensabile. E quindi è una cosa importante sottolineare questa tipologia che Benedetto propone nella sua comunità. E questi pochi versetti denotano la libertà con cui Benedetto, come dire, buca anche la mentalità del tempo. Allora, l'abate, questo riguarda l'impegno dell'abate, preferenze nella comunità. Non ami l'uno più dell'altro, a eccezione di quello che avrà trovato migliore nella condotta e nell'obbedienza. Non anteponga un monaco proveniente da un ceto elevato a uno di umili origini, a meno che non ci sia un motivo ragionevole per stabilire una tale precedenza. Anche questo è un fattore notevole nella mentalità del tempo. Nessuno mai si è permesso di pareggiare le classi sociali. Nessuno. E Benedetto invece osa bucare appunto questa mentalità sociale che è discriminante, anche se poi purtroppo nel tempo i monaci benedettini saranno distinti in conversi e in coristi, quindi in questo senso separando due classi sociali. I conversi erano quelli che praticamente garantivano il mantenimento della comunità, invece i coristi erano quelli che si prodigavano a garantire la preghiera, quindi moltiplicare anche i salmi, i canti. Ecco perché anche il canto gregoriano ha avuto uno sviluppo anche molto notevole, appunto grazie anche ai monaci, però a detrimento di quelli che invece sostenevano la comunità. E col Vaticano II si è appunto finalmente liberata questa situazione, quindi i conversi e i coristi sono tutti monaci a pari livello, quindi ovviamente recuperando anche il lavoro. Prevalentemente dopo il Benedetto c'era il famoso scriptorium in cui i monaci si impegnavano a scrivere i libri a mano, quindi è un lavoro anche quello. Poi c'era anche l'altro lavoro manuale, no? L'ortaggio, la coltivazione della frutta, lo zappare, il coltivare, eccetera, per cui anche quello era un lavoro. Non c'era più distinzione. L'abate destinava uno a un tipo di lavoro o un altro, quindi in qualche modo rispettando la personalità di ciascun monaco. E poi questo aspetto che sottolinea qui Benedetto è anche molto importante. L'abate è il primo a non fare preferenze. C'erano anche forse fratelli e sorelle che entravano nel monastero. Qui c'era un po' di combutta, un po' di mafietta, insomma, se possiamo usare questo termine. Nel senso che un gruppetto che magari era in contrapposizione con l'altro. Addirittura arriva a dire, Benedetto, che un monaco non può difendere un altro monaco per qualsiasi motivo, anche se fosse suo fratello. Deve dire qualcosa che non va del fratello al superiore. Non può permettersi di mettere le mani addosso a nessuno, a meno che, però è un caso, penso, eccezionale, l'abate abbia permesso a questo fratello di mettere le mani addosso, ma è una cosa impossibile. Quindi, ancora dice Benedetto, ma se per ragione di giustizia, il valore che Benedetto ha, ma se per ragione di giustizia riterrà di dover agire così, lo faccia per chiunque, cioè differenziando appunto le persone, i monaci, altrimenti ciascuno conservi il proprio posto, perché sia il servo che il libero, tutti siamo una cosa sola in Cristo e militando sotto uno stesso Signore prestiamo un uguale servizio dinanzi a Dio e non ci sono appunto parzialità, che lo richiama l'Apostolo Pietro in una sua lettera. Anche questo aspetto. E Benedetto ha il coraggio di proporre ai suoi monaci questa impostazione. Ancora riguardo a questa democrazia ante litteram, qui ci sono anche due altri passaggi, direi importanti. Anche quando viene eletto l'abate, Benedetto esprime due possibilità di elezione dell'abate. Una elezione che viene all'interno della comunità, cioè il gruppo di monaci elegge un fratello della comunità che rappresenta l'abate o superiore. E questo è fatto in maniera democratica. State attenti che però un gruppetto che ha più senno, un gruppetto più ristretto rispetto alla massa, che possa eleggere un monaco che abbia più un valore, un senso, abbia una motivazione maggiore, sia una persona di prestigio, una persona spirituale profonda che conosce la realtà dei monaci, ma conosce soprattutto la realtà di Dio e delle proposte che fa. Anche se fosse un gruppetto, però questo non è mai successo, che un gruppetto si imponesse sulla massa. Storicamente non è mai avvenuto, a meno che noi sappiamo. Poi c'è una seconda modalità che Benedetto invece non approva e che quindi scarta a pie pari, che è quella che nel contesto del monastero, a volte capitava che il monastero fosse una diocesi e in fianco nella diocesi c'erano altri monasteri con altri abati. Cosa succedeva? Che il vescovo più gli abati eleggevano un nuovo abate di un monastero. Questo poteva una prassi anche che probabilmente non è durata molto. Perché dice Benedetto che non è accettabile? Perché quando viene poi eletto il superiore del monastero, cioè l'abate, e poi c'è il superiore che governava anche lui in qualche modo la comunità, quando il superiore si inorgoglisce e quindi fa quello che vuole, quindi dà scandalo, dice Benedetto, la prassi della elezione che voi avete in vesta, vescovo più gli abati intorno, ha creato questo disagio, questo scandalo. Voi avete eletto l'abate, eletto anche me, quindi posso anch'io fare quello che voglio, ma posso anch'io impormi. E questo è deleterio per la comunità. Invece è sempre prevalsa, ringraziando il Signore, la parte invece in cui la comunità si riunisce e dopo che il superiore è scaduto per motivi o di tempo o di salute, viene eletto dalla comunità. Ovviamente si possono formare dei partiti, tra virgolette, insomma, delle preferenze, però conoscendoci a vicenda si preferisce una persona che sia appunto di buon senso e abbia capacità anche manageriali e non soltanto un bonaccione, insomma, un bravo monaco. Qual è importante anche condurre, deve diventare un pastore, deve diventare appunto un maestro e quindi scegliere anche una persona adatta. Quando questo viene fatto, quindi si mettono i voti e viene praticamente eletto un nuovo superiore, viene poi confermato non dai vescovi, non dagli abati, ma dalla stessa comunità, perché ogni monastero anche oggi è autonomo. Pur essendo collegati gli altri monasteri di una stessa congregazione, come per esempio questo monastero che è legato al monastero di Giffa sul Lago Maggiore, fa parte della congregazione, però questo monastero ha una sua superiora ed è autonomo per la gestione delle cose interne, gli affari interni, anche economici. E quindi è una cosa importante, che poi abbia bisogno di un aiuto, lo si può chiedere eventualmente, però è autonomo. Così ogni monastero di solito è così, il monastero benedettino, ma anche gli altri, delle altre tradizioni. Ma ecco, quello che contesta Benedetto la seconda opportunità della elezione, che vi ho riassunto in qualche modo. Bene. Un altro aspetto importante è l'ospitalità fraterna. E questo riguarda soprattutto il cellerario, che ha una funzione di gestire gli aspetti economici, deve procurare il mangiare e il sostentamento dei suoi monaci, deve saper far lavorare i monaci, vendere, comprare per sostenere la vita della comunità. Ma si occupa anche dell'accoglienza, quindi garantendo l'ingresso degli ospiti e soprattutto anche nella comunità dei più fragili, dei più deboli, e sulle categorie che qui Benedetto dice: i malati, i ragazzi, gli ospiti e anche gli anziani. Ecco. Dice, il cellerario si interessa dei malati, dei ragazzi, degli ospiti e dei poveri con la massima diligenza, ben sapendo che nel giorno del giudizio dovrà rendere conto di tutte queste persone affidate alle sue cure. Oggi la figura del cellerario ha una figura prevalentemente di carattere economico, quindi è un amministratore dei beni del monastero. Quindi ha a che fare con le banche, con i negozi, quindi amministra i soldi praticamente. Quindi è un lavoro, direi, un po' ingrato, come un ragioniere praticamente. Però lo fa appunto perché è deputato a questo. No? E poi per quanto riguarda invece gli ospiti, dice, tutti gli ospiti che giungono in monastero, già lo richiamavo ieri, siano ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto, e a tutti si rende il debito onore, ma in modo particolare ai nostri confratelli e ai pellegrini. Quindi, appena viene annunciato l'arrivo di un ospite, il superiore e i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro amore. Per prima cosa preghino insieme e poi entrino in comunione con lui, scambiandosi la pace. Nel saluto medesimo si dimostri già una profonda umiltà verso gli ospiti in arrivo o in partenza, adorando in loro, con il capo chino o il corpo prostrato a terra, lo stesso Cristo che così viene accolto nella comunità. C'è un punto fondamentale della regola, questa regola è cristologica, quindi ogni riferimento a Cristo ha un valore fondante per ogni aspetto che riguarda la relazione tra l'abate, i monaci tra di loro e i monaci nei confronti di chi arriva, quindi ospiti o pellegrini o altri, quindi anche i più fragili della comunità.

di entrare nella tua camera e lì preghi il Signore nella tua intimità e diventa il luogo della solitudine. È vero che ci sono i fratelli della comunità, ma ci sono appunto delle preghiere comunitarie in cui tutti partecipano, ma anche dei momenti di preghiera personali che sono molto importanti, che c'è una dimensione personalissima della preghiera che nessuno può sostituire. È nostra ed è questo che ci arricchisce nel rapporto con Dio. C'è una frase che mi ha colpito sempre quando la ricordo, non so se è una frase di un certosino che dice: o sola beatitudo o beata solitudo. Cosa vuol dire? Tanti certosini sono molto solitari, e questo è interessante. C'è una sola beatitudine, la beatitudine della solitudine, del silenzio interiore. Anche questo è importante per un tipo di preghiera. E ancora, per quanto riguarda la solitudine, dice Benedetto, facciamo come dice il profeta: ho detto, custodirò le mie vie per non peccare con la lingua, ho posto un freno sulla mia bocca, non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto anche su cose buone. C'è un bellissimo, insomma, dipende da come si accolgono, delle affermazioni nella lettera di Giacomo che riguarda la lingua, la intesa non la lingua, ma la lingua, cioè il parlare, quindi sottolinea che la lingua è come il fuoco che può incendiare il bosco, quindi anche la lingua che giudica, la lingua che parla troppo, la lingua che dà dei giudizi perentori è come appunto il fuoco che incendia il bosco, basta una piccola scintilla e poi si incendia il bosco. Quindi la custodia della lingua, il parlare troppo, il pettegolezzo contro cui si scagliava volentieri Papa Francesco, no? Non so se vi ricordate qualche sua boutade, no? Su questo aspetto del pettegolezzo, soprattutto del clero. E poi dice, richiamo soltanto qualche frase, nelle molte parole non eviterai il peccato e altrove morte e vita sono in potere della lingua. E richiamo Giacomo che dice, se qualcuno ritiene di essere religioso ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. E ancora, la lingua è un membro piccolo ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Che saggia questa cosa qua. Poi, abitando insieme, è facile che appunto ci si scambi giustamente anche la parola. Ma Benedetto ha fissato anche dei momenti in cui si può conversare liberamente. E ogni monastero ha assunto dei momenti diversi, quindi si può dialogare, si può parlare, ma vige innanzitutto il silenzio durante la giornata. Si va al lavoro in silenzio, si lavora possibilmente in silenzio, anche se a noi capita che qualche volta, avendo degli ospiti che coinvolgiamo nel lavoro, essendo anche curiosi, ma domandano cosa fai, perché sei qua, eccetera, per cui interrompendo un po' il silenzio, per cui tolleriamo anche un po' queste chiacchiere benevole, però se è possibile fare silenzio anche durante il lavoro ovviamente è anche molto più importante, perché come dice appunto Benedetto, la custodia della parola, la custodia di un pensiero interiore, cioè è l'idea della preghiera continua durante la giornata, come suggeriva San Paolo, pregate continuamente giorno e notte. Alcuni lo fanno, non so in che misura, però si può pregare anche appunto facendo silenzio, pregando interiormente, disponendosi appunto alle attività che ci sono importanti. In fianco alla solitudine c'è anche la comunione. Non siamo monaci eremiti che abitano con nessuno, siamo fratelli e sorelle, quindi è giusto che ci sia uno scambio e una comunione di base. A volte capita anche un litigio, un'osservazione fatta in malo modo, una risposta fatta in malo modo. Non è un dialogo, bisogna recuperare un dialogo che abbia alla base la comunione, che abbia alla base il rispetto e l'amore per l'altro e per l'altra. Se c'è fiducia e sincerità, allora le cose funzionano. Se invece uno si arrocca sulle sue posizioni, difende i suoi principi, pur sacrosanti, ma diventa un terrorista della parola, allora finita, non c'è più comunione, non c'è più possibilità di scambiarsi. E non si può neanche imporre all'altro o all'altra la propria opinione. Appunto il dialogo ci fa capaci di accogliere l'altro anche le sue opinioni, fossero anche discutibili. Si chiarisce, si parla. Ecco, suggerisce questo perché dice chiarezza e comunione con l'abate innanzitutto. Il segno più evidente dell'umiltà è la prontezza nell'obbedienza. Questa è caratteristica dei monaci che non hanno niente di più caro che Cristo.

e a motivo del servizio santo a cui sono consacrati, o anche per il timore dell'inferno e in vista della gloria eterna, appena ricevono un ordine dal superiore, non si concedono dilazioni nella sua esecuzione, come se esso venisse direttamente da Dio. E è di loro che il Signore dice: appena hai udito, mi hai obbedito. Rientra nell'ambito dell'obbedienza, non è un'obbedienza cieca. Comanda superiore, eseguo. Si può discutere anche col superiore, contestandolo anche se serve, ma sempre con la carità, sempre con la comunione. Poi però si obbedisce, si dice sì, ha ragione, comunque sì, obbedisco, non capisco perché, comunque mi sembra più giusto conservare la comunione che invece immettere una piaga o immettere una divisione, che non è facile. Quindi comunione con l'abate, quando ci è chiesto qualche cosa, e poi la comunione con i fratelli. Anche qui riguarda l'obbedienza. La virtù dell'obbedienza non deve essere solo esercitata da tutti nei confronti dell'abate, ma bisogna anche che i fratelli si obbediscano tra loro, nella piena consapevolezza che è proprio per questa via dell'obbedienza che andranno a Dio. E qui c'è dentro un tema importante nell'obbedienza, che è l'ascolto. È il primo aspetto che Benedetto richiama proprio nel prologo. No? Vi ricordate? Ascolta, figlio, osserva, pratica gli insegnamenti del Maestro. Ma se non c'è l'ascolto, non c'è neanche l'obbedienza, non c'è neanche l'esecuzione. Quindi l'obbedienza non è un fatto che io debba comunque piegarmi ai voleri di un superiore o di un fratello. Se ho ascoltato veramente ciò che mi chiede, metto in atto l'obbedienza, metto in atto la pratica che mi viene chiesta, però appunto conservando la comunione che è importante conservare in un monastero. E un altro aspetto interessante che potrebbe essere raccolto da Benedetto, in base anche a tutta la sua costruzione della regola, questa delicatezza che chiede Benedetto al superiore o all'abate nei confronti dei suoi monaci, cioè trattarli da fratelli, trattarli con benevolenza, non vuol dire venire incontro alle loro voglie, alle loro così velleità, no, ma semplicemente trattarli, rispettarli come fratelli e come sorelle. In questo senso direi aggiungere che appunto l'abate superiore sia un padre e una madre, o viceversa, se è una abadessa, una madre e un padre diventi. In qualche modo uno che ha autorevolezza, ma nel medesimo tempo si impone non con autorità, ma appunto con prestigio, con il fascino di chi vive meglio l'esperienza con Dio e qualcuno sa trattare gli altri secondo lo sguardo di Dio. Ecco, aggiungerei questo passo che è richiamato qua. Benché la stessa natura umana sia portata alla compassione per queste due età, cioè i vecchi e i ragazzi, bisogna che se ne interessi anche l'autorità della regola, mettere nero su bianco, si tenga sempre conto che della loro fragilità e per quanto riguarda i cibi non siano affatto obbligati all'austerità della regola. E per evitare fraintendimenti scriviamo

e per quanto riguarda i cibi non siano affatto obbligati all'austerità della regola. E per evitare fraintendimenti scriviamo: questo qua o disobbedisce la seconda volta, comincia a rincarare un po' la dose, terza volta ancora, la quarta volta scatta la scomunica, che non vuol dire che sbatte fuori dal monastero, no? La scomunica vuol dire non partecipare più alla vita della comunità. Viene escluso, per esempio, dai pasti, non che non mangi, mangia dopo. In chiesa sta all'ultimo posto. Anzi, quando escono, si mette sulla porta, passano via, forse si metteva in ginocchio anche probabilmente, scavalcandolo. Quindi sono degli aspetti che forse per noi sono un po' particolari, che però riservano quella prontezza d'animo del superiore a non condannare subito la persona, ma dargli possibilità di capire ciò che ha fatto, lo sbaglio che ha fatto. Quindi anche a rientrare in se stesso per dirti: ho sbagliato, mi rimetto. È un po' come viene richiamato dal Vangelo, quando un fratello sbaglia, uno lo richiama una volta da solo, la seconda volta ne chiama due, la terza volta chiama la comunità. E se non capisce neanche questo, non lo manda via, ma si tratti come fosse un pagano. È sempre un fratello, però come se fosse un pagano. Quindi è la stessa logica che Benedetto usa nei confronti degli interventi per una persona, un fratello, una sorella che in qualche modo non vuole rispettare la regola. E proprio alla fine viene mandato via. E quando viene mandato via, anche questa qui interessante, può ripresentarsi al monastero una volta, rientra, esce ancora, torna ancora due volte, esce, terza volta, quarta, basta, ragazzo, sta a casa tua. Quattro volte sono tante, eh? Nel senso che insomma, la pazienza non c'è più. Diciamo, forse un po' esagerato, però è anche per dire: ma oh, cosa stai facendo? Perché sei in monastero? Cosa cerchi in monastero allora? Se cerchi Dio, allora sì, se tu cerchi i tuoi interessi, il tuo comodo, forse qua non è il tuo posto. Quindi onestamente pare importante che Benedetto lo richiami, no? Ecco, la nota di Benedetto, anche qua, per dire la sua sapienza: a imiti piuttosto la misericordia del buon pastore che, lasciate sui monti le 99 pecore, andò alla ricerca dell'unica che si era smarrita ed ebbe tanta compassione della sua debolezza che si degnò di caricarsela sulle sue sacre spalle e riportarla così all'ovile. È la parabola famosa della pecorella smarrita, appunto. Il pastore va in cerca, lasciando le 99 nel deserto. Però non può obbligare la pecora a tornare indietro, no? Non può. Se la mette sulle spalle, sì, però se l'altra scappa ancora. Che cosa definisce ancora una volta la comunità monastica, maschile e femminile? Solo per amore. Che è una bella cosa, una bella frase, che però giorno per giorno chi è dentro capisce che non è facile. Occorre abbandonarsi alla grazia di Dio e anche qui lavorare anche però per un cammino interiore. Quindi non bisogna dormire sugli allori, che sono bravo, sono buono, sì, sono gentile, perché il tentatore è sempre lì a farti scivolare e a pretendere che tu ti inorgoglisca e quindi diventi in qualche modo, secondo te, un esempio, che non è totalmente vero. Quindi una vigilanza anche su questo è importante. Allora, questa finale del capitolo 72 riassume in maniera particolare l'apice a cui Benedetto chiede ai monaci di giungere. Come c'è un cattivo zelo, c'è un aspetto di interesse, di importanza, di impegno, pieno di amarezza, che separa da Dio e porta all'inferno, così ce n'è uno buono che allontana dal peccato e conduce a Dio e alla vita eterna. Ed è proprio in quest'ultimo che i monaci devono esercitarsi con la più ardente carità, e cioè si prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportino con grandissima pazienza le rispettive miserie fisiche e morali, gareggino nell'obbedirsi scambievolmente. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri. Si portino a vicenda un amore fraterno e scevro da ogni egoismo. Temano filialmente Dio, amino il loro abate con sincera e umile carità, non antepongano assolutamente nulla a Cristo

0: che ci conduce tutti insieme alla vita eterna. Dire che è una regola per principianti, questo testo mi sembra che insomma non è proprio per principianti. O mantenere il clima interiore di discepoli in cammino, però questa prospettiva che recupera tutta la parte evangelica dell'amore che Gesù ha annunciato, però giorno per giorno lavorare dentro di sé per tenere vivo e largo il proprio cuore, per poter esercitarsi anche nell'amore. Ecco, questo è quanto riguarda San Benedetto. E come ultimo, ancora questa frase trovata appunto a Sacro Specchio di Subiaco, e dice: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, Benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle, che vuol dire avere speranza. Quindi la speranza è, diceva il poeta, l'ultima dea a morire, ma la speranza è la virtù, come dice Charles Péguy in una sua opera, è la sorella minore che tiene per mano la fede e la carità, ma le fa volare. C'è un appendice che lascio più che altro voi come compito. Siccome abbiamo detto che Benedetto se è valido ancora oggi, in che cosa è valido? Non ho preparato queste osservazioni che mi sembrano significative, potete prenderle e farle spunto di riflessione. È possibile raccogliere l'eredità di Benedetto? Beh, a quanto pare in qualche modo sì, però non tutti forse conoscono Benedetto, che però dovrebbe in qualche modo interessarsi a Benedetto per le sue qualità. Per esempio qui, quei quattro giovani baldanzosi in fondo là, se io chiedessi chi è Benedetto, cosa mi risponderebbero? Qualcosa sapete dalla storia, vagamente. Sapete che anche patrono dell'Europa, giusto? Bravi, ecco, già promossi, ok? Quindi è poi la sua spiritualità, come ho indicato in questo tragitto, che è una spiritualità fondamentalmente appunto evangelica, tutto sommato. Così anche San Francesco, quindi anche Benedetto, pesca nel Vangelo. Poi costruisce a suo modo una risposta che è sua. È come se ci suggerisse, tu che scegli Gesù come il punto di riferimento, giorno per giorno scrivi il tuo Vangelo. Partire dal mio Vangelo, cioè Gesù, ma il tuo Vangelo, cosa scriveresti? Quale aspetto sottolineeresti del Vangelo che ti sta a cuore e che vorresti in qualche modo praticare? Quindi questo è possibile farlo personalmente. Ciò che San Benedetto ci può proporre è molto semplice, appunto, scrivere il nostro Vangelo ogni giorno nelle condizioni del nostro tempo. Alcuni hanno risposto all'appello, alla chiamata, e si sono lasciati e lasciate affascinare. Hanno chiesto al Signore dove abiti e si sono sentiti dire: venite e vedete. La cosa va da sé. Un altro aspetto: nella Chiesa non tutti sono chiamati a donare la vita per il Signore in modo esclusivo. La vita consacrata è la forma e la via per realizzare questa chiamata. In questa chiamata c'è la proposta di Benedetto, non è l'unica. Siccome il Signore ha molta fantasia, ha creato Benedetto, Francesco, Chiara e tutti i santi di questo mondo, quindi c'è da scegliere soltanto, ma l'unico punto, l'unica sorgente è il Vangelo, sempre. Ma tutti sono chiamati prima di tutto ad amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, poi il prossimo come se stesso. Quindi l'amore esclusivo, che è tipico della scelta monastica, ma anche chi fa famiglia ha un amore esclusivo. Chi sceglie di sposarsi, lui e lei si amano esclusivamente. Ma quando arrivano i figli, amano i figli esclusivamente. Ma non vuol dire che gli altri fuori della famiglia non possano essere amati, non possono essere considerati. Ma quell'amore lì è tipico della famiglia. Quindi è importantissimo un amore esclusivo, ma c'è anche l'amore inclusivo. Raccolgo anche gli altri, anche se è diverso, ma è sempre amore. Quindi la regola di Benedetto è in pratica la misura del proprio vissuto, la regola e la misura d'oro. Se non si crede a questo, non esiste nessuna chiamata. Questa regola, questa misura, determina giorno per giorno il nostro sguardo su di noi, sugli altri e sugli avvenimenti, che è lo sguardo di Dio. Se Dio ci ama così, a nostra volta dobbiamo in qualche modo amarci gli uni gli altri. Poi Benedetto è un uomo di pace. Il suo motto è Pax, come è richiamato in tante iconografie. Anche noi possiamo essere uomini e donne di pace. Benedetto cos'è allora? È un uomo di ascolto e di obbedienza, di accoglienza, di ospitalità, capace di valorizzare le persone, un uomo capace di silenzio e solitudine, di comunione e di fraternità, un uomo di fatica, di perseveranza, di fedeltà, di interiorità, chiedendo di abitare con se stesso fortezza e tenerezza. Una regola della mia vita, e me l'ha insegnata il mio arcivescovo quando ero in diocesi, Martini. La prima frase che mi ha detto quando gli ho chiesto vorrei fare il monaco, mi ha ricevuto, dopo 20 minuti ero già uscito, mi ha detto: se torna a casa metti ordine nella tua vita. Cosa voleva dire? La tua casa, e cosa faccio adesso? Cosa vuol dire mettere ordine nella mia vita? Sono tornato indietro dopo un mese, ho detto: ma Ninza, cos'è sta roba? E mi ha dato da studiare i famosi due libri. Mettere ordine nella mia vita vuol dire: qual è il principio che mi interpella? Chi metto al primo posto nella mia vita personale? Quindi già questo, fare ordine. Io, essendo prete, ovviamente ho messo al primo posto il mio servizio, no? Alla comunità. Ma forse non è questo proprio il primo posto. Il primo posto è Dio. Devo servire Dio prima e poi giustamente la mia comunità. E quindi se Dio è il principio, loro metto al primo posto, poi seguono tutte le altre dimensioni. E c'è anche un'altra particolarità: quali priorità mi rendono uomo, donna, umani e uomo, donna, cristiani? Conoscere me stesso, le mie debolezze, le mie fragilità, le mie virtù, i miei doni, i miei difetti. Se sono generoso, altruista o avaro, egoista, posso cambiare? Voglio cambiare? Avere un atteggiamento vigile e prudente sulle mie azioni? La preghiera quotidiana, che è un salmo, dice: donami, Signore, la sapienza del cuore per saper contare i miei giorni. Cioè devo misurare la mia giornata e non fisso questi principi, questo ordine della mia vita. Non è che tutte le cose si incastrano poi così in maniera veloce, ma perché tante volte sfuggono. Però se già io in mente ho un ordine mio interiore già, è più facile anche che io possa poi metterlo in pratica. È di un salmo, Salmo 90, versetto 12.
1: Stiamo celebrando San Benedetto come patrono d'Europa. Perché? Insomma, San Benedetto era un ragazzo come loro e l'hanno mandato a Roma, figlio dell'impero romano. L'impero romano ha guadagnato tutti gli stati con la violenza e la guerra. E San Benedetto a un certo punto, non era ancora santo, era un ragazzo come loro, si è fatto delle domande profonde. E quando era a Roma per studiare all'università, vedendo i giovani e gogliardi che si divertivano, ha lasciato l'università per andare a cercare la verità, Dio solo. Ed è andato sui monti Afile, è andato ad Afile, si è fatto delle domande e ha cercato di essere ignorante nelle scienze umane per essere sapiente nelle cose divine. E ha cambiato il mondo, un ragazzo, attraverso legge, ora e labora, ma soprattutto legge. Alla base c'è una conoscenza che San Benedetto ha avuto dalla parte dello Spirito Santo, perché ha coltivato la relazione con Dio e ha riunito un'Europa che era sfasciata, ogni Stato faceva per conto suo, ma non aveva né cultura né capacità anche economica di portare avanti il proprio Stato. San Benedetto, con la fede, cercando Dio, a un certo punto, attraverso la regola, nella nostra regola c'è che il superiore riunisce le suore o i preti per discutere sui punti principali da vivere. Ora, i parlamenti europei sono fondati su questo principio della regola benedettina. Praticamente l'ordine benedettino ha cominciato a espandersi e ha riunito l'Europa, ecco perché è il patrono d'Europa, ha riunito tutti i vari stati che ciascuno faceva per conto suo, ma non c'era un ordine neanche per l'economia, vero? mi sbaglio?
0: Sì, un po' di disastri, sì.
1: Per cui si è prodotta l'economia agricola, l'economia anche dello studio, della cultura. E poco per volta i popoli si sono riuniti e abbiamo l'Europa. Grazie a questo ragazzo che ha risposto alla domanda di Dio. Oggi doveva esserci la riunione dei ragazzi.
0: Ieri.
1: È stata saltata perché erano tutti al mare. Vedete, non si cerca la verità, si cerca il piacere. Il piacere ci affoga. Non è questa la cultura cristiana.
0: Ok, grazie madre.
2: Mi sbaglio?
0: Grazie madre.
1: Noi celebriamo San Benedetto, patrono d'Europa. E l'Europa è ancora il ceppo che tiene in forza tutti gli altri stati, anche oggi. Ma comunque, fondamentalmente, guardano tutti all'Europa. No? Ecco. Però la luce brilla nella notte fonda. Non dobbiamo avere paura dei problemi interiori. Dobbiamo lasciarci illuminare dalla luce di Dio.
0: Ok.
1: Ok.
0: Questa è la benedizione che diamo adesso.
1: Bisogna dirlo.
0: Grazie della pazienza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, continuate nella vostra vita ad essere cristiani.
1: E facciamo un applauso.
0: No.
3: Avete ascoltato San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Che giornata, che giornata. Sono distrutto, eh. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 22 luglio.
2: Sono le 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Non si ferma l'emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina ad Agrigento. 100 persone sono state fatte sgomberare in via precauzionale anche a Palermo e provincia, a Roghi Boschivi, a Cagliari è stato evacuato l'ospedale Brozu. Dal fuoco al ghiaccio delle grandinate che hanno colpito da ieri il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. È stata respinta dalla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario della giustizia, e il ristoratore Mauro Carroccia. La richiesta della magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Dopo la decisione, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo in aula. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Rannucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bambini partecipanti a un centro estivo ha accusato un malore, inutili le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause e la dinamica della tragedia. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui Monti Simbruini al confine tra Lazio e Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario ricavato dedicato alla venerazione della Santissima Trinità, per poi salutare alcuni fedeli e religiosi presenti, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Solo poco più di un terzo della base MAGA di Trump ritiene che la guerra in Iran valga la pena, in forte calo rispetto al 50% registrato a maggio, e quanto emerge da un sondaggio di Politico secondo il quale il 37% degli elettori MAGA ritengono che il conflitto debba continuare solo se non aumenta i costi. Un elettore MAGA su 5 invece è convinto che gli Stati Uniti dovrebbero mettere fine al conflitto a prescindere dai costi. È tutto per questa edizione, torniamo alle 16.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo proiettarci al 2027, quando Pordenone raccoglierà l'eredità e diventerà capitale della cultura. Abbiamo con noi il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno reverendo.
0: Buongiorno a lei, signor Basso. Grande onore per Pordenone ad aver essere riuscita a conquistare questa tappa. E che cosa significa per Pordenone prepararsi ormai a diventare la capitale della cultura?
1: Ma per noi si tratta di un vero e proprio motivo di orgoglio, perché aver conquistato da territorio che nasce come territorio di impresa, manifatturiero, territorio sicuramente dell'industrializzazione del nord-est, accompagnare un percorso che chiama raccolta tutto il mondo culturale rispetto ai grandi eventi, rispetto ai grandi festival, ma anche rispetto a tutto un substrato più o meno esplicito legato al mondo della cultura, e farlo diventare capitale è una grande sfida per il territorio, che si aggancia ovviamente alla grande sfida di capitale della cultura europea Gorizia 2025, ed ha sicuramente una grande opportunità di rilancio di quella che è la città sul Nuncello, a volte sconosciuta, a volte non registrata nei radar a livello nazionale, ma che adesso comincia a essere nominata un po' ovunque, e questo sicuramente è, da un lato, come dicevo, un grande motivo di orgoglio, dall'altro lato anche una grande sfida, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista prettamente territoriale, nel senso più ampio del termine.
0: Le domando, signor Basso, anche per aiutare i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana a comprendere che cos'è Pordenone, che cosa rappresenta Pordenone. Innanzitutto ci troviamo in Friuli, Venezia Giulia, siamo dunque nel nord-est, ma cosa propone Pordenone?
1: Pordenone è una città che si affaccia al Veneto, all'interno della specialità del Friuli Venezia Giulia, quindi ci sentiamo friulani per tutta una serie di ragioni: il nostro senso del lavoro, il nostro senso del dovere, il nostro senso del decoro, della pulizia, dell'ordine, della sicurezza sono tipicamente friulani nel senso proprio nobile del termine, però abbiamo anche questa aggiunta di questo affaccio verso il Veneto della zona del mobile, verso il Veneto come realtà più grande. Però non trascuriamo i passaggi legati anche all'infrastrutturazione del nostro territorio di collegamento, penso all'interporto, sicuramente temi che possono non appassionare dal punto di vista squisitamente culturale, ma che per noi sono motivo di interscambio e ad esempio di investimento da parte di altre realtà industriali che quindi arricchiscono il nostro territorio. Se penso anche il grande merito di questa operazione del 2027, oltre, me lo posso dire, a quello ascrivibile a chi, come l'assessore che parlerà dopo di me, ha conquistato il titolo, è proprio anche quello di mettere insieme la produzione con la cultura. Ecco, questo è quello che offre Pordenone, una possibilità di essere allo stesso tempo terra di impresa e terra di cultura, e quindi una terra completamente da scoprire e che potrà sorprendere, motivo per cui non vi sarà sfuggito che l'abbiamo chiamata Pordenone capitale della cultura 2027, città che sorprende. E sorprende soprattutto che cosa per uno che arriva fuori da Pordenone? Sorprende la cura, la pulizia, una città che nasce sul Nuncello, il fiume principale, una città con poco più di 50.000 abitanti, quindi assolutamente vivibile, una città dove si può andare in giro a piedi e in bicicletta grazie alle ampie e comode piste ciclabili. Ecco, tutti questi non sono messaggi promozionali come potrebbero sembrare, ma sono in realtà il frutto anche di un grande sacrificio che è stato fatto nel corso degli ultimi anni. Cito soltanto un dato: siamo una delle città, penso, con il più alto tasso di investimenti PNRR uniti a investimenti regionali, uniti a investimenti comunali per l'infrastrutturazione. Stiamo costruendo un polo Young. Che cos'è un polo Young? È una realtà che riqualifica all'interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana un'area abbandonata un tempo della città e che adesso diventa un'area sportiva e quando dico sportiva non dico un banale campetto da calcio, che non è banale ovviamente, ma un'area attrezzata con piastre, basket, pallavolo, con tutte le opportunità per i nostri per i nostri ragazzi. E certo, questo ci impegna e ci interpella, perché ovviamente per fare l'area, dove, oltre agli investimenti, c'è tutta una questione anche di urbanizzazione, c'è una questione di parcheggi, e quindi tutte sfide che fanno sì che Pordenone abbia una grande movimentazione anche in termini di opere pubbliche, di cantieri, e allo stesso tempo di risposte nei confronti dei giovani, perché uno dei punti su cui ci siamo soffermati, ci interroghiamo costantemente, è proprio quello dei giovani. Non a caso la nostra è chiamata una città educante.
0: La sesta edizione del rapporto sul benvivere, dedicata alle province italiane, porta nel 2024 Pordenone ad essere la prima in classifica dove si vive bene, e anche il quotidiano Avvenire segnala proprio la città di Pordenone come una città vivibile. Questo credo che sia ulteriore motivo di vanto, visto che anche le statistiche segnalano questa caratteristica della città.
1: Sì, assolutamente. Non è, ad esempio, nel, proprio negli ultimi giorni abbiamo unito a questo vertice, questa posizione apicale per quanto riguarda il benessere, abbiamo unito anche una posizione apicale per quanto riguarda la sicurezza, quindi una città dove regna la sicurezza. Non abbiamo dati di delinquenza propriamente detta. Questo non significa che a Pordenone non accada nulla, per carità, significa soltanto che probabilmente abbiamo anche una forte abitudine ad avere delle risposte, delle caratteristiche positive, per le quali magari ci meravigliamo molto quando ci sono degli episodi che sicuramente noi non trascuriamo e non vogliamo dimenticare, anche relativamente alla sicurezza percepita, che ci interpellano ulteriormente e soprattutto nei confronti del tema dei giovani. Però sta di fatto che, pur non trascurando, ripeto, alcunché e alcuna forma di attenzione nei confronti della prevenzione, della sicurezza e degli accadimenti che possono avvenire, Pordenone, è un dato di fatto, è la prima in classifica nella nostra regione per quanto riguarda il tema della sicurezza, e non lo è sulla base di dati Istat o censimenti, lo è sulla base dei dati del Viminale, quindi insomma dati ufficiali, cioè numero di denunce. Dopodiché è vero, sotto il tema del numero delle denunce c'è tutto un substrato probabilmente del non denunciato, del tema dei giovani, però su questo interveniamo proprio anche in termini educativi, perché abbiamo riscontrato che lavorare di prevenzione, con la prevenzione, col tema educativo, con fornire spazi, tempi, luoghi e pensieri per i giovani, è il tema su cui anche in collaborazione per la scuola possiamo fare la differenza. È vero, possiamo fare di più, è meglio, quello sempre, però va da sé che chi arriva a Pordenone, e questo lo percepiscono soprattutto coloro i quali vengono dall'esterno, arrivano e ci dicono: sembra tutto perfetto. È tutto perfetto, è tutto pulito, è tutto in ordine, e viviamo in una forma di decoro che è a volte straordinaria. È vero, dopo, quando c'è qualcuno che ci imbratta un muro con una scritta, ci facciamo tanta meraviglia, e noi interveniamo sia sul piano sanzionatorio ovviamente, ma anche sul piano della comunicazione, della prevenzione e della dissuasione.
0: Pordenone, a 50 km da Piancavallo, località di montagna sciistica, e 50 km dalle coste del mare, pensiamo Bibione, Lignano, quindi una posizione particolarmente centrale e attraente. E se siete diventati capitale della cultura, è anche per una serie di rete che avete costruito con le realtà confinanti e con le varie frazioni confinanti, i vari comuni.
1: La ringrazio per questa domanda, perché proprio fotografa tipicamente la nostra terra. Pordenone ha voluto questa partita di capitale della cultura proprio in ragione di un collegamento con il territorio. Non a caso proprio 10 giorni fa abbiamo incontrato tutti i sindaci della provincia di Pordenone, che ogni tot tempo incontriamo per condividere con loro i progetti di Pordenone capitale. Ci saranno ovviamente progetti culturali propriamente detti, più quelli le più legati al territorio, e poi c'è questa forma di collegamento rispetto agli eventi e al turismo, un turismo sicuramente diverso da quello che ci si può immaginare in alcune zone. Però lei ha citato due realtà: la montagna, la nostra montagna Piancavallo, il mare, Lignano e la costa veneta, e noi stiamo facendo anche un'operazione per creare una forma di turismo che colleghi Pordenone a queste località e queste località a Pordenone. La sfida non è semplice, sa perché? Perché non si tratta di, si tratta anche di trovare delle forme, di, delle forme, delle formule di collegamento con questi territori che coincidano con l'area, con quello che noi chiamiamo ragionamento di area vasta. Le faccio un esempio molto pratico. A Pordenone, quando c'è una fiera importante, e fortunatamente abbiamo una fiera che funziona benissimo e sta diventando ed è diventata la fiera del Friuli Venezia Giulia, i nostri alberghi sono pieni e quindi bisogna andare fuori Pordenone per pernottare. Stesso dicasi per quando ci sono i festival culturali, Pordenone Legge. Però è evidente che non possiamo pensare di avere delle grandi catene alberghiere che investano in camere numerose che magari per alcuni tratti dell'anno possono rimanere chiuse. E allora ragioniamo all'interno di una sorta di consorzio delle realtà della nostra terra che si mettono a disposizione, lo stanno facendo con grande spirito di interesse, perché raggiungere Aviano, quindi la località del Piancavallo per esempio, sono 10 minuti, pensi che c'è qualche nostro concittadino che d'estate, perché fa caldo, va a dormire in Piancavallo, perché in 20 minuti uno raggiunge la cosiddetta seconda casa oppure località e sta al fresco senza accendere il clima. Ecco, questo per dire come siamo abituati, e questa rete sta funzionando anche qui, dati alla mano, siamo attorno, facendo una media vuoto per pieno, un più 11% di presenze turistiche a Pordenone. Provi a immaginare l'indotto che si sta creando, che stiamo andando a creare in termini di commercio, in termini di alberghi, in termini di anche di quel turismo slow che adesso va tanto di moda e che forse a Pordenone è nato prima ancora che noi gli dessimo un nome, perché io vedo tante trasmissioni che in televisione parlano di queste forme di turismo che sono un po' delle etichette. Noi probabilmente le avevamo e adesso le stiamo nominando, assieme a tutta questa gamma anche dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. E devo dire la verità, si è intravisto bene anche un fortissimo legame proprio con la regione Friuli Venezia Giulia, con Promoturismo, nell'andare ad intercettare questi bisogni di turistici e per poter dare una risposta. Non a caso Promoturismo e la regione Friuli Venezia Giulia con Capitale della Cultura sono a nostro, camminiamo veramente a braccetto in una dimensione anche amministrativa, politica e culturale inedita in tante altre aree del nostro territorio nazionale.
0: Io la ringrazio di cuore, signor Sindaco, e avevo appena ascoltato il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro, la città che nel 2027 diventerà capitale della cultura. E lasciamo la parola all'assessore alla cultura Alberto Parigi.
2: Buongiorno,
0: assessore, buongiorno a lei. Pordenone è un museo a cielo aperto per chi passeggia in centro storico, basti pensare l'area del comune, del municipio, del concattedrale di San Marco.
2: Certo. Certamente è il nostro Corso Vittorio Emanuele è un po' il gioiello di Pordenone e ha, diciamo così, degli echi veneziani, sembra quasi di camminare lungo una calle veneziana, e termina appunto nel municipio, pensi che la Lonely Planet, la famosa guida turistica dedicato al Friuli Venezia Giulia, ha in copertina proprio il nostro municipio con l'orologio zodiacale. Ma poi ovviamente c'è il Duomo di San Marco che ospita gli affreschi del Pordenone, che è il pittore friulano maggiore del Rinascimento. Quindi diciamo è sorprende anche da questo punto di vista, perché uno non si aspetta Pordenone così tanto, Pordenone e il suo territorio, perché anche nel territorio c'è da scoprire un patrimonio minore, ecco.
0: E il sindaco prima faceva accenno all'iniziativa culturale Pordenone Legge, che ormai ha un eco internazionale, ma non c'è solo questo come grande evento culturale in Pordenone.
2: No, Pordenone Legge certo è l'evento, diciamo, di punta più noto, ma ce ne sono tanti altri. Penso per esempio al Cinema Muto, uno dei festival più importanti a livello internazionale dedicato al cinema delle origini, ma penso per esempio anche a Dedica, una rassegna che cuce attorno a un premio Nobel o comunque a un grande della letteratura tutti gli anni una serie di iniziative che coinvolgono per esempio le scuole, declinando gli incontri con l'autore di turno, con la musica, il teatro, gli incontri con i cittadini, ecco, anche con delle forme, diciamo, sperimentali, che sono un po', costituiscono il DNA della nostra città, quello di sperimentare, di cercare l'avanguardia, il mix tra vari linguaggi.
0: Su che cosa state puntando in questo momento in vista della città, della capitale, della cultura?
2: Noi abbiamo cercato di costruire un cronoprogramma di eventi che non si limiti al 2027. Vogliamo evitare che la capitale della cultura sia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 e prima e dopo non succeda più nulla. Ecco perché già adesso abbiamo costruito un percorso che si chiama Verso Pordenone 2027, che propone già degli eventi, per esempio delle grandi mostre fotografiche internazionali che si svolgono in Galleria Bertoia proprio nel Corso Vittorio Emanuele, di cui parlavo poco tempo fa. Tra pochi giorni viene inaugurata per esempio la mostra del grande fotografo Duanon, una figura leggendaria nel mondo della fotografia. Ma non solo, poi ovvio che il 27 sarà l'anno clou, ma poi vogliamo lasciare un'eredità e quindi per esempio colleghiamo il progetto di Pordenone Capitale della Cultura alla rigenerazione urbana di diversi luoghi, destinandoli proprio alla cultura.
0: Con la diocesi avete qualche contatto? State valutando qualche collaborazione per questa iniziativa?
2: Assolutamente sì, altra caratteristica di Pordenone 2027, del dossier che ci ha consentito di vincere, è quella di essere una candidatura pluralista, plurale, che coinvolge tutti. Abbiamo coinvolto non solo le associazioni culturali, abbiamo coinvolto le realtà sociosanitarie, le imprese, le categorie e naturalmente anche la diocesi, con cui costruiremo insieme delle mostre, ma anche un progetto particolare, secondo me molto bello, che si chiama Open Patrimonio, cioè apriremo quel patrimonio minore a cui facevo riferimento, minore non certo per valore ma perché magari è meno conosciuto, e organizzeremo delle visite guidate date a anche diverse chiese che vanno riscoperte anche da un punto di vista artistico.
0: Quale augurio vuole rivolgere ai radioascoltatori anche in questo pre-capitale della cultura?
2: Io voglio rivolgere l'augurio di venire a scoprire Pordenone. Noi ci siamo candidati anche, diciamo, per accendere un faro su una città, ma anche su tutta un'area del nord-est che, lo diceva prima il sindaco, è nota magari più per l'aspetto produttivo ma meno per l'aspetto culturale e per, diciamo, la ricchezza non solo e non tanto da un punto di vista della quantità delle associazioni culturali e degli eventi, ma della qualità e della capacità di stupire, lo dicevo prima, di unire più linguaggi, e sono sicuro che questo stupirà i nostri visitatori.
0: Non resta allora che accogliere l'invito, andare a informarsi sulla città di Pordenone, magari visitandola, tenuto conto anche delle località turistiche che abbiamo fatto cenno, e quindi può diventare un'occasione per scegliere il nord-est e Pordenone in particolare anche per un momento di vacanza, sapendo che con brevi passaggi si arriva in montagna e si arriva anche al mare. Ringrazio ancora il sindaco di Pordenone che abbiamo ascoltato nella prima parte, ringrazio lei assessore Alberto Parigi, assessore della cultura, e non resta altro che accettare la sfida di lasciarci sorprendere da Pordenone e dalla sua proposta. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, la seconda parte di Diritti al Cuore, come ogni secondo giovedì del mese, è condotta insieme al campione paralimpico Antonio Fantin. Con lui desideriamo conversare con Andrea Carnevale. Ma prima di aprire il nostro dialogo, diamo la parola alla musica con Forza e Coraggio di Amoroso.

0: Cari radioascoltatori, ed eccoci qui con il nostro appuntamento mensile con il campione paralimpico Antonio Fantin. E lascio proprio a lui la parola perché sia lui a presentare l'ospite di questa giornata di KO OK. KO, la vita offre tanti KO, ma poi c'è modo e modo per saperli affrontare e trasformarli in un OK, cioè in un'opportunità. Ma lasciamo la parola ad Antonio con il suo ospite.
1: Eccoci qui, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto un caro saluto al nostro grande ospite, un grande amico, un grande atleta, un grande calciatore, un grande uomo che ha saputo appunto trasformare un KO o comunque i KO che la vita gli hanno riservato in OK, diventando uno tra i più grandi attaccanti della storia italiana, colui appunto il quale ha vinto il primo scudetto storico del Napoli con il grande Diego Armando Maradona e non solo, e oggi è appunto uno dei dirigenti dell'Udinese, si occupa di trasferire e ricercare i giovani che possano guardare al futuro di questo sport, che possano costruire quello che sarà il futuro della generazione che appunto si sta affacciando a questo mondo. Quindi introduco e ringrazio per la disponibilità Andrea Carnevale. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti, grazie Antonio, è un grande piacere insomma essere intervistato da te, è un grande onore.
1: Grazie, troppo buono, un onore per me. Senti, parto subito chiedendoti, sì. Dalla fine, da chi è Andrea Carnevale per il grande pubblico, appunto come citavamo, il grande calciatore, oggi un dirigente che ha portato innovazione, ha portato sviluppi, ha portato la sua professionalità, il suo know-how all'interno di quella che penso poter definire per te una famiglia, quella dell'Udinese, e certo. Quindi... ecco, parto così chiedendoti quali sono state le emozioni di vincere, di appunto entrare in Serie A, calcare quegli stadi che tutti i bambini sognano, vincere con la maglia del Napoli ma non solo, e oggi cosa significa cambiare ruolo, cambiare veste e guardare da fuori quel campo, quel rettangolo di gioco, ma essere comunque determinante.
2: Grazie della domanda Antonio. Beh, io ancora sono un po' incredulo, ancora non credo, no, che quel bambino rimasto orfano all'età di 14 anni potesse fare una carriera straordinaria. In più, avendo giocato anche con i più grandi campioni della storia del calcio, Zico e Maradona. E beh, quel bambino insomma... ha corso, ha fatto tantissimi sacrifici, perché poi tu lo sai benissimo Antonio, per quanto riguarda lo sport, se non si fanno i sacrifici chiaramente non si ottengono grandi risultati. Io sinceramente ho dovuto correre perché sono rimasto orfano di madre, tu sai benissimo insomma sono una vittima anch'io di femminicidio, ma non solamente mia madre mi ha portato via mio padre, ma anche mio padre insomma poi si è suicidato, e quindi chiaramente sono rimasto orfano sia di padre che di madre. E eravamo sette in famiglia, e quindi poi ho dovuto fare un percorso lavoro e calcio, e ringrazio ancora oggi insomma che ho avuto la fortuna di avere un talento, quello diciamo di giocare a calcio, e quindi la vita è cambiata totalmente, e è stato anche un riscatto soprattutto dopo la grande tragedia insomma che mi è capitato. Il mio riscatto è stato veramente grandissimo, a volte ancora stento a credere che insomma io abbia fatto questo percorso così lungo e di aver giocato insomma in grandi squadre come Roma, come anche Napoli, anche ho fatto le Olimpiadi, la nazionale, insomma ho fatto il mondiale ed ho vinto anche tanti trofei come te Antonio, quindi sono stato fortunato assolutamente sì, però insomma è stata dura, ma nonostante diciamo questo percorso lunghissimo oggi mi ritengo un uomo molto fortunato.
1: Ecco, e le emozioni, quindi ti chiedo, che si provano nel momento in cui quel bambino realizza quel sogno e per la prima volta calca l'erba e un campo di calcio di Serie A, veste la maglia della nazionale, porta con sé una nazione, segna, esulta, quello cosa significa, cosa provi? Io credo sia, l'hai sottolineato te, un riscatto, lo è stato per te, poi arriviamo alla tua storia, ma sì. Cosa significa per un bambino che nasce e cresce con quel sogno e con quel talento, come hai ricordato te, arrivare a quella meta, alzare quel trofeo, sì, alzare quello scudetto e vivere veramente appieno quelle emozioni?
2: Beh, Antonio, tu insomma hai vissuto anche tu tantissime emozioni, ma l'ho vissuta anch'io, che sono molto più grande di te, tu sei ancora giovane. Emozioni sono veramente qualcosa di straordinario, perché quando vinci uno scudetto, anzi due, scusa, quando vinci una Coppa Italia e fai parte, diciamo, anche di una selezione mondiale, sono veramente grandissime emozioni che non si possono immaginare, no? Quando tu ti trovi in mezzo a un campo e fai un mondiale o vinci degli scudetti, sono emozioni che veramente ti rimangono dentro per tutta la vita. Io ho avuto questa grande fortuna, insomma, di aver vinto, e quindi mi sono emozionato, è tutto bello, cioè lo sport è bellissimo, e questo è un messaggio che vogliamo dare anche e soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, che nonostante, diciamo, le grandi difficoltà, uno può sempre riuscire, e tu sei un testimone, Antonio, mi permetti di dire anche questo, perché tu hai vinto tantissimi trofei, tu sei una fonte di ispirazione. Grazie. E quindi chiaramente io l'ho vissuto già tutti queste emozioni, questi trofei, e quindi mi ritengo, e continuo a dirlo, un ragazzo veramente fortunatissimo.
1: Certo, assolutamente. Grazie Andrea intanto per le belle parole, e appunto oggi hai a che fare realmente con i giovani, ti cimenti, li guardi, li osservi, sì, li giudichi, sì, voglio dire, anche da un punto di vista tecnico, ma quanto ti ricordano l'Andrea Carnevale, ragazzo che non vedeva l'ora di prepararsi, andare all'allenamento per costruire, perché alla fine sappiamo benissimo quanto importante sia costruire la performance, così come certo, i nostri obiettivi di vita giorno dopo giorno. Quanto ti ci rivedi in loro?
2: Ma mi ci rivedo tanto, perché la mia esperienza di vita poi mi ha portato a fare questo bellissimo lavoro. Io oggi sono a tutti gli effetti un direttore sportivo, sono responsabile del scouting di una società, secondo me una delle migliori del calcio italiano, e noi, come sai, giriamo un po' tutto il mondo, no? Perché chiaramente alle grandi competizioni l'Udinese Calcio c'è sempre, dove noi andiamo alla ricerca di sconosciuti calciatori, e quindi poi li portiamo qui, li facciamo crescere, nell'arco di 2-3 anni li facciamo diventare grandi campioni. Beh, l'esperienza fatta da calciatore, insomma, mi è servita, mi serve proprio per capire le qualità, diciamo, soprattutto non solamente il talento, ma soprattutto, diciamo, quelle che sono i calciatori moralmente, diciamo, quelli veri, no? Giocatori che hanno fame, io li intravedo come si allenano, la puntualità, la determinazione, riesco a intuire, ecco, anche quello, diciamo, è il talento vero. Non basta, diciamo, mettere la palla sotto, diciamo, al set e basta, non basta solamente quello, basta molto di più, nel senso che io ho molta conoscenza di capire se quel ragazzino lì possa diventare un campione. Spesso, devo dire, Antonio ci riesce molto bene, perché sai benissimo, noi facciamo diventare giocatori di alto livello, dove sì, vanno Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan, e io sono a capo di questa struttura e quindi ne faccio parte. Sono molto orgoglioso di far parte, insomma, di questa grande famiglia che si chiama la famiglia Pozzo, di cui io sono il massimo responsabile a livello tecnico.
1: Assolutamente, è vero, l'Udinese Calcio è diventata una scuola da questo punto di vista, è una scuola per le altre società, una piazza molto ambita per i giovani, e questo è tutto frutto del lavoro che è stato fatto costantemente anno dopo anno da tutti voi, da te in primis, dalla proprietà. Quindi io credo che un giovane e un ragazzo ha sì l'ambizione di giocare in Serie A, ma ricerchi anche la famiglia, e per come ti conosco so che appunto in quel contesto la trova. Quindi ecco, ho toccato il tema famiglia e passo ad un altro aspetto, all'incipit della tua storia. All'inizio l'hai raccontato all'interno del tuo libro, Il destino di un bomber, che è da poco uscito, e ne hai parlato spesso nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi. Ecco, diciamo per sintetizzare che è un successo che è partito da un trampolino che non è stato proprio così felice e fortunato, ma hai saputo te trovare la tua fortuna. Te prima dicevi: sono oggi un uomo, mi ritengo oggi un uomo fortunato, ma io credo che la fortuna si ricerchi, no? Ognuno di noi poi costruisca il suo percorso. Ecco, io ti chiedo, da dove è partito tutto? L'hai accennato poco fa, all'inizio della puntata, la tua situazione familiare, ma soprattutto quanto quel sogno di giocare a calcio ti faceva evadere da quella situazione, ti faceva vivere, per quanto tu abbia dovuto crescere molto più velocemente di tanti bambini, ragazzi, comunque rimanere ragazzo, bambino e voglioso di inseguire qualcosa di bello in una situazione non semplice.
2: Beh, caro Antonio, nasce questo libro, nasce da una da una mia intervista di un giornalista molto bravo, di uno dei quotidiani migliori d'Italia, e un giorno mi lascio andare raccontando la mia storia, perché il giornalista mi dice: Andrea, io non voglio parlare di pallone, non voglio parlare di Maradona, di Zico, dei tuoi trionfi, ma io so un po' la tua situazione familiare, che non è mai uscita in 50 anni, e quindi mi sono completamente lasciato andare, Antonio. Non lo so neanche io da dove mi è venuta questa forza di raccontare, diciamo, la tragica tragica cosa che mi è successa in famiglia circa 50 anni fa, e quindi mi sono lasciato andare. Ma l'ho fatto perché oggi è diventato un po' un'emergenza nazionale, se mi permettete, insomma, perché ho raccontato la mia storia, perché oggi ogni giorno vediamo un femminicidio, e allora mi sono lasciato andare proprio per dare un messaggio a queste povere ragazze, a queste povere, diciamo, mamme che sono trucidate, uso questo termine qui, trucidate da questi maschi un po' vili, come lo è stato anche mio padre ha ammazzato mia madre, una donna che, insomma, ha avuto 7 figli, e di cui era convintissimo che mia madre gli facesse le corna. E quello che accade oggi a un ragazzo che vediamo, insomma, in televisione, no? Magari la Cecchettin, ecco, mi viene in mente questo brutto episodio di questo ragazzo di cui è stata vittima questa ragazza, che è stata trucidata. E allora mi sono detto: perché non testimoniare a favore delle donne? Ecco, oggi mi sento un uomo migliore perché anche, diciamo, i giornali, la televisione, le riviste hanno visto che si sono incuriosite un po' della mia storia e l'hanno cominciato a raccontare. Ma io sono fiero di averla, insomma, raccontata un anno fa, perché, ripeto, voglio dare un messaggio soprattutto ai giovani di crederci, ma soprattutto alle mamme, che devono avere ovviamente il coraggio, con l'aiuto anche, diciamo, dei servizi sociali, delle istituzioni, di dare, diciamo, il coraggio alle donne di denunciare. Si è fatto qualcosa, Antonio, si è fatto qualcosa, però bisogna fare molto molto di più. Ecco, per quello io ho scritto anche il libro, perché oggi mi sento un uomo libero di poter dire ciò che mi è successo 50 anni fa, perché, come hai detto tu inizialmente, la mia storia io l'ho messo in cassaforte. Io dico sempre questo: l'ho messo in cassaforte perché chiaramente avevo il calcio, avevo un obiettivo, e quell'obiettivo quel bambino, diciamo, l'ha superato, perché insomma giocare a calcio e avere un trauma in testa tutta la vita, insomma, non è stata facile. Però io l'ho messa da parte perché il mio grande sogno era quello di giocare un giorno a calcio, e ce l'ho fatto, caro Antonio.
1: Esatto, assolutamente, è proprio questo il valore dell'ok, dell'avercela fatta, che ci fa assaporare anche i KO dall'esterno con, esatto, una prospettiva diversa. E te appunto hai raccontato, ci hai appena raccontato della tua storia familiare, e poi il percorso che piano piano ti ha accompagnato e ti ha portato in Serie A, ma questo percorso fa un po' da contraltare con quello che hai vissuto e hai appena raccontato, perché hai trovato delle stelle polari, degli elementi fondamentali, delle persone fondamentali lungo il tuo percorso che ti hanno agevolato, ti hanno permesso di conciliare sport e lavoro in una prima fase. Ecco, quanto importante è trovare per un ragazzo oggi che vive una situazione di difficoltà, un KO o più KO, delle persone di cui fidarsi, che è un termine che abbiamo paura ad utilizzare, ma che è fondamentale.
2: È vero Antonio, hai ragione. Innanzitutto volevo sottolineare un aspetto che magari è fondamentale per me, e che è stato fondamentale, diciamo, durante questo percorso. Le mie sorelle, Antonio, le mie sorelle, perché fanno parte della mia famiglia. Io ho avuto la fortuna di avere 4 sorelle, una maggiorenne allora, di cui ci ha tenute tutte insieme in casa, abbiamo fatto squadra, e io devo benedire, insomma, le mie sorelle, perché sono state a fianco a me per un percorso molto lungo. Perché sai, quando mancano i genitori, insomma, non è facile poi andare avanti, lavorare, fare grandi sacrifici e portare i soldi a casa. Un percorso veramente che poi mi ha fatto diventare anche uomo, e chiaramente con la mia storia è un po' trasversale, no? Alti e bassi, insomma, però mi sono anche divertito. Però ecco, ci tengo a sottolineare che le mie sorelle sono state un po' la fortuna di Andrea Carnevale, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno guidato, mi hanno dato l'educazione, chiaramente all'età di 14 anni. Avrei voluto, diciamo, il sogno mio, quello di vedere mia madre sui spalti anche con mio padre,
1: certo,
2: ma questo purtroppo non è successo. Però mi ritengo, diciamo, un ragazzo ancora più fortunato, perché avendo delle sorelle più grandi di me, insomma, mi hanno sempre sostenuto fino a questo momento qui. Aggiungo un'altra cosa, Antonio, vai, se mi permetti. Già ho detto prima che io, insomma, sto testimoniando, e lo faccio con molto piacere, perché voglio dare forza soprattutto alle donne, e voglio fare un ringraziamento ancora alle mie sorelle, perché le mie sorelle si sono sempre arrabbiate con me quando usciva un'intervista su mia madre, su mio padre, che si parlava di femminicidio. Invece nell'ultimo anno, e devo dire che mi stanno sostenendo, e le ho viste anche a tutti gli eventi miei che faccio per il libro, e questo per me è una grande vittoria, perché non si è mai parlato in famiglia in 50 anni, e finalmente in famiglia oggi si parla anche di mia madre, di mio padre, di femminicidi, quindi per me è una grande vittoria aver portato le mie sorelle agli eventi, diciamo, quando io faccio gli eventi per il libro. Quindi per me questa è una grande soddisfazione, è una grande conquista, e continuerò a farlo perché voi mi state dando il coraggio di testimoniare per le donne per quanto riguarda il femminicidio.
1: E questo è bellissimo. Andrea, in un flash, poi siamo in chiusura, hai parlato di giovani, ci lavori tutti i giorni, hai parlato di dei tuoi punti di riferimento. Ecco, quale augurio ti senti di rivolgere ai ragazzi e ai giovani che ci stanno ascoltando e che si approcciano allo sport ma alla vita? Te l'hai raccontata, la tua è stata un po' una partita di calcio, no? Con alti e bassi, situazioni favorevoli e sfavorevoli. Ma qual è l'augurio che ti senti di rivolgere a noi giovani, insomma, e poi ti lascio da Andrea.
2: Sì, innanzitutto io mi sento molto vicino ai giovani, ma soprattutto, se mi permette Antonio, a quegli orfani che sono rimasti, diciamo, soli e che sono stati vittime di femminicidio. Vorrei parlare a uno, io lo sto facendo anche nelle scuole, e mi sento di farlo, è una mia missione, perché voglio farla e perché voglio dare un messaggio positivo, che nonostante le grandi difficoltà nella vita, dove tutti noi possiamo avere, bisogna dargli coraggio, soprattutto ai giovani, e io sono il primo ad farlo perché io lavoro nell'Udinese, sono tutti giovani, lo faccio tutti i giorni, questa è una missione che voglio continuare perché mi sta piacendo tantissimo, e quindi grande coraggio anche davanti alle difficoltà, soprattutto a quei giovani che hanno la possibilità di avere un talento, di avere la possibilità di diventare qualcuno nella vita. Tutto qua.
0: Andrea, torno a essere io, Don Andrea in questo caso, e io ti ringrazio di questa conversazione, è stata un po' una confidenza che hai voluto fare insieme ai nostri radioascoltatori. Vorrei ricordare il libro che raccoglie la tua esperienza e la tua testimonianza, Il destino di un bomber, e ormai in libreria, si può trovare anche online. Andrea Carnevale, Giuseppe Sansonna, Il destino di un bomber, è un po' la tua storia. E
2: sì.
0: Andrea, grazie di cuore per esserti così raccontato con i nostri amici di Radio Vaticana, grazie per la tua testimonianza che hai fatto in radio ma che porti avanti nella tua vita. Io colgo l'occasione di ringraziare e di salutare anche Antonio.
1: Grazie, io ringrazio Don Andrea e soprattutto Andrea per essersi raccontato, per la disponibilità e per la sua attenzione ai giovani.
2: Grazie Antonio, è stato un grande piacere, un grande onore, grazie Don Andrea, è stato tutto bellissimo, vi ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te Andrea, un saluto cordiale anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, che potranno riascoltare questa trasmissione anche in podcast, che è possibile recuperarla per poterla riascoltare, perché no, condividere anche con i ragazzi e con i giovani. Grazie di cuore e alla prossima puntata, arrivederci.
2: Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Khoudri, cittadino italiano di origini marocchine. L'uomo è in carcere con l'accusa di strage. Non si ferma l'emergenza degli incendi boschivi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, continua ad interessare il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Ad Agrigento oltre 100 le persone che sono state sgomberate per precauzione. Anche a Palermo e in provincia sono segnalati roghi boschivi. A Cagliari, evacuato per lo stesso motivo l'ospedale Brogiu. Dal fuoco al ghiaccio, delle grandinate che da ieri hanno colpito il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere Abdarrim Fakir a Bologna. Sono intervenuti con manovre di rianimazione, fa sapere la Croce Rossa, fino all'arrivo dell'automedica. Intanto il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco di Bologna. La manifestazione convocata, spiegano, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Il messaggio è stato scritto dal presidente statunitense sul suo social Truth. Alta attenzione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle le ha occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidente dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo, ma andrà confermata dal Parlamento europeo. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate perché trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico tra immagini e video. Lo ha reso noto questa mattina la Questura di Milano. In particolare, grazie alla collaborazione con una organizzazione no profit, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati i video. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa

del racconto, con l'ampliamento degli orizzonti e l'uscita della comunità cristiana da Gerusalemme verso le regioni circostanti. Questa occasione di uscita è legata ad un momento di particolare persecuzione, che è dovuta alla presenza di un gruppo cristiano ellenista. Luca presenta una situazione di contrasto che si è venuto a creare all'interno del gruppo cristiano e questo conflitto nasce per questioni caritative, per la distribuzione dei beni ai poveri, in particolare alle donne vedove. Ci è stato raccontato nei primi capitoli degli Atti che la comunità delle origini aveva deciso di tenere tutto in comune. Vendevano i propri beni e mettevano il ricavato ai piedi degli apostoli, cioè offrendo ai dirigenti del gruppo la possibilità di distribuire il denaro a seconda delle esigenze di ciascuno. È stato presentato l'esempio positivo di Barnaba che ha venduto i suoi possedimenti terrieri e ha offerto agli apostoli il ricavato. Questi beni, gestiti in modo comunitario, servivano per aiutare le persone in difficoltà, soprattutto, i poveri, quelli che non avevano un sostegno sociale, le vedove. Erano in Israele tradizionalmente l'emblema della povertà, perché la donna, rimanendo vedova, non ereditava dal marito, ma perdeva i diritti, sulla proprietà e quindi, doveva essere riaccolta nella famiglia di origine o in assenza di parenti si trovava ridotta a malpartito se non aveva figli maschi che potessero ereditare il patrimonio del padre. Nella comunità cristiana si sono determinati nei primi anni due gruppi distinti per lingua. Allora, è un atteggiamento, particolare che dobbiamo imparare a conoscere e a distinguere perché fu un elemento decisivo nella storia della prima comunità cristiana. Tutto il gruppo che aderisce a Gesù riconoscendolo come il Messia è costituito da ebrei. Però gli ebrei che abitavano a Gerusalemme avevano due lingue distinte. Alcuni continuavano a usare la lingua ebraica tradizionale, quella delle scritture. Ma molti altri ebrei che venivano dalla diaspora, cioè dalla dispersione in tutto il mondo allora conosciuto, parlavano greco. Questi ebrei di lingua greca erano detti ellenisti. Divennero cristiani sia alcuni di lingua ebraica, sia alcuni di lingua greca. E quindi la comunità cristiana ereditò automaticamente questa duplicità di linguaggio. E dal momento che non si capivano facilmente, preferivano avere attività distinte. C'erano sinagoghe di lingua ebraica e sinagoghe di lingua greca. Così i cristiani ebbero fin dall'inizio momenti di incontro, di preghiera, di lettura biblica distinta fra quelli che parlavano ebraico e quelli che parlavano greco. Ora, il conflitto economico nasce proprio perché le vedove elleniste si lamentano, riconoscendo che nella distribuzione dei beni venivano trascurate. È possibile che, essendo i dodici di lingua ebraica,
conoscessero di più le persone del loro ambiente linguistico, e i cristiani che appartenevano

appartenevano al gruppo ellenista fossero meno noti. E quindi la poca conoscenza determinava questa trascuratezza. Il problema, dunque, è semplicemente una scintilla che fa scattare una presa di coscienza importante. La comunità cristiana si trova articolata in questi due gruppi, che hanno bisogno di una guida distinta. Ed ecco il motivo per cui vengono scelti altri responsabili. Si decide di eleggere sette uomini che siano i responsabili del gruppo ellenista. Spesso nella tradizione questi sette sono stati chiamati diaconi. Il termine forse non conviene adoperarlo perché ormai nel nostro linguaggio diacono è un termine tecnico per indicare uno dei tre gradi dell'ordine. E noi distinguiamo diaconi, presbiteri e vescovi. Questi sette non sono equiparabili ai nostri attuali diaconi. Sono i capi del gruppo ellenista. Sono un altro collegio di capi parallelo ai 12. Preferisco adoperare il termine numerico. Come gli apostoli li indichiamo come i 12, così i capi del gruppo ellenista è bene chiamarli i sette. Notiamo una differenza di numero. Avrebbero potuto scegliere 12 responsabili. Invece partono da un numero simbolico che è il 7, che si differenzia dal 12 proprio per un motivo simbolico. 12 è il numero di Israele, erano le antiche tribù e gli apostoli di Cristo sono 12 perché richiamano la continuità con Israele e la novità del popolo. Invece il 7 è un numero di universalità, di completezza. E scegliere i capi degli ellenisti in numero di sette, significa dare una nota universalista, cioè di apertura a tutte le genti. Quando avviene questa scelta, Luca non lo sa. Inizia il capitolo 6, dove racconta questi fatti, con una espressione generica, in quei giorni. Aumentava il numero dei discepoli e sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Possiamo immaginare che questo fatto sia avvenuto alcuni anni dopo la Pasqua di Gesù, che collochiamo con buona probabilità nell'anno 30. Siamo quindi nella prima fase della missione apostolica, quando tutti i cristiani sono ancora presenti in Gerusalemme e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Sono radicati nella cultura ebraica, sono residenti in Gerusalemme e restano nell'attesa della venuta gloriosa del Cristo. Non hanno concepito un progetto di missione universale. Lentamente però il Signore guida la storia.
E Luca, che scrive 50 anni dopo questi fatti, avendo ripercorso i vari eventi, si rende conto che c'è stata la mano di Dio dietro ad alcune situazioni. E da storico e teologo qual è, racconta alcuni fatti che ritiene decisivi. Sono gli snodi della vicenda storica. In quella situazione, dunque, del malcontento fra ellenisti e ebrei, gli apostoli decidono di eleggere sette uomini che siano competenti e approvati dal popolo. Notiamo che se all'inizio, per la scelta di Mattia come dodicesimo apostolo, venne fatta un'estrazione a sorte, adesso gli apostoli si assumono la responsabilità di scegliere questi uomini. Vogliono che siano capaci e godano una buona reputazione, siano uomini saggi, pieni di Spirito Santo. Viene detto l'elenco di questi sette personaggi. Il primo è Stefano e seguono gli altri sei, tutti nomi tipicamente greci: Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola. A questi sette viene dato l'incarico di servire alle mense. Non è solo questo l'incarico a loro attribuito. Hanno la responsabilità della distribuzione caritativa alle vedove, ai poveri in genere, del gruppo ellenista. Ma hanno anche dei compiti di predicazione, di annuncio. Tant'è vero che si racconta di Stefano e di Filippo non attività caritative, ma predicazione. Sono due nuovi personaggi che predicano il Vangelo di Gesù. I capitoli 6 e 7 e l'inizio dell'8 mettono al centro dell'attenzione il personaggio di Stefano, che è proposto come il primo dei sette, un po' l'equivalente di Pietro, che è il primo dei dodici, e il suo compito di predicatore, di personaggio influente e decisivo all'interno della sinagoga ebraica. Dal momento che lo si chiama diacono, e nella prassi di una volta i diaconi erano solo i seminaristi, nell'ultimo anno di itinerario verso il presbiterato, si è finito per attribuire a Stefano una età giovanissima. Lo si raffigura in genere come un ventenne, proprio perché i diaconi di una volta erano i seminaristi di 22-23 anni, che diventavano tali e duravano nel diaconato solo qualche mese prima di diventare preti. Oggi forse noi abituati ai diaconi permanenti possiamo familiarizzarci con l'immagine di uomini adulti o anziani che restano diaconi per tutta la vita. E quindi non faremmo quell'errore che hanno fatto persone prima di noi. Voglio dire che non sappiamo l'età di Stefano e dal momento che è una autorità in sinagoga non possiamo immaginarcelo come un giovane ventenne. Non è un seminarista, è un professore, è un uomo come minimo di mezza età, se non anziano. È un personaggio autorevole
che è diventato cristiano nei primi anni, dopo la Pasqua di Cristo. Sentendo la predicazione degli apostoli, avrà ricercato, si è informato e ha aderito, ha accettato la figura di Gesù come Messia. Ed essendo esperto delle scritture, ha cercato nei testi biblici quel che confermava la predicazione di Gesù. Molto probabilmente Stefano è stato un acquisto preziosissimo per la comunità cristiana, perché era la persona istruita con un ruolo importante all'interno delle sinagoghe elleniste, cioè quelle riunioni degli ebrei di lingua greca. Leggeva la Bibbia in greco e la spiegava. Ed essendo divenuto cristiano, ha continuato a svolgere quel suo ministero sinagogale di insegnante e coglieva le occasioni per presentare che Gesù è il Cristo, conformemente alle scritture. Questo diede un enorme disturbo alle autorità giudaiche. Se gli apostoli venivano considerati ignoranti, semplici popolani, adesso di fronte ad un uomo come Stefano non lo si poteva liquidare con una battuta di sufficienza. Stefano ha l'autorità per parlare in sinedrio, per controbattere alle accuse, anzi, dice il narratore che nessuno resisteva alla sapienza ispirata con cui Stefano parlava. E l'argomento fondamentale che Stefano propone è la messianicità di Gesù. Stefano, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi prodigi e miracoli fra il popolo. È la stessa frase che Luca ha già adoperato per gli apostoli in genere. Stefano è uno nuovo che è entrato nel gruppo dei sette e comincia a fare quello che facevano gli apostoli. Sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, comprendente i Cirenei, gli Alessandrini, altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano. È la sinagoga di quelli che parlano greco. I Cirenei sono quelli della Libia, intorno a Cirene, gli Alessandrini vengono dall'Egitto e dalla grande città di Alessandria, la Cilicia è la regione di Tarso, da cui proviene anche Paolo, l'Asia è la zona di Efeso. A Gerusalemme ci sono ebrei di lingua greca che provengono da varie città del Mediterraneo ed è un discorso fra professori di teologia che contestano Stefano. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Per cui tentarono la stessa strada che avevano usato alcuni anni prima contro Gesù: pagare dei falsi testimoni per accusare il personaggio pericoloso di una violazione della legge. L'accusa che viene mossa contro Stefano è simile a quella che era stata mossa contro Gesù. Lo si accusa di contestare il Tempio, di sovvertire la legge di Mosè. Effettivamente Stefano, insegnando quello che ha insegnato Gesù, aveva una posizione critica nei confronti del Tempio di Gerusalemme e anche verso la legge di Mosè. Luca riporta quindi, nel capitolo 7, un lungo discorso che viene messo sulle labbra di Stefano. 50 versetti in cui questo
professore fa la sintesi della storia di Israele. Passa in rassegna le varie epoche e sottolinea con durezza la disobbedienza del popolo. E culmina il discorso con alcune citazioni dell'Antico Testamento che sono critiche nei confronti del Tempio e mettono in evidenza la testardaggine degli ascoltatori. Il discorso termina con una polemica dura. Gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie. Voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Questo discorso fa traboccare il vaso e il Sinedrio ritiene che le accuse contro Stefano siano fondate. Fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Il culmine è dato da una testimonianza forte di Stefano, che dice di vedere i cieli aperti e Gesù alla destra di Dio. È una frase simile a quella che Gesù stesso pronunciò davanti al sommo sacerdote, che è sempre Caifa. È lo stesso ambiente in cui Gesù fu interrogato. Sono le stesse persone che fecero da giudici nei confronti di Gesù che adesso ascoltano Stefano e sentono la stessa cosa che viene ribadita. E come era già capitato allora, anche in questo caso emettono una sentenza di morte. Accusano Stefano di bestemmia e lo condannano a morte. Senza aspettare, lo portano fuori con violenza.

0: di Tarso, che custodisce i mantelli di coloro che lapidano Stefano. Luca presenta due parole di Stefano Morente che lo fanno assomigliare molto a Gesù. Signore, non imputare loro questo peccato, dice la vittima mentre viene lapidata. E morendo prega dicendo, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Stefano continua l'opera di Gesù, ha vissuto come Gesù, ha detto le parole di Gesù e muore come Gesù. Cioè con lo stesso atteggiamento, con la stessa fiducia, ripetendo lo stile di Gesù. Stefano è un autentico discepolo, in vita e in morte. E Luca ce lo presenta come un personaggio ideale, coraggioso, annunciatore del Vangelo, fino a perdere la vita per difendere la verità di Gesù. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione. Ma chi è questo Saulo che compare improvvisamente in questa scena? Lo ritroveremo nel seguito e sarà un personaggio molto importante.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: L'emergenza incendi al centro sud, particolarmente colpita la Sicilia. Dalla notte fiamme, blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile. Lo scirocco alimenta le fiamme rendendo più difficile il lavoro di spegnimento. Diversi focolai nell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone da Santo Stefano di Quisquina. Violenti grandinate hanno interessato intanto le Marche e la costa adriatica con gravi danni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, noi distruggeremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale Teheran, scrive il presidente statunitense sul suo social Truth. Alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore inutile. Le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso sul posto, i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica di questa tragedia. Incidenti mortali sul lavoro: un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Monte Piazzo dello Spluga. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. E un operaio di 59 anni è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Galatone, in provincia di Lecce. La vittima stava effettuando insieme ad altri operai lavori di riparazioni su una tettoia in lamiera. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service arriva a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora addirittura quota 2 euro e 20 centesimi. È tutto per l'edizione Flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: Maria Maddalena, donna, perché piangi? Chi cerchi?
1: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno deposto.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno deposto.
1: Gesù risorto dice: Maria. Essa, voltandosi, esclama: Maestro.

0: dice: Maria. Essa, voltandosi, esclama: Maestro.
1: Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti.
1: Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti.
0: Va e annunzi ai miei fratelli.
1: Il Signore è risorto dai morti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti.
2: Maria andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore. Alleluia!»

0: Maria andò ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore. Alleluia.
1: Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena che ti cercava ansiosamente, fa che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle pie donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, ascoltato come maestro divino da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
0: Vieni, Signore Gesù.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della

0: settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
0: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Italia alle prese con roghi e temporali, gli incendi più gravi in Sicilia e Sardegna, grandinate record sulla costa adriatica. Il caso Bologna al centro del dibattito politico, bagarre al Senato sulla vicenda del Mastro. Non si ferma la guerra nel Golfo, nuovi raid incrociati e Trump torna a minacciare il governo di Teheran. Il Papa in mattinata a Valle Pietra, nel pomeriggio a Subiaco, nel periodo di vacanza il pontefice continua le visite ai santuari. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Sicilia nella morsa degli incendi, 200 gli interventi dei vigili del fuoco, il centro-nord fa i conti invece con le grandinate. Fausto Nicastro.
2: La Sicilia continua a bruciare. Questa mattina Palermo si è risvegliata sotto una cappa di fumo provocata dagli incendi che dalla notte stanno interessando le zone di Montagnalonga e di Monreale, dove è stata chiusa la strada statale 186. Diversi blackout hanno inoltre colpito molti quartieri della città. Situazione molto grave in provincia di Agrigento, con oltre 100 persone evacuate da Santo Stefano Quisquina, dove i vigili del fuoco stanno presidiando un deposito di ossigeno, un distributore di benzina e una fabbrica di giochi d'artificio minacciati dalle fiamme. Decine di interventi anche in alcune zone della provincia di Catania. Il centro Italia invece fa i conti con le violente grandinate, che causano ingenti danni soprattutto ai mezzi di trasporto e agli impianti fotovoltaici. Paura sull'autostrada 13 Bologna-Padova nella zona di Ferrara, dove numerose auto in transito sono state danneggiate da grossi chicchi di ghiaccio, mentre nelle Marche è stata pesantemente colpita la zona costiera. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ma gli effetti sulla salute delle emergenze climatiche? Monica Di Loreto ha intervistato la dottoressa Sara Caponigro, medico di medicina generale.
3: L'estate non è più soltanto sinonimo di vacanze, le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate, che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie che gli italiani hanno imparato a conoscere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo.
4: Il colpo di calore si manifesta con malessere improvviso, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e confusione mentale. In questi casi è necessario spostare subito la persona al fresco, bagnarla con acqua fresca e chiamare il 112. Le categorie più a rischio restano gli anziani over 65, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, respiratorie o renali. L'obiettivo dichiarato dall'OMS è ambizioso: azzerare le morti evitabili da caldo estremo.
3: Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Veniamo al caso Bologna, che agita ancora il dibattito politico, dove torna in primo piano anche però la vicenda del Mastro. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, il caso del Mastro torna ad infiammare la politica. Palazzo Madama, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. A difesa di Del Mastro, la maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, la vicenda giudiziaria dell'ex sottosegretario va ad intrecciarsi con le polemiche sul caso Bologna dopo la morte di Fakir. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti. Nel capoluogo emiliano oggi è arrivato il vice premier Salvini, dove ha incontrato il prefetto per portare la solidarietà alla polizia. A difesa di Lepore, il sindaco di Bologna, si schierano le opposizioni, che invitano a non strumentalizzare una tragedia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate, con la condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Nel Golfo non si fermano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e Trump torna ad attaccare Teheran. Marco Burini.
6: Stamattina a Minab, nel sud dell'Iran, i funerali di alcune bambine, i cui resti sono stati identificati solo da poco grazie al DNA. Il primo giorno di guerra, 5 mesi fa, un missile americano aveva centrato una scuola facendo 168 vittime. La cerimonia è stata trasformata dalla TV di Stato in un'esaltazione del martirio contro il nemico. Poco fa Trump, alla base di Dover, nel Delaware, ha reso omaggio ai nostri eroi, come ha definito i soldati caduti. L'Iran la pagherà cara, ha detto il boss della Casa Bianca, per il quale i suoi suoi connazionali non sono contro la guerra. I sondaggi dicono esattamente il contrario, ma lui tira dritto e minaccia. Per ogni colpo sparato nello stretto di Hormuz distruggeremo un ponte o una centrale elettrica in Iran. Ieri Trump aveva minacciato di colpire un sito nucleare iraniano, mentre la sua amministrazione sta per dare il via libera a un accordo sull'energia atomica con l'Arabia Saudita. Il regno, come gli altri paesi del Golfo, è sempre nel mirino dell'Iran. Marco Burini di Nano Studio.
1: Ci spostiamo ora a Gaza, dove la vita dei palestinesi procede tra mille difficoltà, tra emergenza acqua e nuove restrizioni. Da Gerusalemme alla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Secchi di acqua di mare al posto dell'acqua a uso alimentare che scarseggia nella striscia di Gaza, un'emergenza che deriva dal collasso senza precedenti dei sistemi idrici e igienico-sanitari e dal fatto che le acque reflue non trattate si stanno infiltrando nella falda acquifera costiera di Gaza, unica fonte naturale di acqua dolce dell'enclave palestinese. Diarree e infezioni cutanee affliggono una buona parte della popolazione, a cui si aggiungono le punture di insetti e di topi che scorrazzano tra le tende. I 2 milioni di palestinesi ammassati in meno della metà del territorio della striscia dipendono da autobotti per l'acqua potabile di uso alimentare e spesso devono anche pagarla ai funzionari di Hamas. Una situazione che peggiora col termometro che segna 40 gradi, ma il piano di pace di Trump è in stallo, Hamas non si vuole disarmare e l'esercito israeliano, oltre a raid quasi quotidiani contro le milizie islamiste, ma sono state uccisi anche 19 bambini negli ultimi 20 giorni, sta costruendo anche una nuova barriera sulla linea gialla, come confermano le immagini satellitari. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kudri, il cittadino italiano di origini marocchine che è in carcere con l'accusa di strage. Un esperimento mostra una realtà impressionante, l'intelligenza artificiale che si ribella ai programmatori. Fabio Bolzetta.
8: Una crepa nel vaso di Pandora delle piattaforme di intelligenza artificiale. Per la prima volta un'azione deliberata di hackeraggio è stata decisa in autonomia da una macchina. Un agente di intelligenza artificiale di OpenAI nei giorni scorsi ha violato l'infrastruttura produttiva della piattaforma statunitense Hugging Face. OpenAI è l'organizzazione responsabile dei modelli che alimentano strumenti come ChatGPT con circa 900 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il globo. La società ha definito l'episodio come un incidente informatico senza precedenti che coinvolge capacità cyber allo stato dell'arte. La violazione, va precisato, è avvenuta in condizioni controllate e durante una fase di test con un modello non ancora rilasciato al pubblico, ma servirà ad addestrare ulteriormente il potere degli agenti AI. Resta l'inquietudine di un'azione che non riguarda solo la sicurezza informatica, ma il potere delle AI. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dal prossimo 1° settembre in Francia saranno proibiti ai minori di 15 anni TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat. La Francia è il primo paese in Europa a vietare i social ai più giovani. L'Australia è stato il primo paese al mondo. In Italia la discussione è in corso. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter.
9: Il problema dei minori nei social è un problema serio, importante, perché ci va di mezzo la loro sicurezza, come anche l'aspetto che possono influenzare negativamente il loro sviluppo cognitivo e non soltanto cognitivo, ma anche la pericolosità di essere adescati se sono piccoli. Si acceleri il processo di una regolamentazione in Italia, ma dall'altra parte però non dimentichiamo che è un problema prettamente educativo, culturale. È necessario sicuramente avanzare quelle idee che Meter ha spesso detto riguardo alla educazione digitale, ma soprattutto partire dalle famiglie, partire dagli ambienti educativi affinché i minori utilizzino certamente i social, ma li utilizzano con responsabilità e soprattutto in sicurezza, anche perché l'Australia ha già dato un input per quanto riguarda la regolamentazione, ma i nostri minori hanno bypassato ovviamente la stessa norma.
1: Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore, inutili i soccorsi e le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. Voltiamo pagina, ancora visita ai santuari da parte di Papa Leone in questo periodo di riposo. Paolo Fucili.
10: Una sorpresa per tutti, compreso il rettore Don Alberto, accogliere oggi Papa Leone al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, fra Lazio e Abruzzo, a strapiombo su una parete di roccia con vista spettacolare sui Monti Simbruini. Prima la preghiera davanti all'affresco delle tre persone, testimonianza della storia antichissima del santuario, poi visita al museo degli ex voto, caffè in refettorio e infine benedizione a chi era fuori ad attendere.
11: Far ricordare il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio.
10: Partenza poco dopo mezzogiorno, ma non subito, per Castel Gandolfo. La seconda tappa è al Sacrospeco di Subiaco, la grotta dove visse 3 anni San Benedetto da Norcia. Infine visita al monastero di Santa Scolastica con pranzo insieme alla comunità benedettina. Una giornata di incontri e di preghiera fra bellezze della natura, della storia e dell'arte. Paolo Fucili, Linea allo Studio.
1: E in chiusura una notizia che riguarda gli oratori, centri educativi in piena attività in questa estate. È stato approvato il disegno di legge che delega il governo nel sostegno alle attività educative non formali. Elena Sino.
12: Per la prima volta il ruolo svolto nella crescita di bambini e ragazzi da centri estivi, oratori e realtà associative viene riconosciuto nell'ordinamento italiano. Approvato infatti in via definitiva dall'Aula del Senato, il disegno di legge che delega il governo in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Diverse le novità previste dal provvedimento, come spiega la prima firmataria, presidente di Azione, Elena Bonetti.
13: Da strumenti ai comuni per coordinare le attività che integrano la scuola e quindi un'attività educative per le famiglie e per i ragazzi nelle attività pomeridiane e soprattutto nelle attività estive. Viene istituito un fondo destinato per il mantenimento e il supporto di queste attività e anche un tavolo tecnico di coordinamento che coinvolge proprio questi soggetti educativi al tavolo insieme anche al mondo giovanile.
12: Trasversale il sostegno al provvedimento approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama con 105 voti favorevoli, 19 astensioni dei 5 Stelle, nessun contrario. Elena Seno, Linea allo Studio.
1: Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service è arrivata oggi a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria, in autostrada il diesel ha sfiorato quota 2,20 euro al litro. Chiusura positiva per le principali borse europee con gli acquisti che hanno sostenuto tutti i maggiori listini del continente. La migliore è stata Londra, più 1,21%, bene anche Milano che ha guadagnato con il FTSE MIB lo 0,97%. Ed è tutto per questa edizione delle 18 che potrete riascoltare sulla nostra Play 2000 applicazione dove si trovano tutti i nostri programmi. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa di Santa Maria Maddalena. Maria di Magdala, guarita da Gesù, è tra le donne che lo servono durante il suo ministero. Sale con lui a Gerusalemme ed è presente sotto la croce al momento della sepoltura. Il mattino dopo, il sabato, mentre sostava in lacrime presso il sepolcro vuoto, fu visitata da lui, che la incaricò di andare dai discepoli a portare l'annuncio della sua resurrezione con le parole solenni: «Va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». La sua memoria è indicata il 22 luglio. Papa Francesco ha elevato la memoria al grado di festa il 3 giugno 2016. Per sottolineare il singolare ruolo di prima testimone della risurrezione e di apostola degli apostoli. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe
0: eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Dalla seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ha sete di te, Signore, l'anima mia. Te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, l'anima mia.

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il...
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Parola del Signore.
1: Lode. Celebriamo oggi la festa di Santa Maria Maddalena. Maria Maddalena che diventa l'apostola degli apostoli. E come gli apostoli sono afflitti, tristi per la morte del Signore, nonostante il Signore avesse spiegato loro che cosa sarebbe avvenuto nella Pasqua. Di buon mattino Maria va al sepolcro, ma non trova il corpo di Gesù. È qui che Maria esprime tutto il suo dolore per la perdita del Signore, ma soprattutto perché il corpo del Signore non era più lì nella tomba. E nonostante gli angeli la esortano a considerare che il Cristo è risorto, che è il vivente, Maria Maddalena è piena di dolore. E nel dolore, piangendo, non vede che questo. Lei è stata sotto la croce, l'ha sepolto, era una discepola fedele del Signore e quindi aveva condiviso anche con Maria tutti questi momenti finali. Eppure non è capace di elevare l'animo a quella parola che il Signore gli aveva dato. Quando è che Maria Maddalena comprende che cosa è avvenuto? Quando lo stesso Signore la chiama per nome e gli dice: «Maria». E da quel momento gli occhi di Maria Maddalena si aprono e riconosce Gesù che era proprio dinanzi a lei. E Gesù che cosa gli dice? Lei dice: «Maria Maddalena, Rabbunì, cioè maestro». E Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro». Gli dà un compito e quindi Maria Maddalena, afflitta, piena di dolore per la morte del Signore, quasi disperata perché non vedeva più prospettiva, torna con la resurrezione del Signore, che lui è vivo, ad essere discepola. Questa volta per annunciare ai fratelli la risurrezione di Gesù. E quindi la morte di Gesù apparentemente aveva chiuso tutto, aveva, potrei dire, messo una pietra sopra l'annuncio che Gesù voleva che si facesse della sua parola. Adesso con la risurrezione invece viene aperto nuovamente questo annuncio del Vangelo. Gesù è risorto, Gesù è il vivente, e Maria Maddalena sarà la discepola che andrà nel cenacolo, dirà agli apostoli ciò che le era accaduto e quindi annuncia conferma, dice la risurrezione di Gesù ai discepoli del Signore. Ed è il compito che anche noi dovremmo avere come Maria Maddalena. Anche noi abbiamo ascoltato la parola del Signore, ma tante volte, in certe circostanze della vita, possiamo cadere nel buio e anche nel pianto, cioè nel dolore, della disperazione di tante situazioni. Ma arriva un momento in cui il Signore ci ricorda, ma vedi che io sono risorto, ma io sono il vivente, quindi perché piangi in queste circostanze se tu sai che Cristo è con te, che Cristo è vivo? Ecco che allora l'esempio di Santa Maria Maddalena ci deve spronare ad essere come lei. Sì, certamente a volte siamo colpiti dai dolori, dalle situazioni sbagliate, negative, ma il Signore è con noi, Lui è risorto, è il vivente e ci aiuta sempre. E di conseguenza, aiutandoci, Lui non ci abbandona mai, ma è con noi perché è vivo. Allora Santa Maria Maddalena va ad annunciare questo ai fratelli e anche noi dobbiamo chiedere al Signore la forza, l'aiuto, di essere annunciatori della risurrezione, cioè di una forza nuova, capace di cambiare gli animi di ognuno di noi e dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. La forza della risurrezione è forza che fa risorgere, che porta vita nuova, che ci dà una forza diversa, ed è quella di Dio. E allora chiediamo a Santa Maria Maddalena che ci aiuti a credere, ci aiuti a raccontare la risurrezione del Signore e ci aiuti, Santa Maria Maddalena, con le sue preghiere, a riconoscere il Signore che è sempre in mezzo a noi e che quando noi viviamo i dolori o le difficoltà possiamo ricordarci della sua risurrezione, Cristo risorto, e allora gioisci nel Signore, sii forte nel Signore, sii coraggioso nel Signore, perché con il Signore, ecco, tu potrai attraversare ogni cosa nella vita. Quindi Santa Maria Maddalena ci sostenga e ci aiuti nella nostra fede.

0: con lo stesso amore che ha spinto Santa Maria Maddalena al sepolcro, innalziamo a Dio le nostre invocazioni.
1: Preghiamo dicendo: donaci un cuore che sempre ti cerchi.
0: Donaci un cuore che sempre ti cerchi.
1: Per la Santa Chiesa, perché sia docile al soffio dello Spirito, aperta alle esigenze dei tempi, instancabile come la Maddalena nel cercare il Signore lungo le strade della storia, preghiamo.
0: Donaci un cuore che sempre ti cerchi.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché non perdano la gioia quotidiana dell'incontro con il Risorto, forza che li guida negli impegni pastorali e nella sollecitudine per il popolo affidato alle loro cure, preghiamo.
0: Donaci un cuore che sempre ti cerchi.
1: Per tutte le donne consacrate, le monache di clausura, le missionarie, tutte le donne che seguono il Signore, siano sempre testimoni della bellezza del Vangelo attraverso la loro sensibilità, la tenerezza, la fecondità dell'incontro con Cristo Sposo, preghiamo.
0: Donaci un cuore che sempre ti cerchi.
1: Per quanti vivono nella disperazione per la morte di una persona cara, il Signore Risorto si faccia loro incontro, come con Maria Maddalena, illuminando con la forza della fede la paura della morte e ogni sofferenza umana, preghiamo.
0: Donaci un cuore che sempre ti cerchi. Per il nostro fratello Occhipinti Giorgio, il Padre buono e misericordioso, lo accolga nel suo regno di luce infinita, preghiamo.
2: Donaci, o Padre.
0: Signore Gesù, ti benediciamo perché vieni sempre incontro alle nostre sofferenze e asciughi le nostre lacrime. Mostraci ancora con la tua infinita benevolenza e ascolta queste preghiere che ti abbiamo rivolto con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando l'altare, la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza per Cristo Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e, dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santa Maria Maddalena, San Giovanni Battista, nostro Patrono, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, buona
1: notte. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto.

0: Preghiamo. La partecipazione dei santi misteri infonde in noi, o Signore, l'amore fedele che uni sempre Santa Maria Maddalena a Cristo, suo Maestro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Maria Maddalena, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Maria Maddalena la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in Santa Maria Maddalena ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: La regola di San Benedetto, uomo di Dio, uomo di pace. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle monache benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Ecco, buonasera a tutti, che siete qua ancora convinti della validità di San Benedetto e spero un po' anche delle mie parole cominciate appunto ieri. Vi chiedo questa sera di navigare un po' con molta fantasia. La fantasia che vi chiedo è questa. Adesso immaginatevi uscendo stanotte, guardando il cielo, possibilmente stellato. Vi leggo una frase che per me è stata interessante quando ho visitato anni scorsi un monastero di Subiaco, dove all'ingresso c'è una specie di porticato che porta poi all'ingresso della prima chiesa e poi successivamente le altre, una scritta in latino che mi ha molto colpito, che mi è rimasta impressa, che è questa. Quindi immaginatevi un cielo stellato. Questa è la frase, non c'è tutta, ma il contenuto è questa. Dice così: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, Benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle. Una frase poetica, non so chi l'ha scritta, un anonimo, che però mi sembra come una prospettiva interessante affrontare, non soltanto da conoscere la vita di Benedetto, apprezzarne anche la spiritualità o i punti fondamentali della sua vita e della sua regola, che adesso vi presenterò a quadri importanti, significativi, ma riguarda anche, penso, ciascuno di noi, se vuole essere e mantenere la ricerca di Dio nella nostra realtà di ogni giorno. Forse non vediamo le stelle sempre, di giorno ovviamente non le vediamo, però possiamo immaginarcele, a meno che immaginarci altre stelle, che sono un po' le fatiche, un po' le botte che prendiamo spiritualmente e psichicamente, ma non sono quelle le stelle a cui mirava San Benedetto. Ecco, un sentimento di ricerca che deve essere continuamente coltivato, nonostante la situazione appunto complessa, difficile, ma era anche così ai tempi di San Benedetto. Vi ricordo

0: Che San Benedetto ha vissuto in un'epoca in cui erano presenti ancora i vandali, i cosiddetti barbari, si rappresenta ancora il re Totila. Eppure questo uomo ha proposto una linea di vita interessantissima, che adesso attraverso la regola cercherò di farvi comprendere, una cosa fuori dal comune. C'erano anche tantissime altre regole, ma così specifiche, così particolari, come l'hai reinventata Benedetto, mi sembra che non ci siano state di più. Tant'è che ha preso piede molto la regola di San Benedetto ai tempi anche, soprattutto di Carlo Magno, che ha diffuso appunto, grazie ai monaci benedettini, la regola di San Benedetto in tutta l'Europa. E quindi in qualche modo ecco perché Benedetto è patrono anche dell'Europa. Ma non soltanto i monaci hanno fondato l'Europa, ovvio, però la sua spiritualità, i suoi monaci hanno comunque diffuso un tipo di vita molto interessante. Ok, parto subito allora. Ho raccolto qualche frase, non tutta la regola ovviamente, perché sono 73 capitoli, se avete intenzione di leggerla potete comperarla, o comunque se Madre Manuela ha delle copie da regalare, scusate, da comperare. Allora, partiamo subito dal fondo della regola, in cui a un certo punto Benedetto dice: ho scritto questa piccola regola per principianti. Prima di lui, o forse in contemporanea a lui, c'era stata una regola chiamata del maestro. Ebbene, questa regola del maestro è tre volte di più la regola che ha scritto Benedetto. E anche l'impostazione è molto diversa. La regola del maestro si basa fondamentalmente su un aspetto moralistico. Sembra quasi che l'abbia scritta a tavolino. Però il fondo di questa regola del maestro, così chiamata, perché continua a insegnare, io vi insegno, io vi dico, il fondo è la preghiera del Padre Nostro, che accompagna un po', interessante anche da questo punto di vista. No, Benedetto ha fatto un'altra scelta. Ha scelto la linea della preparazione al battesimo. Quindi rivede alla luce del battesimo la vita monastica. È un ritornare ad essere figli di Dio e poi propone appunto anche delle regole particolari, molto concrete, anche molto spicciole. Sembra quasi di sentire un papà e una mamma che dicono ai bambini fate questo, fate quest'altro. Per dire anche la sensibilità, ho scritto anche che questa regola potrebbe essere scritta anche insieme con una monaca, forse con sua sorella. Tant'è la delicatezza che usa nei confronti dei suoi monaci, quanto più sono anche ammalati o anche i bambini. O sapete che all'epoca di Benedetto, anche più avanti, si accoglievano anche i bambini o di gente ricca, ma anche non soltanto, anche di gente povera. Qui c'era anche il gruppo dei bambini da educare e allora era in voga anche molto il bastone. Se non capivi, una bastonata era sufficiente per drizzare. A parte questo episodio, la delicatezza con cui affronta anche, ad esempio, quando i monaci sono ammalati. Dice agli infermieri di essere molto attento ai monaci malati, agli anziani. Però i malati e gli anziani non si lamentino troppo dell'infermiere. Quindi gioca un po' anche su queste dinamiche psicologiche, umane, molto interessanti. Allora, perché questa piccola regola scritta per principianti? Perché Benedetto si sente ancora in cammino. La tipologia del cammino che propone Benedetto era la corsa. Non so se era sportivo, ma comunque piaceva correre probabilmente. Correre, ma in che senso correre? Non fisicamente. Perché il correre spiritualmente dilata il cuore. Quindi prende come spunto, come simbologia, come immagine la corsa, e qui si rifà a San Paolo. Quindi anche questo recupera moltissimo del Nuovo Testamento. Vedremo dopo quante volte richiama i passi biblici. Quindi una piccola regola scritta per principianti. E troviamo subito nel prologo due spunti con cui parte Benedetto. E qui prende spunto dal libro dei Proverbi. Sentite cosa dice: ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del Maestro, apri docile l'orecchio del tuo cuore, accogli volentieri i consigli del tuo padre buono e impegnati con vigore a metterli in pratica. Innanzitutto si richiama dall'ascolto, e qui la dimensione biblica è prevalente. Sappiamo che il Dio, quando parla a Israele, chiede di essere ascoltato. Quindi ascolta Israele, e anche la preghiera che ancora oggi gli ebrei osservanti usano, lo Shema Israel. Quindi questo ascolta richiama il senso biblico dell'ascolto. Non è soltanto un sentire un'osservazione, un accogliere, un insegnamento, un ammaestramento, ma è proprio la dimensione attraverso la quale si può soltanto sentire Dio che parla, se no non si sente niente. Dio rimane muto. Poi quel figlio mio, anche qui sempre dai proverbi, perché è la dimensione della familiarità, è un Dio paterno, è un Dio che si mette mano al cuore e in qualche modo diventa padre, e quindi noi siamo in ascolto come figli. Però c'è questo maestro che ci dà un'altra prospettiva, la prospettiva di colui che nel monastero fa le veci di Cristo, e Cristo ha insegnato, quindi è maestro. Questo maestro è scritto in maiuscolo per dire che non è propriamente l'abate un maestro, ma l'abate si rifà al maestro per eccellenza, che è Gesù, che ha insegnato. E in questo maestro diventa una seconda possibilità di comprendere la regola di San Benedetto. E poi dice, dopo che hai ascoltato, cosa fai? Devi mettere in pratica i consigli che ti ho dato. Quindi è l'invito ai monaci di cominciare a camminare come ha fatto appunto Abramo, fidandosi totalmente di Dio, fidandosi dell'abate, del priore, del monastero. Perché? Per fede rappresenta Cristo. E Cristo è visto in questa visione anche come un padre, nonostante che Gesù sia figlio, ma nella visione di Benedetto è visto anche come un padre. Perché padre? Perché Cristo, anche lui, è figlio, ma obbedisce al padre ed è in sintonia con Dio padre. Se prendete il Vangelo di Giovanni, è tutto intessuto del colloquio di Gesù con il Padre e afferma di fronte a chi lo contesta: io e il Padre siamo una cosa sola, faccio soltanto ciò che il Padre mi dice. Quindi tu metti in pratica appunto questi consigli. Ma notate ancora le parole che usa Benedetto: impegnati con vigore a metterli in pratica. Non metterli in pratica così perché, vabbè, per convenienza puoi metterli in pratica, invece con vigore, diciamo così, con entusiasmo, con motivazione. E poi un secondo passaggio, sempre in questa prima parte del prologo, sono i primi due versetti, attenzione a cosa dice: attraverso la fatica laboriosa dell'obbedienza potrai così ritornare a colui dal quale ti eri allontanato cedendo alla pigrizia della disobbedienza. Prospettiva di Adamo, quindi Benedetto ci riporta alla Genesi, laddove l'uomo Adam ha disobbedito a Dio, e cosa è successo? Che Dio è stato costretto a far uscire, anche a scacciare dal paradiso terrestre Adamo ed Eva per il famoso peccato. Quindi richiama alla mente dei monaci la possibilità che sempre il monaco, pur in una struttura protetta, di fare come Adamo, di disobbedire, di fare quello che vuole. Ecco perché dicevo il ritorno con l'obbedienza, perché è un cammino a ritroso. Devo tornare ad essere ancora figlio. Questo è molto importante anche per noi cristiani. Quando ci riconosciamo peccatori, è vero, c'è il dolore del peccato, ma la gioia più grande è poter tornare ad essere figli. Quindi il peccato, in questo senso, serve in qualche modo a dare misura alla nostra figliolanza. Ci dispiace, ma la gioia è più grande perché torniamo ad essere figli e figlie. Quindi la confessione ha anche questo di valore, la riconciliazione, che si chiama riconciliazione, no? Riconciliazione, non penitenza, un termine brutto, sì, diciamo che sia brutto, bruttissimo, no, ma brutto comunque, ma era usato ai miei tempi quando ero prete novello, ma c'era già in vigore il rito nuovo della riconciliazione. Ma anche più bello riconciliazione, perché appunto fa vedere c'è una prospettiva di speranza, non c'è un castigo che Dio dà. Hai peccato? Giù botte. No, no, no, hai peccato, ti capisco, però torni ad essere figlio. Ecco la gioia di confessarsi, perché torniamo ad essere figli. Ma c'è di mezzo anche sempre appunto questa pigrizia nel tornare, quindi si torna ad essere disobbedienti. Una terza prospettiva ancora dice, sempre nel prologo, al versetto 10, dice: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Allora, anche qui questo ascoltate richiama l'ascolto d'inizio, no? Nei versetti 1 e 2. Ma aggiunge una cosa interessantissima che è dentro nella regola di San Benedetto, che è il cuore. Benedetto piaceva correre, e quando corre il cuore si dilata. Correte cum dilatato corde. E quindi questo è anche il cuore, perché dove parla Dio? Parla il nostro cuore. Noi conosciamo gli avvenimenti, potremmo immaginare che Dio ci dica qualcosa, però è il cuore che deve essere il luogo di incontro di Dio con noi e viceversa, perché Dio abita il nostro cuore. L'esempio di Vangelo di Giovanni, che i discepoli diceva a Gesù: dove abiti? E diceva: venite e vedete. E dicevo anche: dove andate? In che casa? Non è la casa, ma il cuore. Quindi il cuore non è il centro di un sentimento, anche se c'è il cuore ha questa prospettiva, ma è il centro dell'intelligenza e della volontà, ed è il centro della nostra vita. Allora, sempre col titolo Una piccola regola scritta per principianti, cominciamo ad addentrarci sempre di più questa regola. Di solito gli scrittori il prologo lo scrivono sempre dopo, finito il romanzo, finito lo scritto. Ma c'è invece un epilogo nella regola, ed è il capitolo 73, che dice così, versetti 8-9 del capitolo 73. Quindi, chiunque tu sia che ti affretti verso la patria celeste, metti in pratica, con l'aiuto di Cristo, questa piccola regola per principianti. E così, sotto la protezione di Dio, giungerai sicuramente a quelle sublimi altezze di sapiente dottrina e di virtù che abbiamo delineato nella regola. Qui cosa sottolineiamo? Innanzitutto, questo tu bellissimo, chiunque tu sia, non fa preferenze, viene detto. E nella regola vediamo che accoglie chiunque. Addirittura c'è una frase in cui viene ricordato che Benedetto accoglie anche un barbaro, lo chiama goto, visigota, ignorante, forse nella vita, questo episodio. Quindi anche un barbaro accoglie nella sua comunità, non ha paura di affrontare gli stranieri, gli immigrati, assolutamente no. Vedremo ad esempio, quando si parlerà anche del lavoro, anche qui il lavoro lo facevano gli schiavi ai suoi tempi, i non liberi, quindi quelli schiavi o anche quelli legati alla sussistenza. Invece i liberi, i nobili, i borghesi, facevano lavorare gli schiavi. Quindi il lavoro, per Benedetto, è un recuperare la dimensione della creazione di Dio. Non lo dice lui, però si capisce che nel proporre ai suoi monaci il lavoro, recuperava il senso del lavoro fisico, manuale, li mandava in campagna a lavorare, creato anche degli artigiani, o gente che entrava già con un mestiere e li sfruttava, cioè li promuoveva, e riusciva a realizzare per loro questo loro mestiere. E quindi il prodotto dell'artigianato di cultura è stato utilizzato per comprare i prodotti e rivendevano i loro prodotti anche alla gente fuori, anche qua dando una stirata ai mercanti di non vendere in maniera inferiore di prezzo come fanno i laici fuori, perché vuol dire fare i furbi. Se la mia merce costa meno, è chiaro che mi comprano di più. Occorre essere onesti anche quando vendete, un prezzo basso ma onesto. E anche qua insegna, mi sembra Benedetto, una prospettiva economica eccezionale. Un'altra particolarità interessante, sempre una piccola regola scritta per principianti, è una regola cristologica, che ha questa prospettiva, letta sub luce Evangeli. Infatti Cristo lo troviamo appunto all'inizio della regola, un po' a metà, un po' alla fine, ma è attraversata tutta da Cristo, perché tutti gli insegnamenti che Cristo ha fornito, ha prodotto, sono tutti raccolti dal Vangelo. Vi dirò poi la percentuale di testi evangelici presenti nella regola. Quindi, con una frase lampante, una frase fulminante, che troviamo appunto all'inizio, a metà e alla fine, nulla anteporre all'amore di Cristo. Cioè, Gesù Cristo diventa il fuoco e il centro della vita monastica, della vita cristiana. Quindi, tutto sommato, vivere come monaci, come monache, non è nient'altro che vivere come cristiani. Ed è quello che San Francesco, ahimè, cercava di comunicare ai suoi frati, quando hanno cominciato a contestarlo, quando ha scritto la prima regola non bullata di no, no, troppo difficile, troppo dura, no, impossibile, noi non vogliamo che noi conventi, no, non mandarci a elemosinare, non abbiamo vergogna, no, no, assolutamente no. E Francesco ha dovuto tirarsi indietro a malincuore, piangendo, e poi c'è la seconda regola bullata, cioè timbrata dal Papa, e questa andava seguita, ma anche lì non erano molto contenti. San Francesco frequentava i monasteri benedettini ai suoi tempi. Comunque, per dire come Benedetto sottolinea molto questo aspetto, che è l'amore che decide, non è nient'altro se non l'amore. Quindi Cristo è il fuoco, il centro della vita monastica. Qualche frase dice così: servire Cristo, il vero re, non scostandoci mai dal magistero di Dio, anzi perseverando nel suo insegnamento, parteciperemo con il nostro patire alle sofferenze del Cristo. Per fede sappiamo infatti che nel monastero l'abate tiene le veci di Cristo, come già ricordavo prima, e al novizio dice: si osservi soprattutto se egli cerca veramente Dio, che si dedica con amore all'opera di Dio. Agli ospiti che arrivano o che partono sia dato il saluto con profonda umiltà. Attenzione a cosa dice ancora: si adori in essi Cristo che viene veramente accolto. Quindi vedete come da un lato la presenza di Cristo è fondamentale e dall'altro l'atteggiamento da tenere nei confronti di chiunque entri in monastero sia proprio una prospettiva cristologica. È Lui il centro e il fuoco. E ci addentriamo adesso invece in quello che è un'altra fondamentale modalità con cui Benedetto scrive la sua regola, ma è un po' una tradizione che lui ha ereditato anche da altri fondatori, per esempio come cita nell'ultimo la sua regola San Basilio, cioè dei basiliani, ma anche altri ordini, diciamo, ricordavo anche Sant'Agostino, quindi ha in mente anche qualcosa delle regole altrui. E quindi nelle regole, appunto, con la famosa frase del comandamento dell'amore, citavano spesso la Sacra Scrittura, che è il fondamento di ogni vita, di ogni vita cristiana. Comunque, la Sacra Scrittura per Benedetto è fondamentale. Nella Sacra Scrittura c'è la parola di Dio, non è tutta parola di Dio la Sacra Scrittura, ovviamente, perché pensiamo ai Salmi. I Salmi sono delle preghiere che il salmista o il poeta del momento reinventa, per cui le sue parole non sono parole di Dio, sono sue. Quindi nella Sacra Scrittura ci sono le parole di Dio e sono da ascoltare, ma sono anche le parole nostre, umane, che sono una risposta alla parola di Dio. Ma notate cosa dice riguardo appunto alla Sacra Scrittura come parola di Dio. Leviamoci dunque finalmente, poiché la Scrittura ci scuote dicendo: è ormai tempo di svegliarci dal sonno. Gli occhi nostri spalancati e aprendo gli occhi a quella luce divina, ascoltiamo con trepidazione ciò che ci ripete ogni giorno la voce ammonitrice di Dio. E se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ecco, torna ancora il cuore. E ancora, chi ha orecchie per intendere, ancora ascolti, ciò che lo Spirito dice alle chiese. E che dice: venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore di Dio. Proverbi, citato Proverbi, quindi del prologo sempre. Quindi torna ancora il cuore come tema, l'ascolto e poi la messa in pratica. Poi quel venite, che è appunto quell'episodio di Giovanni, venite e vedete per ascoltarmi. È della dimensione dell'intimità appunto di Dio con noi e viceversa. Ecco, dicevo, tanto per fare una diagnosi della presenza dei testi della regola di San Benedetto, ci sono 189 citazioni bibliche esplicite, 104 allusioni, in totale di 293 affermazioni bibliche neotestamentarie evangeliche. I testi più citati o allusi sono, in primis vengono i Salmi, sono 56 citazioni e 51 testi che alludono. I Vangeli sono citati 49 volte e 43 volte sono allusi. San Paolo 39 citazioni, 35 allusi. Vengono citati dell'Antico Testamento il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, Numeri no, sa perché. Sapienziali, Proverbi, Sapienza, Ecclesiastico. I profeti, soprattutto Isaia, Ezechiele, Daniele e Zaccaria. Dei libri storici, Onorè, Tobia, Giuditta, Ester. Tra l'altro c'è una nota di San Benedetto quando i monaci costretti a leggere, quindi a imparare a leggere, forse non a scrivere, ma a leggere, imparare, quando c'è la lettura serale, dice Benedetto, anche qua ecco la delicatezza e la vedutezza della sapienza. Mi raccomando però, non leggete quelle pagine dell'Antico Testamento che potrebbero scandalizzare i più deboli nell'ascoltare queste pagine. Pensiamo a tutti i casini, scusate, che hanno combinato i re, o Davide stesso con Betsabea, eccetera. Quindi pagine alla sera che possono turbare il sonno dei monaci, anche i più giovani. Quindi anche questa qui è una sapienza molto interessante che Benedetto ci sta comunicando. Poi ancora abbiamo nel Nuovo Testamento per i Vangeli, soprattutto Matteo e Luca in particolare, citati anche Marco e Giovanni. Poi c'è San Paolo, le lettere sono Romani, Prima Corinti, Seconda Corinti, Galati, Efesini, Filippesi, Prima Tessalonicesi, Prima Timoteo, Secondo Timoteo, Tito. Le lettere cattoliche, Giacomo, Primo Pietro, Prima Giovanni, Secondo Giovanni, poi gli Atti degli Apostoli, Apocalisse ed Ebrei. Praticamente tutto, insomma, ecco, di così si muore. È una sintesi, che ha fatto Benedetto, non ha esagerato, come ha fatto appunto il maestro, che tre volte tanto, appunto, come dicevo, la sua regola. Tanto per darvi l'idea appunto di come anche i monaci sono molto impegnati. Tra l'altro c'è la tradizione che dice che i monaci, quelli che non sapevano leggere e scrivere, imparavano a memoria spesso i salmi. Quindi durante il lavoro ripetevano a memoria e cantillavano i salmi. Perché uscendo dal monastero per impegnarsi nella campagna, non avendo possibilità appunto di artigianato interno, uscivano e non potevano tornare in monastero tanto presto, tanto più d'estate, per raccogliere il frumento, la frutta, quindi stavano fuori, quindi come pregavano? Dice Benedetto, dovete pregare comunque dove siete, ma voi se mancate a questo vostro ufficio, però come pregate? Con i salmi, e imparando a memoria era facile appunto mentre si lavoravano, raccoglievano solo le mele, le pere, quel che è, insomma, raccoglievano il grano e quindi nella gioia del lavoro, gioia insomma, della fatica del lavoro, però cantavano o comunque salmodiavano. È un sistema che possiamo usare anche noi, imparando a memoria tante cose della Sacra Scrittura, cosa dico al Signore nella preghiera? Impara a memoria la parola di Dio e poi ti verrà in mente qualcosa da dire. Poi puoi sempre pregare per conto tuo, perché tu ci tieni alle tue parole, alle tue intimità, ok, va bene, ma se non sai cosa dire, i salmi. Ecco, comunque, la Sacra Scrittura, sempre una piccola regola scritta per principianti, la Sacra Scrittura come parola di Dio, appunto, viene detto, dice, di ascoltarla, ma anche di studiarla. E infatti sono dei passi nella regola in cui, mi pare, domenica specialmente, sono certe ore in cui i monaci devono studiare i salmi o studiare comunque la parola di Dio. All'inizio della Quaresima veniva data a ciascuno un libro perché lo leggesse e lo consegnasse nella Quaresima, magari anche un esame. Cos'è che hai letto? Cos'è che hai capito? Quindi vuol dire che Benedetto teneva molto che imparassero a leggere. Perché chi impara a leggere, anche culturalmente, si arricchisce, no? Culturalmente diventa più ricco anche. E quindi, a parola di Dio, gli unici libri probabilmente che avevano in mano loro, non c'era mica letteratura classica, no? Quindi, ai tempi di Benedetto. Poi magari i monaci, grazie a loro, hanno conservato anche la cultura occidentale. Ma erano altri tempi. Ma ai suoi tempi la lettura consisteva nelle pagine bibliche. Quindi studiatele, imparatele bene, anche in modo per approfondire. E c'era anche, ancora oggi, il tempo per la lezio divina. Che cos'è la lezio divina? Negli anni Ottanta c'era questo sbandieramento che i vescovi hanno fatto anche a noi preti. Mi raccomando, riprendete la lezio divina, guai se mancate la lezio divina. Cos'è la lezio divina? Ecco, Martini, un uomo illuminato, ha spiegato cosa vuol dire e come praticare la lezio divina, anche se ha fatto il furbo. Perché i punti che lui ha suggerito li ha presi da un certo Osino, vabbè, nel XII-XIII secolo. Quindi, cosa vuol dire? La lettura semplicemente di un testo, mettiamo un brano di Matteo, le beatitudini. La lettura è semplicemente così, leggo ciò che c'è scritto, primo passo. Secondo passo, torna indietro, che cosa ti ha colpito? Quale parola o quale espressione ti ha colpito? Prova a pensarci un attimo. Cosa dice a te e alla tua vita? Terzo passo, adesso fai silenzio, togli tutto e parli con Dio. Ascolta, forse lo Spirito Santo ti sta suggerendo qualcosa proprio attraverso ciò che ti ha colpito, però non lo sai ancora. Però quarto punto, adesso metti in pratica, quando vai a casa o quando vai al tuo lavoro, quando torni in famiglia, adesso metti in pratica. Via che noi monaci, penso che anche le monache hanno la lezione divina giornaliera, quotidiana. Abbiamo un'ora. Noi come monaci della mia comunità abbiamo questo tipo di orario. E noi ci alziamo a pregare anche di notte. Alla una ci si alza. C'è una campana, per fortuna, che in corridoio suona molto forte, perché altrimenti qua nessuno va in chiesa. Alla una veniamo svegliati. Alla 1:10 ci presentiamo in cappella. E a 1:10 cominciamo il canto dei salmi, un inno, il canto dei salmi, e poi la lettura biblica continua. C'è l'incaricato che ogni anno fissa quale libro biblico leggere e poi continua fino a che ha finito un libro ne riprende un altro. E dopo la pausa in cui possiamo intervenire con un breve pensiero, o sulla lettura o sull'intenzione che ci sta a cuore, c'è anche la lettura patristica, un passo di qualche autore patristico, così padri, Sant'Ambrogio, San Gerolamo, o anche monaci importanti, significativi, eccetera. Questo durante la settimana, finiamo la lettura, breve silenzio, e poi chiudiamo con un inno e torniamo a letto circa alle 2, ecco un'ora più o meno da quando siamo svegliati, però poi ci alziamo alle 5:30. Io vi garantisco che dormo, sia prima sia dopo, quindi non è un problema per me. Sì, i primi anni sì, un po' di fatica l'ho fatta, però poi mi sono abituato. Anzi, ho chiesto a mio confratello, se non mi vedi, bussa per piacere alla mia porta. Infatti è molto fedele a questo incarico. Dopo alzate le 5:30, dopo ho fatto la toilette, noi ci presentiamo in chiesa per ascoltare il Vangelo del giorno. Quindi riprendiamo il Vangelo del giorno, ritornando in cella per la lezione. Quindi il Vangelo che abbiamo ascoltato per il giorno, ascolteremo anche la messa, lo riprendiamo dal punto di vista della lezione con quei 4 punti che ho detto, anche se non necessariamente 4 punti osservati in quell'ora lì, ma è uno con un punto solo. Il tempo di leggere, ma interessante, mi soffermo un attimo di più, passa velocemente il tempo, non ho finito, per pazienza insomma. Oppure sono al terzo punto, mi manca il quarto, non faccio fretta, così, terzo punto, quel che è, no. Perché la lezione divina non è un esercizio, è un metodo di preghiera. Ed è questo importante, se Dio mi vuol parlare, allora sono contento perché mi dice qualche cosa, io posso rispondergli. Ma è una preghiera, questo è ciò che noi facciamo. Poi torniamo in cappella per l'Eucaristia, dopo l'Eucaristia, un quarto d'ora circa, e cantiamo le lodi. Finite le lodi, tre volte alla settimana, il nostro priore commenta un capitolo della regola. Infatti la sala capitolare chiama così nei monasteri, perché si leggono i capitoli della regola. Il priore legge un versetto che ha preparato prima e poi commenta, dandoci anche delle istruzioni, delle formazioni costanti. Poi se ha degli avvisi da dare per l'andamento della comunità, li dà finiti il commento. Finito questo momento si procede con la colazione, tempo personale di studio, di lettura, fino a 9:30 abbiamo l'ora di terza, dopo terza, sesta e nona, l'orario romano, tempi di Benedetto. E come già dicevo prima, appunto, ascolta lo studio che Benedetto propone ai monaci, per i famosi libri che dicevo prima per quanto riguarda la lettura di ogni libro che viene consegnato all'incaricato e poi ritirato dopo la Quaresima. Ma c'era anche un'altra cosa interessante, forse perché conosceva i suoi monaci. Incaricava un suo monaco di controllare se leggevano veramente i libri. Andava in giro, no? Era furbetto praticamente, San Benedetto. Quindi incaricava uno di ma a vedere se qua sta leggendo veramente. Adesso tocchiamo invece il tema della preghiera e del lavoro, il famoso ora et labora. Quindi Benedetto dedica alla preghiera l'ambito liturgico, comunitario e quello personale. E qui riguarda la regola dall'8 capitolo fino al 19 capitolo. Tratta tutto della liturgia, cioè come si svolge, ad esempio, la recita dei salmi durante la notte, durante le lodi, eccetera. Fissando anche i salmi, che salmi dire, il 29, il 55, il 41, ma non ho studiato la cosa perché Benedetto propone i tipi di salmi. Si possono capire alcuni perché, ad esempio, alcuni salmi che cantano l'aurora, è evidente che li propone alle lodi. Se sono serali, li propone al vespero, per un minimo di intelligenza. Però altri, per completare comunque il giro, dovete comunque cantare i salmi, non vergognate, ma almeno tutte le settimane. Perché dovete sapere, dice ancora lui, che i nostri padri li recitavano tutti in un solo giorno. Quindi vergognatevi, voi monaci, noi monaci, diciamo poi. Almeno una settimana. Noi monaci moderni cantiamo i salmi in 2 settimane, mi sembra da castigare anche noi. Seguiamo uno schema che è proposto dall'abbazia di Praglia nel Veneto. È uno schema che va bene, quindi schema B si chiama in termini. Però interessante la cosa che dice Benedetto, dopo 12 capitoli che presenta dettagliatamente anche i tipi di salmi, alla fine dice Benedetto, ma insomma, se il superiore non gli piace questa proposta, la può cambiare, faccia lui. Quindi anche qua, ecco, la libertà di Benedetto nei confronti anche di una teologia non statica, Se quel salmo serve alla sera, lo faccio alla sera. Se mi serve meglio al mattino, lo faccio al mattino. Quindi uno schema che io propongo è uno schema mio, che mi sembra adatto per i monaci che io conosco. Ma se tu, superiore, decidi diversamente, purché appunto tu preghi i salmi una volta almeno in settimana, tutte le settimane, e riprenderle da capo. A parte che noi certi salmi li abbiamo anche due volte in settimana. Il salmo 21, per esempio, lo troviamo sia al venerdì sia la domenica, già due volte, quindi tutte le settimane, o siamo 50. Però questa clausola è interessante, perché Benedetto abbia a dire, quindi con molta libertà, dicevo, dal capitolo 8 al capitolo 18, la struttura di tutta la liturgia delle ore. Ecco, spiega perché. Dice il profeta: sette volte al giorno io ti lodo. Daremo compimento a questo sacro numero 7 se ci dedicheremo al nostro servizio di lode, a lodi, a prima, a terza, a sesta, a nona, a vesperi e a compieta. Lo stesso profeta dice poi, riguardo alle vigilie della notte: nel cuore della notte mi alzo a renderti lode, ciò che appunto noi facciamo e i tanti monasteri non hanno più fatto, che è un po' impegnativo, quindi anche preferiscono appunto recitare alla sera tardi quello che sarebbero le vigilie, no? Oppure al mattutino, quindi recuperando la liturgia delle ore, la lettura soprattutto. E poi invece, dicevo, l'ambito della preghiera, che è ora e te labor, ma ancora nell'ora, dicevo, c'è un accenno anche alla preghiera personale. Il tempo della preghiera comunitaria è molto abbondante, però non tocca mai i tempi del lavoro e della preghiera personale. Ecco cosa dice a riguardo della preghiera personale. Dice innanzitutto: la Chiesa sia quello che dice il suo nome, oratorio. Oratorio si va a pregare, non a fare altro. Quindi in essa non si faccia né si riponga altro, no? Non è un magazzino. Alla fine dell'ufficio divino escano tutti in perfetto silenzio e con grande rispetto per Dio, in modo che se un monaco volesse rimanere a pregare privatamente non sia impedito dall'indiscrezione altrui. Se però anche in un altro momento della giornata qualcuno desidera pregare per proprio conto, entri senz'altro e preghi, non a voce alta, ma con lacrime e intimo ardore. Quindi dice anche come la preghiera del cuore, praticamente questa, quando tu sei in silenzio con Dio, e richiamo il passo evangelico di Matteo: entra nella tua stanza e lì nel segreto Dio ti ascolta e ti ricompenserà. Ma notate la possibilità e suggerimento di una preghiera fatta da soli in chiesa. Nessuno osi disturbare l'altro. Non so in che capitolo, quando sempre parla della preghiera, quando pregate, fine di preghiera, l'ufficio, la preghiera sia breve e sostanziosa, non quelle litanie, non. E in questo senso impariamo anche a essere molto più essenziali. E questo anche noi monaci, appunto, durante la notte, vi dicevo, possiamo intervenire dopo la lettura, ma che qua essere molto stringati, perché già è notte, la fatica di tenere aperti gli occhi a volte, per cui se tu sei breve, non ti ringraziamo, insomma, facciamo prima di andare a letto. Però anche qua è interessante questa cosa, l'aggiunta di con lacrime e intimo ardore. Ecco, pensiamo alle nostre preghiere, magari davanti al Santissimo, quando c'è appunto l'adorazione, come viene qui esposto il Santissimo, quindi anche questo è molto importante, l'adorazione, di cui però San Benedetto non ne parla. Ai suoi tempi non c'era ancora l'esposizione eucaristica, è nata, mi sembra, nel 1200 più o meno, quell'epoca lì, poi è stata rivalutata maggiormente, che io ricordi, da San Carlo, che ha voluto, in contrapposizione ai protestanti, esporla addirittura in alto, come appunto qui avviene, in alto, per far vedere che l'Eucaristia è il Cristo nel centro, ecco. Però diventa una preghiera di adorazione, e si sa che nel Vangelo di Giovanni si dice che il Padre ama gli adoratori in spirito e verità. Forse questo potrebbe essere un suggerimento. Un passaggio riguarda appunto ora e te labora. Però ricordavo oggi, anche ieri, che i famosi quattro punti, no? Ora te labora, legge e ospita. Qui c'è soltanto ora te labora, per il lavoro. È strano che lo studio della Sacra Scrittura, Benedetto la chiama nell'ambito del lavoro, perché studiare è una fatica. Lo sanno molto bene gli studenti, e anche noi che abbiamo studiato, fa fatica. Quel labora indica non soltanto il lavoro, ma la fatica di portare avanti un lavoro, comunque un impegno, una responsabilità. Dice Benedetto, l'ozio è nemico dell'anima, perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in determinate ore, e indica anche quando. Da Pasqua fino al 14 settembre, al mattino verso le 5, quando escono da prima, lavorino secondo le varie necessità, fino alle 9. Poi si celebri nona con un po' di anticipo verso le 14 e poi tutti riprendano il lavoro assegnato dall'obbedienza fino all'ora di vespro. Ma se le esigenze locali o la povertà richiedono che essi si occupino personalmente della raccolta dei prodotti agricoli, non se ne lamentino, perché i monaci sono veramente tali quando vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri e gli apostoli. Ecco, lo chiudiamo qui e ci vediamo domani sera, se volete. Qui concludiamo questo e poi concludiamo con una riflessione ad ampio raggio, nella speranza che anche voi possiate intervenire in qualche modo. Grazie.
1: Avete ascoltato La regola di San Benedetto, uomo di Dio, uomo di pace. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
2: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
3: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
4: Ancora un buongiorno.
5: According to the Houthi run,
6: le pape qui a
7: in Pantheon,
8: in semblance do
9: sangue. La maniera vestita.
10: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
11: Puntata estiva del Mondo alla Radio, in cui andremo in Ucraina per parlare della legge che sancisce la nascita delle case famiglia al posto degli orfanotrofi. Poi, tra gli altri argomenti, si riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per parlare di terre rare e sicurezza. Cercheremo di capire cosa significa, facendo l'esempio della Repubblica Democratica del Congo. Infine ricorderemo l'anniversario del primo allunaggio dell'uomo sulla Luna. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-12-437-22 è il numero invece a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Una missione umanitaria che ha come oggetto la nuova legge del governo ucraino sulla chiusura degli orfanotrofi e la nascita delle case famiglia. Si tratta di una novità per l'Ucraina e un segno di ricostruzione a partire dall'educazione dei bambini. Su questo sono impegnate alcune associazioni italiane e polacche e indirettamente anche i governi, con degli aiuti materiali. Per capirne di più ci colleghiamo con Odessa, con il nostro inviato in Ucraina Luca Collodi. Buon pomeriggio, Luca.
12: Buon pomeriggio a voi amici ascoltatori. In realtà siamo un po' fuori Odessa, ci siamo spostati più verso il, siamo risaliti leggermente verso Khmelnytskyi, ma diciamo è una realtà molto difficile quella che abbiamo visto. Un po' di cronaca, Michele, se permetti. Chiaramente ci stiamo muovendo con il treno e abbiamo notato per esempio che le ferrovie dell'Ucraina hanno limitato molto i treni civili che di solito viaggiano di notte per collegare Leopoli con Kiev, con Odessa e con altre città come Kherson, Mykolaiv, dove praticamente c'è un fronte ancora aperto, mentre sono nettamente aumentati i treni militari, quindi anche il materiale ferroviario viene utilizzato molto per lo spostamento di militari dal fronte alla capitale e anche nella zona più tranquilla verso Leopoli. Pochi quindi i treni civili che, al di là poi dei treni piccoli dalla tratte metropolitane, questo è il primo dato della guerra. Abbiamo avuto la possibilità di vivere anche un allarme questa notte, certamente ti riporta al tempo della guerra. Avere un allarme di notte è sempre un momento in cui veramente capisci come il pericolo possa essere imminente, anche se eravamo a dormire leggermente fuori Odessa.
11: E, sì, Luca, sì, ti interrompo perché te l'avrei chiesto, perché è stata anche una notte di bombardamenti anche sul porto di Odessa, anche nel resto dell'Ucraina, e tu ce lo confermi con il tuo racconto dell'allarme.
12: Sì, dell'allarme. Non eravamo presenti proprio su Odessa, ripeto, eravamo qualche chilometro fuori, però chiaramente gli allarmi si sono susseguiti e la paura è tanta. Tra l'altro, nelle zone che abbiamo avuto modo di visitare, una caratteristica è quella della presenza di tante donne con bambini piccoli, pochissimi uomini in giro. Quelli che sono rimasti sono persone che o lavorano per l'esercito o lavorano per il governo, ma certamente, per esempio, abbiamo visto per le strade anche dei cartelli con l'invito ad arruolarsi. Ci sono messaggi che vengono trasmessi anche attraverso la radio, attraverso la televisione, quindi il clima è questo. Però, come tu giustamente hai detto dalla introduzione di questo collegamento, noi abbiamo cercato di capire come l'Ucraina potrà ripartire e su che base potrà ripartire, ed è lo scopo un po' di questa missione che stiamo seguendo, che sta attraversando l'Ucraina dal centro verso il Mar Nero. Siamo andati anche nella giornata tarda di ieri in un villaggio dove, per esempio, abbiamo visitato una casa famiglia. Qui c'è da fare una piccola premessa, perché proprio durante questa guerra, e può sembrare un paradosso, 3 anni fa il governo ucraino ha varato una legge che chiudeva gli orfanotrofi. Ricorderete, ne abbiamo parlato molto anche su Radio Vaticana, come questi orfanotrofi erano enormi, grandissimi, con orfani all'interno, bambini che hanno perso i genitori fisicamente, ma che invece sono stati tolti a dei genitori che avevano problemi. E in questi grandi, enormi, diciamo, case che ospitavano questi bambini orfani, questi orfanotrofi, spesso si consumavano delle violenze, spesso c'erano delle situazioni e dei casi di bambini che sparivano. Era una situazione al limite, diciamo, del consentito, con grande sofferenza anche di chi in qualche modo cercava di aiutare queste realtà. Oggi questi orfanotrofi enormi non ci sono più, e stanno nascendo tutta una serie di case famiglia con una 15-20 giovani che hanno naturalmente anche una nuova realtà, soprattutto di educazione, soprattutto di cura anche della persona. Ebbene, noi con questa missione siamo andati in una casa famiglia che viene aiutata a vario modo. È una casa famiglia che si è costituita da qualche mese e che ospita circa 12 bambini. Molti di questi vengono dal fronte, erano in Polonia e sono rientrati nella loro nazione, l'Ucraina, dalla Polonia, e sono ospitati. Non hanno né padre né madre, non hanno i genitori. E qui con me abbiamo un missionario che sta seguendo da tempo questa casa famiglia, padre Marcin Smith, un sacerdote polacco con il quale abbiamo visitato questa casa famiglia. La missione stava cercando di capire che tipo di aiuto poter dare a questa realtà, e abbiamo cercato di capire anche come questa nuova Ucraina, nonostante la guerra ancora in corso, possa rinascere. Sicuramente la rinascita può essere e può arrivare dai bambini, dall'educazione che viene data ai bambini, ma soprattutto dall'affetto che questi bambini e dalla cura che questi bambini possono ricevere. Sono case famiglie affidate anche a dei genitori che accettano questa sfida di portare oltre ai propri figli naturali anche di portare a casa persone, bambini che non sono loro, e in questo modo le regioni, le varie città dell'Ucraina riconoscono lo status di casa famiglia dopo una serie anche di interventi e di verifiche. Do la parola a padre Marcin proprio per sottolineare l'importanza, quando si viene in Ucraina, padre Marcin, si cerca sempre il dramma della guerra. Noi stiamo cercando di capire come l'Ucraina può ripartire.
4: Grazie, buonasera a tutti. Sì, sicuramente quello che è stato detto poco fa, noi dobbiamo anche disarmare un po' quelle parole, anche disarmare questa comunicazione circa la guerra, specialmente seguendo l'invito di Papa Leone a disarmare le parole circa i bambini che sono non soltanto vittime della guerra, non soltanto vittime di abusi, ma anche sono appunto segni di speranza. E credo che quello che sta avvenendo in Ucraina, io lo sto seguendo proprio dalle prime settimane della guerra, seguendo tutti i casi della protezione dei diritti dei bambini, e sto seguendo da vicino anche la formulazione sia di questa legge ma anche delle case famiglie modello che abbiamo già potuto visitare nel proprio primi mesi del secondo anno della guerra, anche in Leopoli, adesso installando queste nuove realtà anche in altre regioni qui vicino, tra l'Odessa, tra Khmelnytskyi, nella regione del centro sud. Sicuramente questo è un segno molto concreto di speranza, che l'Ucraina ha finalmente tolto questi grandi orfanotrofi che potevano arrivare anche fino a 400 bambini, molto spesso sono stati utilizzati anche come hub per il traffico delle persone, molto spesso venivano usati anche per adozioni illegali, naturalmente erano luoghi di violenza. E questo è un grande segno di speranza, perché quella casa famiglia ci dimostra che l'Ucraina non soltanto sta resistendo alla guerra, ma anche sta assolutamente cercando di costruire un futuro più umano, quindi dove i bambini vengono anche curati. È anche un cambio culturale, io sono felice di questo, perché finalmente se non si guarda soltanto ai bambini come numero, come appunto ma si guarda al bambino come oggetto, non come oggetto ma come soggetto, quindi questo è anche un grande cambio culturale che sta avvenendo qui in Ucraina, è un grande segno di speranza.
11: Luca, volevo chiedere a te e a padre Marcin, ci sono dei numeri, dei dati per capire di quanti sono questi bambini e quanti sono i bambini poi purtroppo che si sono trovati senza genitori a causa di questa guerra ormai lunghissima?
12: Padre Marcin, dallo studio di Roma ci chiedono qualche dato su questi bambini, quanti bambini sono usciti dalla Polonia, quanti bambini sono rimasti senza i propri genitori, quante adozioni, anche aggiungo io, sono state effettuate, e soprattutto che tipo di controllo, perché sui bambini ucraini ci sono state anche molte preoccupazioni, molti sono spariti tra l'altro, ancora oggi non si sa che fine hanno fatto, al di là che alcuni sono anche in territorio russo, la Chiesa italiana è impegnata anche nel riportare, il Cardinale Zuppi sta lavorando anche a questo, ma ecco qualche dato che ci possa far capire bene il fenomeno.
4: Solo per capire la realtà, gli ultimi dati, quelli che prima dell'iniziare della guerra in Ucraina, riportavano che negli orfanotrofi, o meglio nelle strutture dove venivano anche messi i bambini dai genitori che sono stati privati del potere genitoriale su di loro, stavano più di 115.000 bambini, che se guardiamo una media per 100.000 bambini, 5 volte più superiore a quello che è Italia o quella è la media europea. Quindi più di 115.000 bambini in queste strutture. Purtroppo durante lo scoppio della guerra sono stati evacuati molti bambini senza avere un protocollo chiaro. Quindi qui adesso ci siamo trovati delle situazioni che molti bambini sono usciti e non sappiamo dove sono, molti bambini sono fisicamente spariti. Molti bambini sono stati anche durante questa fase di evacuazione, usando la scusa di evacuazione, portati anche, abbiamo dei casi concreti seguiti con Eurochild, con Interpol, che sono stati anche vittime di traffico e vittime di adozioni illegali. Però un dato molto, molto importante, nei primi mesi della guerra, proprio per una iniziativa che è nata anche qui dall'Ucraina, dall'Ombudsman, quindi le persone che si occupano dei diritti anche dei bambini, e dal ministro dei bambini di Polonia, l'Unione Europea ha vietato l'adozione dei bambini dell'Ucraina. Quindi in questo momento, durante la guerra, è vietata l'adozione. Questo è un dato anche molto importante, perché possiamo immaginarci che era facile addirittura vendere, si poteva anche trovare degli annunci di comprare un bambino. Quindi i dati però ci sono tragici, perché a questi 115.000 orfani noi dobbiamo aggiungere tantissimi, e credo che saranno migliaia di bambini anche che sono gli orfani di guerra. Quindi oggi, soltanto visitando uno dei piccoli cimiteri qui di una piccola città, abbiamo visto più di 1500 tombe delle persone che maggior parte di loro erano padri, quindi anche questo sicuramente sarà un dato che per questo momento noi non possiamo parlare. Si parla anche naturalmente di più di 25.000 bambini portati dai russi, dai questi orfanotrofi proprio che oggi sono occupate, però anche questi numeri sicuramente sono destinati ad aumentare, e di molto aumentare.
12: Ecco Michele, se ho tempo, un'ultima domanda.
11: Assolutamente.
12: Il futuro,
11: sì,
12: delle case famiglie. Il futuro delle case famiglie, padre Marci, nella casa famiglia può essere la speranza da cui ripartire per ricostituire il tessuto sociale con i tanti bambini che sono rimasti dell'Ucraina?
4: Assolutamente sì, quello caso di questa casa famiglia di Svetlana e di altri che stiamo seguendo qui in Ucraina è un fortissimo germoglio di speranza, perché anche nel momento quando viviamo dramma di guerra, di separazione, di distruzione anche dei legami, quelle case famiglie stanno ricostruendo in prima la dignità anche dei bambini, ma stanno ricostruendo la fiducia e dei legami, la fiducia nell'adulto. Quindi saranno questi bambini a portare anche avanti la ricostruzione, la rinascita dell'Ucraina, speriamo molto presto con la guerra. Quindi assolutamente, ripeto, anche questa che la guerra sta togliendo, le case famiglie stanno riparando, anche stanno facendo un lavoro socialmente molto importante anche per la futura generazione che porterà avanti la nazione dopo la guerra. Quindi questo è anche un grande segno, che per esempio un dato molto interessante, i maschi dal 25 anni al 60 anni sono obbligati di un servizio militare, devono andarci. Quindi sappiamo bene, abbiamo visto tantissimi villaggi passando dove c'è soltanto le donne, naturalmente gli anziani, e tutti i giovani sono oggi, però se qualcuno ha più di 3 bambini, quindi ha diritto di rimanere, quindi servendo la famiglia, servendo la patria in modi diversi, quindi lavorando anche per il governo, però appunto questo è un dato anche molto concreto. Questo ci fa capire che anche l'Ucraina ha capito veramente che i diritti umani iniziano dai bambini, e il futuro della nazione è presente nel presente di oggi di questi bambini, quindi nel segni, nel momenti della resistenza. Questo è anche un simbolo della resistenza, un simbolo molto concreto, quello di costruire il futuro più umano iniziando la cura dei bambini.
12: Ecco Michele, questo è un segno di speranza che abbiamo in questo viaggio voluto testimoniare attraverso l'impegno di questa missione umanitaria che stiamo seguendo, che sta aiutando la formazione di casa famiglia, di tante case famiglie, grazie a padre Marcin Smith, missionario polacco. Michele, noi a questo punto ci avviamo a prendere l'ultimo treno che dopo un lungo viaggio ci riporterà verso Leopoli, e la città di Odessa si prepara un'altra notte che immaginiamo non facile, come è successo questa notte. Quindi ti cedo la linea.
11: Grazie.
12: Ci sono anche frequenti blackout e ti cedo la linea. Grazie.
11: Grazie Luca, e ti lascio con un messaggio di un'ascoltatrice che ricorda che tutti i figli dell'Ucraina sono anche un po' nostri. Vi manda anche un saluto e vi dice anche di stare attenti e di stare in sicurezza. Grazie per averci raccontato, al di là poi delle cronache, dei bombardamenti, dei morti, dei feriti, poi come la società cambia, la società muta a causa della guerra e come ci si deve riorganizzare per continuare a dare poi speranza a questo popolo. Grazie Luca e grazie al tuo ospite.
12: Grazie, grazie. Linea a Roma.
11: E cambiamo scenario. Si svolge oggi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York una sessione del Consiglio di Sicurezza dedicata a uno dei temi più critici della geopolitica contemporanea, il

0: riduzione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto. Quindi questa è una prima componente. La seconda componente è che queste dinamiche, tra virgolette, più interne dei paesi in cui vengono estratte, prodotte queste materie prime, si collegano chiaramente a un sistema internazionale che resta ancora molto opaco, perché si dota anche di alcuni strumenti, o questi sistemi si dimostrano inefficaci, ed è ad esempio il caso dell'International Clean Supply Chain Initiative, che addirittura in un famoso report di Global Witness di qualche anno fa venne descritto come una lavanderia, inteso come un grosso sistema di riciclaggio di queste risorse, e oltre a non funzionare a volte sono controbilanciati da delle scelte politiche invece molto più ciniche che li contraddicono apertamente. Pensa ad esempio agli accordi che l'Unione Europea non più tardi del 2024 ha preso con il Ruanda rispetto appunto alla cooperazione sulla catena di valore dei minerali, che direbbe in realtà una più ampia riforma della governance delle risorse, perché fin quando le risorse verranno gestite in modo opaco anche dai governi sarà molto difficile che si possano tradurre in ricchezza, che credo sia proprio l'obiettivo della Repubblica Democratica del Congo, che appunto spingerà per questo in sede del Consiglio di Sicurezza, sfruttando appunto il suo ruolo di presidenza.
1: Queste risorse sono solamente fonte di conflitto e disuguaglianze o sono anche un valore per la popolazione?
0: L'attività di estrazione informale, tradizionale, artigianale, chiamiamola come vogliamo, che è molto diffusa in Africa, che è la prima principale, diciamo, attività mineraria in questo momento, quindi piccoli minatori che agiscono, diciamo, più per proprio conto o per conto di piccoli, diciamo, intermediari che poi si inseriscono nella più ampia catena di valore, è molto problematica, l'abbiamo detto, sul piano dei diritti umani, delle violenze che subiscono i lavoratori, della mancanza spesso di qualsivoglia garanzia di sicurezza e via dicendo, però comunque rimane una fonte di sussistenza importante, per cui questo non c'è, è comunque un lavoro che, con tutte le problematiche che ha, che fornisce sussistenza a molte comunità.
1: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
0: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, un'impresa focalizzata sullo sfruttamento dei minerali, che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori. Anche il ruolo della Russia è presente, e anche quello russo è decisamente ibrido e decisamente pericoloso se l'obiettivo principale resta quello della stabilità, che si capisce forse in questo contesto non conviene a nessuno. Conviene un pochettino di più alla Cina, ma la stabilità intesa come la capacità di interloquire con dei governi che non si fanno problemi quando si tratta di trasparenza, che non si fanno problemi quando si tratta di diritti umani, che non si fanno problemi quando si tratta di rispetto dell'ambiente. Per cui ecco, se vogliamo dire stabilità e governance democratica, al momento non convengono ai grandi attori, diciamo così.
1: In caso di pratiche illecite, le sanzioni sono misure efficaci?
0: Gli Stati Uniti pochi giorni fa hanno sanzionato una raffineria di oro in Ruanda, che era già stata sanzionata anche dall'Unione Europea. Poco prima avevano sanzionato, qualche mese prima, le forze armate ruandesi. Ecco, le sanzioni anche sono, come dire, un tema abbastanza spinoso, complesso, però se molto circoscritte nel loro obiettivo possono essere utili. Sono state utili nelle fasi post conflitto, ad esempio in paesi come la Liberia, come la Sierra Leone, che hanno attraversato oltre un decennio di guerre civili e in cui il ruolo dello sfruttamento delle risorse naturali era fondamentale, penso soprattutto ai diamanti, al legname. Ecco, in quel caso lì le sanzioni mirate, circoscritte, hanno avuto un impatto, non sono comunque una modalità che può essere scartata, quando ovviamente colpiscono in modo preciso i responsabili di quei traffici, che spesso sono figure appunto dell'elite, non sono certo i lavoratori appunto che abbiamo citato prima, che invece nelle miniere ci lavorano e che rischiano spesso la vita.
2: Eddie Vedder, Hard Sun, poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Sempre in diretta sulla Radio Vaticana, al mondo alla radio. Allora, un aggiornamento anche sull'attività di Papa Leone XIV, che, come avrete ascoltato nei nostri notiziari, questa mattina ha visitato il Santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, poi nel pomeriggio ha raggiunto Subiaco, dove ha visitato il monastero di San Benedetto e il monastero di Santa Scolastica. In questo momento si trova sulla strada per rientrare a Castel Gandolfo. Noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire l'informazione nel corso della giornata per avere ulteriori approfondimenti su queste visite di Papa Leone. Noi rimaniamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile e baby gang dopo la maxi operazione di polizia condotta in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, e 954 i denunciati. Inoltre risultano sequestrati 703 kg di stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco, e individuati circa 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, numeri che offrono uno spaccato su un aumento della violenza tra i giovani. Marco Guerra ne ha parlato con l'avvocato Iside Cassagnola, che è il garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
2: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente con un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo, quindi ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità. Devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo, e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
3: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere o si tratta di un altro fenomeno?
2: Guardi, innanzitutto lei mi insegna che i casi vanno valutati caso per caso, ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative. E io credo anche che bisogna lavorare tantissimo sulla prevenzione, perché vede, non è l'adolescente, il giovane, un autore di reato qualsiasi che deve essere solamente punito. È un ragazzo che ha tutta la vita davanti, è una persona in crescita, quindi non bisogna mai smettere di sforzarsi rispetto all'educazione, alla prevenzione, al recupero di quella vita e di quella persona, come orientandolo a uno stile di vita diverso. Quindi ad esempio il volontariato come pena, pulire un giardino, andare in un ospedale e fare volontariato, cercare di impegnarlo in un progetto per riconoscersi con dignità.
3: Essendo molti di questi minori che vediamo nelle cronache stranieri non accompagnati o italiani di seconda generazione, c'è il tema della mancata integrazione.

0: Integrazione?
1: Certo che c'è il tema della mancata integrazione, perché un ragazzino che cresce isolato, comunque senza le opportunità che hanno i coetanei, è chiaro che sviluppa rabbia e questo è il nostro compito, includerlo, creare degli spazi. Ad esempio al Comune di Roma il progetto Destinazione, un centro finalmente all'altezza dei nostri tempi, sulla Portuense in via Quirino Maiorana, tutti i giovani dagli 11 sino ai 21 anni potranno accedere gratuitamente tutti i giorni, tutto il giorno, gratuitamente potranno fare sport, inglese, coding, musica, palestra. E quindi è importante pubblicizzare questi spazi di aggregazione per poter far capire loro, e anziché andare tra le strade o nelle piazze a fare rapine, risse o per noia o per divertimento, ci sono altri modi in cui loro possono dare una piega diversa alla loro vita, ma anche costruire relazioni sociali con altri ragazzi positivi, puliti.
0: Ecco, quindi come si combatte la criminalità giovanile? Serve anche un patto educativo, percorsi di inserimento lavorativo, strutture di aggregazione sociale, come diceva lei, e anche il controllo del territorio?
1: Il controllo del territorio è fondamentale, ma questa battaglia non si vince con la repressione, ce lo dice la storia, ce lo dicono i numeri, bisogna far partecipare tutta la comunità educante. È importante il controllo del territorio, anche perché abbiamo le telecamere che ci stanno aiutando tantissimo per l'identificazione, ad esempio per la scomparsa di alcuni ragazzi o in alcune rapine violente, ma dobbiamo ripartire nuovamente dall'idea che un ragazzo isolato diventa sfruttato, e quindi dobbiamo dare strumenti e servizi anche alle famiglie. Che cosa voglio dire? Alfabetizzazione digitale per prenotarsi una visita, per andare a imparare a leggere e scrivere in italiano, accogliere le donne, le mamme di questi ragazzi in un processo di integrazione appena vengono, insegnare la lingua in italiano, fare volontariato, far fare il dopo scuola nelle associazioni dei quartieri di periferia. Ci sono associazioni meravigliose come il Calcio Sociale in periferia di Roma, dove ci sono molte donne in gambissime che vanno di sabato e domenica a intrattenere le famiglie, i ragazzi. È importante iniziare a partecipare alla comunità educante.
0: Proprio per questo anche scuola e famiglia sono fondamentali, quindi c'è bisogno di un nuovo patto educativo tra i genitori, la scuola e le altre realtà del territorio.
1: Sicuramente, io ammiro tantissimo e onoro e valorizzo la funzione degli insegnanti oggi, perché in questo momento le famiglie si sentono sole, vanno sostenute, e anche gli insegnanti. Non si può sempre dare la colpa alla scuola. Con la nuova legge abbiamo solamente 32 ore di educazione civica in cui devono fare il corso antimafia, di teatro, educazione all'ambiente. L'insegnante non può educare, non può supplire la funzione dei genitori, ma assieme genitori e famiglie devono ritrovarsi comunità. E alcuni dirigenti illuminati, ad esempio la scuola Melisa Bassi di Torbella Monaca, la dirigente, la preside, l'ha capito, e ogni attività invita i genitori, li fa partecipare alle attività pomeridiane, quindi tiene dopo il lavoro i genitori impegnati ad osservare i loro figli. Automaticamente si attiva un percorso di formazione continua, è quello il lavoro. Dobbiamo trasformare le istituzioni in centri di formazione per la nuova cittadinanza digitale, per la nuova partecipazione attiva. Solamente creando spazi veramente di coesione sociale potranno i ragazzi sentirsi guardati, ascoltati, e non cercare altre strade che li portano solamente, prima che sia troppo tardi, alla devianza giovanile.
2: Con i Police, Walking on the Moon, ci prepariamo a raccontare l'anniversario dello sbarco sulla Luna.

0: 57 anni dalla notte in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna. Con i due astronauti statunitensi della missione Apollo 11, l'uomo mise per la prima volta piede su un altro corpo celeste. Negli ultimi anni si è riacceso l'interesse a solcare nuovamente la superficie lunare. La Cina e la NASA stanno guidando una nuova corsa allo spazio per stabilire una presenza umana permanente sul satellite. Sempre Edoardo Valentino ne ha parlato con Giovanni Caprara, autore del libro Oltre il limite del cielo, storia di un'impresa alla conquista, e docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
1: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile quando venne decisa e avviata dal presidente John Kennedy. Tutto ciò si realizzò nell'arco di un decennio e naturalmente alle spalle, al di là della tecnologia, c'era una decisione politica fortissima, perché gli Stati Uniti avevano la necessità di riconquistare la supremazia perduta dopo che l'Unione Sovietica nel 1957 aveva mandato in orbita il primo satellite, lo Sputnik, e nel 1961 il primo uomo, Yuri Gagarin. Quindi bisognava riuscire da parte americana a dimostrare la capacità di qualcosa che andasse oltre questi primi passi, al fine di essere di nuovo, bisogna ricordare che siamo in piena guerra fredda, al top dei rapporti internazionali, sia sul piano politico, militare ed economico.
2: Quella notte il mondo intero attese con lo sguardo verso l'alto l'esito della missione.
1: Eh sì, anch'io lo seguì con grande emozione, perché c'era sempre l'inquietudine di fondo nel vedere questi due astronauti che potevano con i loro saltelli trovare delle difficoltà e naturalmente non riuscire a tornare a casa. Bisogna ricordare che tra l'altro il presidente Nixon in quel momento aveva anche preparato purtroppo un comunicato nel quale tutto potesse andare male, e naturalmente ciò non accadde grazie al fatto che tutto si realizzò con una estrema precisione. Ho avuto modo di intervistare due volte Neil Armstrong, al quale chiesi se era consapevole del rischio che affrontava. Lui mi disse che il rischio era stato perfettamente calcolato ed era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra. Ma l'America e il coraggio degli astronauti di quel momento erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
2: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
1: La Luna, dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, proprio perché ovviamente l'obiettivo iniziale era stato raggiunto, finalmente la situazione internazionale si è modificata profondamente. La Cina ha dimostrato di voler andare e tornare sulla Luna non soltanto con delle sonde, ma con uno sbarco umano, e questo è servito da spinta determinante per spingere gli Stati Uniti a varare il programma Artemis, che è un grande programma politico, perché oggi coinvolge 60 nazioni nel pianeta, e quindi l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci e soprattutto cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile, per il momento nel polo sud della Luna, per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare, e da lì iniziare quello che è il futuro dell'esplorazione lunare, che naturalmente mira a sfruttare delle condizioni ambientali, a consentire all'uomo di imparare a vivere per la prima volta su un altro corpo celeste, e sulla Luna imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte, verso il pianeta rosso, con lo stesso spirito di un insediamento che è il futuro, disegnato dai pionieri, sognato dai tecnologi e finalmente oggi realizzato anche con un'ottica politica che sostiene questa proiezione che per il momento vede contrapposti l'Occidente, ma anche molte nazioni non appartenenti all'Occidente, e dall'altra ovviamente la Cina che, accompagnata dalla Russia, mira nello stesso obiettivo.
0: E in attesa dell'arrivo su Marte, noi rimaniamo ancora sulla Luna con Man on the Moon dei REM e ci salutiamo qui per questa puntata estiva del Mondo alla Radio. Da Michele Raviar in studio e Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Linea ora ai REM e poi ai programmi della Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: quando io piango.
1: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
1: I concerti della tua vita.
2: Ladies and gentlemen, will you welcome back?

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni col tempo.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Quando i discepoli si accorgono che Gesù sta entrando nella via della croce, nessuna ragione, nessuna spiegazione riesce più a farsi spazio dentro di loro. Sono chiusi nell'accettare questa logica, che è la logica della croce. Gesù dovrà dire loro che arriverà lo Spirito Santo e farà questo, gli ricorderà ogni cosa e li condurrà alla verità tutta intera. Ma in quel momento nel loro cuore c'è semplicemente chiusura, confusione. Solo in un secondo momento ripenseranno a quelle parole, a quel momento, a quelle ore, e solo in un secondo momento capiranno che cosa Gesù intendesse dire attraverso quei discorsi così incomprensibili per loro. Ma per poter capire questa pagina del Vangelo, che dovrebbe illuminare un po' il mistero della testimonianza, del martirio, forse dobbiamo andare in un momento sereno della vita di Gesù e in un momento sereno della vita anche dei suoi discepoli. Gesù comincia la sua vita pubblica e annuncia il Vangelo, e questo Vangelo è accompagnato da segni straordinari: miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, malati che guariscono, morti che risuscitano. Tutto questo sembra facilmente comprensibile per i discepoli, che sono pieni di entusiasmo perché capiscono che quest'uomo è un uomo speciale, un uomo unico. Ma arriva un momento in cui Gesù, prendendola da lontano, interroga i suoi discepoli. Chiede loro: ma che cosa pensa la gente di me? E i discepoli sono preparatissimi davanti a questa domanda. Gli altri dicono che tu sei un profeta, sei un bravo rabbunì, uno che spiega bene la legge, uno che fa i miracoli, un taumaturgo, un esorcista. La gente dice questo di Gesù e i discepoli sanno ripetere quello che la gente pensa. Ma poi Gesù inchioda i suoi discepoli con una domanda che è ancora più precisa: non quello che pensano gli altri, ma chi sono io per voi? E davanti a questa domanda, in cui Gesù dà del tu ai suoi discepoli, chi sono io per te che mi stai seguendo, nessuno risponde. C'è un grande silenzio. E in questo silenzio imbarazzante si fa spazio finalmente alla voce di una persona, Pietro, che risponde così: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La risposta è giusta. Ma Gesù si affretta a dire: Pietro, né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Questa cosa non viene dall'educazione che hai ricevuto. Non viene dalla tua intelligenza, dalle tue capacità. Dice: né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io a te dico: tu sei Pietro. Su questa pietra edificherò la mia chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, a te darò le chiavi del regno. Conosciamo questa storia perché è davvero una storia bellissima, in un momento luminoso della vita di Gesù e potremmo dire anche in un momento luminoso della vita di Pietro e dei suoi discepoli. Ma in quel momento in cui tutto è così chiaro, tutto è così luminoso, Gesù si sente a proprio agio finalmente nello scoprire le carte e nel dire che di lì a poco lui andrà a Gerusalemme, e a Gerusalemme succederà che i capi del popolo, i capi religiosi, lo arresteranno, lo condanneranno, lo uccideranno, ma lui risorgerà. Quando i suoi discepoli sentono questi discorsi, il discorso della croce, della morte che Gesù farà, non riescono nemmeno a sentire il fatto della risurrezione, perché sono impressionati già soltanto da quello che Gesù ha detto prima. Colui che aveva preso la parola, Pietro, e aveva fatto questa professione di fede, si sente in dovere di prendere Gesù sotto braccio e di dire a Gesù: non fare questi discorsi, non parlare in questo modo, non dire tutto questo. Allora Gesù, rivolgendosi a Pietro ad alta voce perché tutti ascoltino quello che sta per dire, a quell'uomo a cui ha dato le chiavi del regno, a quell'uomo su cui ha detto che edificherà la sua chiesa, Gesù dice: vade retro, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Sapete perché sono andato a pescare questo brano per spiegare quello che abbiamo appena ascoltato? Per un motivo molto semplice. Quando noi pensiamo al male, tendiamo a pensare al male in maniera mostruosa. Pensiamo al male come qualcosa che ci spaventa, abbiamo un'idea molto dantesca del male. Ma se il male fosse così riconoscibile, avrebbe già perso, perché è facile indicare il male quando si mostra nella sua mostruosità. Il male che Gesù è venuto a combattere e tutta la sua vita è il grande tentativo di arginare il male, è quella che noi chiamiamo la logica del mondo, pensare come pensa il mondo. Questo è il male che Gesù è venuto a combattere. Allora il problema serio di Pietro e il problema serio di ciascuno di noi è che noi formalmente diciamo cose giuste. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma continuiamo a ragionare così come ragiona il mondo. Ecco il cortocircuito. Nella testimonianza cristiana non basta dire cose ortodosse, cose giuste, cose che il catechismo ci insegna. Non basta avere chiaro le informazioni giuste su Dio. Noi siamo cristiani non quando diciamo cose giuste su Dio, ma quando cominciamo a pensare come pensa Dio. Questo ci rende cristiani. E quando una persona comincia a pensare come pensa Dio, inevitabilmente ha contro il mondo, perché il mondo non ragiona come ragiona Dio. Allora voi capite che la testimonianza, il martirio, non è semplicemente arrivare al punto in cui qualcuno ti toglie la vita. Questo è il martirio rosso. Ma è cominciare a vivere la nostra vita controcorrente, contro la corrente del mondo, contro ciò che pensa il mondo. Il mondo ragiona in questo modo, un cristiano non ragiona in quel modo. Allora, è sbagliato ed è un momento difficile anche nella storia nostra, nella storia di Chiesa, pensare che preservare la fede significa semplicemente preservare delle cose giuste su Dio. Ma quando vediamo la nostra vita non è secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, quando si viene a creare questa nevrosi, è difficile capire che cos'è la testimonianza. Allora, guardiamo con ammirazione quando i martiri danno la loro vita. Costruiamo delle chiese bellissime, lì, in quel posto dove abbiamo conservato la memoria del loro sacrificio, della loro morte cruenta. E quando guardiamo la televisione e vediamo i nostri fratelli e sorelle cristiani perseguitati in altre parti del mondo, ci commuoviamo, facciamo qualcosa per loro. Pensiamo che il problema sia semplicemente, non lo so, l'ISIS che uccide i cristiani, regimi che non sopportano la religione e quindi reprimono ogni esperienza di fede. Pensiamo che quella sia soltanto la persecuzione e quello sia l'unico modo di testimoniare Cristo. Ma il nostro vero problema è che in questo momento, a noi che viviamo in una cultura cristiana, che viviamo in un contesto dove apparentemente ci viene dato tutto lo spazio per poter esprimere la nostra fede, che cosa fa il male? Il male ci lascia le chiese, le processioni, ci lascia le informazioni giuste, ci lascia i nostri rosari, ci lascia le nostre statue, ci lascia tutto il male. L'importante però è che tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. È difficile capire che noi in quel momento siamo le stesse persone che sono state Pietro in quella passo del Vangelo. A noi il Signore può dire: vade retro, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Mi piacerebbe questa sera così condividere con voi che cosa significa capire che il mondo ci dà tribolazione. Che cosa sono le tribolazioni che vengono dal mondo? Quando tu cominci a vivere secondo un altro modo, secondo un'altra mentalità, quando tu cominci a pensare, a scegliere in un modo diverso, alternativo, inevitabilmente il mondo crea attrito dentro la tua vita. Non puoi più vivere come prima, perché è faticoso stare in un posto che ti dice: ti lascio tutta l'apparenza che vuoi, tutta la religiosità che vuoi, ma non devi ragionare secondo quello che Gesù insegna nel Vangelo. Ma vedete, fratelli, noi ascoltiamo il Vangelo la domenica, noi dovremmo avvicinarci alla parola di Dio, perché la parola di Dio dovrebbe raddrizzare la nostra mentalità. Attenti, perché noi possiamo avere una grande religiosità ma avere una mentalità pagana, e smascherare la nostra mentalità pagana è molto più difficile quando si ha addosso una grande religiosità. Voglio farvi degli esempi, che sono gli esempi che Gesù fa nel Vangelo, per cercare di aiutare i suoi contemporanei a comprendere che si può avere un culto a Dio che non è più un culto a Dio, che si può interpretare la legge in un modo perverso, che si può pensare in maniera completamente mondana ciò che noi pensiamo essere invece una maniera molto religiosa, una maniera che dovrebbe dare zelo a Dio. Dice Gesù a un certo punto nel Vangelo: perché vi affannate per il cibo e per il vestito? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cosa significa tutto questo? Che noi non ce ne rendiamo conto, ma passiamo la nostra vita cercando di salvarci da soli. Viviamo la nostra vita come se fossimo soli al mondo. E siccome siamo soli al mondo, dobbiamo procurarci tutto da soli. Viviamo preoccupati perché dobbiamo salvarci. Il nostro vero inferno è la solitudine con cui viviamo la nostra vita. Per noi Dio esiste, forse è nei cieli, forse è chiuso in una bellissima chiesa, ma la vita che viviamo fuori, la vita di ogni giorno, la vita nostra lavorativa, familiare, eccetera, molto spesso è una vita in solitudine, dove Dio non c'è. E siccome ci sono io da solo, io che devo arrivare alla fine del mese, che devo affrontare i problemi, io che mi trovo a vivere delle cose difficili, io devo vivere preoccupato, sono costretto a vivere preoccupato, perché non c'è nessuno ad aiutarmi, sono io che devo aiutare me stesso. Questo tipo di ragionamento è ateismo pratico. Gesù, nel Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, rivela il suo segreto. Dice: verrà il momento in cui mi lascerete solo, ma io non sono solo. Il Padre è sempre con me. Questa è la forza di Gesù. Il superpotere di Gesù non è fare miracoli. Vi prego, perché in questo periodo, anche nella cronaca che stiamo ascoltando noi in questi giorni, vediamo apparizioni che dovrebbero essere legittimate solo perché ci sono dei fatti straordinari. Voglio citarvi un unico episodio dell'Antico Testamento. Quando Mosè viene mandato alla corte del Faraone per convincere il Faraone a far uscire il popolo di Israele, Mosè cerca di convincere il Faraone in questo modo: prende il suo bastone, lo butta a terra e il bastone diventa un serpente. Prodigio. Sapete cosa dice il testo dell'Esodo? Che anche i maghi di corte fecero la stessa cosa. Cioè, non sono i miracoli che ci dicono per forza che quella è la cosa giusta. Anche i maghi di corte possono fare la stessa cosa. E tra poco arriveremo a capire ciò che il male non può in nessun modo imitare. Ci arriviamo. Quello che voglio dirvi è che fondamentalmente noi dobbiamo sempre renderci conto che Gesù ci dice che la sua forza è che suo Padre è con lui. Lui non è solo. Ora vi faccio una domanda: noi ci sentiamo soli nella nostra vita? Ci sentiamo soli nella vita matrimoniale, nei problemi lavorativi, nei drammi che dobbiamo vivere ogni giorno? Ci sentiamo soli? E sapete da che cosa si vede che noi viviamo soli? Perché viviamo sempre con l'ansia e la preoccupazione. Se tu sai che non sei solo, se tu sai che Dio è nella tua vita, che Gesù Cristo è dentro la tua vita, non è che i problemi cambiano, tu cambi, perché non sei solo, perché ti senti forte della sua compagnia, forte della sua presenza. Chi sono i martiri? Sono quelli che smettono di vivere da soli, smettono di vivere preoccupati, ansiosi. Sono quelli che non vivono in funzione del vestito e del cibo. Quando tu smetti di non vivere più in funzione del cibo e del vestito, praticamente ti sei messo fuori la cultura del consumismo, perché la cultura del consumismo si costruisce sull'infelicità delle persone che passano la vita a cercare cibo e vestito, cioè a salvarsi da soli, a procurarsi da soli quello che dovrebbe aiutarli e farli sentire felici. Questo martirio è difficile da vivere, eppure è quello che Gesù ci insegna. Come stiamo vivendo noi? Preoccupati o affidati? Un secondo brano. Dice Gesù: a che cosa serve guadagnare il mondo intero se uno poi perde se stesso? Questa è un'altra faccenda molto seria. Passiamo la vita sempre rincorrendo delle cose, pensando che quelle cose ci renderanno felici. E sapete qual è l'inganno? Pensare che ciò che ci renderà felice esiste, ma è sempre domani. Allora passiamo la vita rincorrendo qualcosa che non riusciamo mai ad acchiappare fino in fondo, dimenticandoci la cosa più bella, e cioè che Dio, se c'è, è nel presente, è in questo momento della nostra vita. Dio non è una cosa da rincorrere domani, Dio è qualcosa che è presente ora, in questo momento della mia vita. Riempire come se fossimo un vuoto che a tutti i costi deve essere riempito con le cose di questo mondo. Dopo che ho ottenuto quel posto, dopo che ho avuto quel riconoscimento, dopo che ho fatto tutto questo, sono felice? È interessante che la nostra vita è sempre pensare che dopo che finirò la scuola elementare sarò felice perché sarò alla scuola media. E quando arriviamo alla scuola media diciamo: no, sarò felice perché andrò alle scuole superiori. E tu aspetti il momento in cui inizierai le scuole superiori. Poi cominci le scuole superiori, l'innamoramento di qualche giorno, dopodiché, ma sarò felice quando avrò la libertà di poter andare all'università. Poi arrivi all'università e fai lo stesso discorso perché dici: sarò felice quando sarò laureato e potrò avere quel posto di lavoro. E così arrivi a quel posto di lavoro, ma sarò felice quando potrò fare carriera in quel posto di lavoro. E passano gli anni e tu rincorri sempre qualcosa, rincorri, ma non sei mai felice adesso. In questo momento tu non sei felice, dici: sì, esiste la felicità, ma domani. Fratelli, è un inganno. L'annuncio di Gesù è che il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è qui. Una delle cose più belle che Gesù dice ai suoi discepoli, quelli che manda davanti a sé a preparare la strada a lui, dice: andate da chi soffre e dite a loro: il regno di Dio è vicino a voi. Non è nell'aldilà. Anche questo è un inganno che certe volte noi abbiamo coltivato nel nostro modo di essere cristiani. Coltivare un'idea di paradiso che comincia dopo questa vita. Ma se il paradiso c'è, è già adesso, nascosto in questo momento della mia vita. Ma sono capace di accorgermi di questo? No, perché io non penso secondo Dio, ma secondo gli uomini. Io voglio guadagnare il mondo intero, a costo anche di perdere me stesso, pensando che se guadagnerò quel mondo io sarò felice. Ma così non è. Un'immagine molto suggestiva che ci viene data nel Vangelo è la storia di una famiglia di amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro. La prima volta che Gesù entra in casa di questi amici, voi sapete che è grazie a Marta che Gesù entra in quella casa, è lei che lo invita a pranzo. Eppure noi sappiamo da quella storia che Marta, che l'ha invitata a pranzo, passa il tempo a preparare quel pranzo, mentre la sorella Maria fa qualcosa che innervosisce la sorella Marta, è seduta ad ascoltare Gesù. E Marta interviene, arrabbiata nei confronti della sorella, e interviene su Gesù e dice: ma non le dici nulla, di che mi aiuti. E Gesù guarda Marta e gli dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Tua sorella Maria lo ha capito e si è scelta la parte migliore. Allora, sapete che cosa significa questo concretamente dentro la nostra vita? Che magari, anche animati da buone intenzioni, viviamo la nostra vita in continua agitazione, affannati per le cose, ma senza mai riuscire a gustare, a godere dell'essenziale. Smettiamo di guardare negli occhi le persone che amiamo, però diciamo: per queste persone facciamo un sacco di sacrifici. Abbiamo la nostra vita piena di tanti impegni, ma non riusciamo più a godere delle cose che ci sono adesso, delle persone, delle situazioni, del tramonto di oggi, della bellezza che ci viene donata. Non siamo capaci di saper cogliere l'essenziale della vita e siamo agitati, affannati. Però conosciamo il catechismo, diciamo le preghiere, andiamo a messa la domenica, ma la nostra vita è una vita pagana, perché non pensiamo e non agiamo come ci ha insegnato Gesù nel Vangelo, ma come ci insegna il mondo, perché il mondo ci vuole agitati e affannati. E sapete perché? Perché è così che siamo manovrabili. Finché noi siamo esauriti, il mondo può fare di noi quello che vuole. Quando tu cominci a cogliere l'essenziale, tu cominci ad essere libero e il mondo non può fare più niente su di te, perché sei libero. È la lezione di Gesù. Ancora, un'altra forma di martirio. Gesù a un certo punto dice ai suoi discepoli che devono imparare a perdonare. Il perdono, sapete che è una roba romantica quando non ti succedono torti. Finché qualcuno non ti fa del male, tu puoi teorizzare all'infinito sul perdono, dicendo che è giusto e che così, colà. Poi quando il male tocca a te, ti rendi conto che non è più facile perdonare, soprattutto perché c'è dentro di noi un desiderio profondo di giustizia. Quando tu subisci un male, vuoi che qualcuno faccia giustizia, e siccome nessuno fa giustizia al posto tuo, tu devi farti giustizia da solo. E uno che ti dice, a chi ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Finché è ipotetico lo schiaffo, capisco anche questa frase nel Vangelo, ma quando qualcuno veramente mi dà uno schiaffo nella vita, non sono disposto a porgere l'altra guancia. Perché noi siamo strutturati in questo modo: azione, reazione. A un male noi rispondiamo con un altro male. Perché dovremmo perdonare? Perché dovremmo porgere l'altra guancia? Perché dovremmo perdonare non 7 volte, ma 70 volte 7? Perché dovremmo fare questo? Perché siamo convinti che la giustizia a noi la fa il Signore e non c'è bisogno che ci difendiamo da soli. Non abbiamo bisogno di assumere gli strumenti del male, perché siamo suoi, è Lui che ci difende. Forse non ci difende come noi vorremmo, perché noi vorremmo sempre vedere la giustizia che si realizza come vendetta. Ecco, il Signore gliel'ha fatta pagare. E non riusciamo a capire invece che il male ci dà sempre l'impressione di vincere, ma quando al male tu opponi il bene, è il bene che rimane. Abbiamo ascoltato all'inizio, no? Ci sono stati grandi imperi, però questi imperi sono anche crollati. Questi martiri invece sono rimasti lì. La loro testimonianza, la loro storia è stata più grande di quelli che in quel momento storico pensavano di essere i padroni del mondo. In ogni epoca storica c'è qualcuno che pensa di essere il padrone del mondo. A volte nella nostra vita c'è qualcuno che è convinto di essere il nostro padrone. Questi padroni a volte ce li abbiamo in casa, a volte questi padroni li troviamo al lavoro, nella chiesa, certe volte i padroni li troviamo nella gente che ci sta, in un superiore, in un confratello, persone che pensano di spadroneggiare dentro la tua vita. E per molto tempo sembra che effettivamente hanno questo potere. Ma se tu rimetti la tua causa nelle mani del Signore, se tu ti comporti come Cristo si è comportato, non vincono, non hanno mai l'ultima parola. Ma fratelli, la domanda è questa: tu ci credi? Perché finché teorico ci credo, ma quando ci troviamo in quella situazione, la tentazione di farci giustizia da soli, di non perdonare, di vendicarci. Ecco il martirio, I martiri sono quelli che hanno imparato a perdonare. Ieri ero in Sicilia e mi è capitato di dire alle persone che mi ascoltavano che uno dei segni più profondi del passaggio di Cristo dentro la nostra vita sta nel fatto che a un certo punto noi cominciamo ad essere come Lui. E mi ha sempre molto commosso nel racconto degli Atti degli Apostoli. Viene narrata la storia del primo martire, il protomartire Stefano. Anche lui muore ammazzato, perché fratelli, dobbiamo chiamare le cose per nome. Dire che sono morti i martiri è un po' ancora edulcorare, no? Metterci qualcosa, infiocchettare quella morte, ma è morte, sono morti ammazzati, sono morti per la violenza di qualcuno. Stefano fa una morte orribile, viene lapidato. Sapete da che cosa ci accorgiamo che quello è veramente un cristiano? Non è intervenuto nessuno a difenderlo da quelle pietre. Non c'è nessun intervento divino che ha fermato la mano dei suoi assassini. Noi avremmo voluto questo. Invece che cosa fa Stefano? Prega e dice: perdona loro. Perdona chi mi sta ammazzando in questo momento. Chi vi ricorda? Gesù sulla croce. È Lui che ha perdonato i suoi assassini. È una logica che non ci insegna il mondo, perché il mondo ti dice che se tu vuoi sopravvivere devi essere lupo, non pecora. Ma noi siamo disposti a rimanere degli agnelli, sì, perché ci fidiamo del pastore. Ecco il martirio. I lupi sembrano vincere, ma tu ostinatamente rimani agnello, perché tu credi di più al pastore che al lupo. E arriviamo nel cuore stesso, lo scandalo che Pietro non riesce a togliersi dal suo cuore e dalla sua mentalità. Quello che i discepoli, abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, gli impedisce di capire fino in fondo il discorso di Gesù. Sapete qual è la logica della croce? Vi dicevo all'inizio che è fin troppo facile pensare che Dio lo si riconosce dai miracoli, dalle cose sensazionali. Questo lo può fare anche il male. Il male può travestirsi da qualunque cosa. È un angelo di luce ed è maestro di menzogna.

mondana e ragionare in un modo completamente diverso. Ora vorrei perdere qualche istante per dirvi che cosa significa pensare secondo il pensiero della croce. Pensare come i martiri che sono qui presenti, su cui è costruita questa chiesa. Che cosa significa per noi pensare secondo una logica che non è la logica che ci insegna il mondo? Quando Gesù è sulla croce, la richiesta di tutti i presenti è unica. Se sei Dio, dimostralo. E come puoi dimostrare di essere Dio scendendo dalla croce? Se scendi dalla croce, allora sei veramente Dio. Qualcuno pensa che la motivazione per cui Giuda tradisce Gesù è certamente la delusione, perché Giuda pensava al Messia come un Messia politico, come qualcuno che doveva liberare Israele da un problema serio, che erano i Romani, che opprimevano il popolo, che affamavano il popolo. E Gesù sembra non fare niente contro questi Romani, delusione. Allora Giuda consegna Gesù, forse anche con l'intimo desiderio che magari questo avrebbe provocato finalmente l'uso degli effetti speciali. Il Messia avrebbe rivelato la sua potenza schiacciando i Romani. E invece lo arrestano, lo picchiano, lo insultano, lo sputano, lo conducono sul Calvario e lì è crocifisso Gesù. E tutti gli dicono: se sei Dio, dimostralo, scendi dalla croce. Se leggiamo l'Evangelista Matteo, Matteo sottolinea la solitudine di Gesù in quel momento. Ad esempio, Matteo ci dice che sotto la croce non c'è nessuno. Nessuno. Matteo dice che non c'è nessuno, nemmeno Maria, nemmeno Giovanni. Matteo fa questo per sottolineare quel momento terribile che Gesù ha vissuto. E dice che anche chi era crocifisso con lui lo insultava. I passanti lo insultano, i sommi sacerdoti lo insultano. E quando lui si sente così solo e abbandonato da gridarlo, usando anche i versetti del Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eli, Eli, lema sabachthani. In quel momento, sapete che cosa si aspettano i presenti? Vediamo se viene Elia a salvarlo. Vogliono il miracolo. Ma non hanno nessun miracolo. Gesù muore, dice Matteo, che Gesù muore da solo e gridando. Che è una morte terribile, una persona che muore gridando. Eppure i soldati che erano sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, cominciano a dire: forse era davvero chi diceva di essere. E se vi leggete Marco, Marco è ancora più preciso. Il centurione che era sotto la croce, vedendolo morire in quel modo, disse: davvero costui era il figlio di Dio. Tutte le altre volte nel Vangelo di Marco in cui Gesù compiva miracoli e la gente lo acclamava, sapete qual era la risposta di Gesù ogni volta che compiva un miracolo? Non ditelo a nessuno. È facile riconoscere il figlio di Dio dai miracoli. Riconoscere il figlio di Dio da come muore sulla croce. Un pagano ha il dono di riconoscere Gesù, i suoi discepoli no, le persone che l'hanno seguito no, nessuno. È una lezione immensa per ciascuno di noi. Dio non lo si riconosce dai fuochi d'artificio, ma dalla croce si riconosce Cristo. Le cose autentiche passano sempre attraverso l'esperienza della croce. Allora permettetemi di usare altri due Vangeli, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni, che nel raccontarci la crocifissione ci dicono qualcosa che forse può esserci di aiuto. Il primo ci dice che accanto a Gesù ci sono due ladroni crocifissi e uno di loro dice: se veramente sei figlio di Dio, salva te stesso e noi. Allora vi chiedo di riflettere bene su queste parole, perché troppo facilmente noi liquidiamo questo ladrone dicendo: è cattivo,

0: sta dicendo una cosa che molto spesso è presente nei nostri ragionamenti ed è presente nelle nostre preghiere. Signore, se veramente dici di essere mio padre, se veramente dici di amarmi, se veramente sei Dio, aiutami. Perché c'ho un figlio che sta morendo? Aiutami, guariscilo questo figlio. Perché non riesco a trovare un posto di lavoro? Fammelo trovare questo posto di lavoro. Perché la mia famiglia sta andando a rotoli? Mettici una pezza tu, Signore. Se veramente sei Dio, fai qualcosa. Non ragioniamo tutti così. Non vorremmo che Dio intervenisse così dentro la nostra vita. Ed è giusto, è umano pregare in questo modo. Anche Gesù prega in questo modo. Ve lo ricordate che cosa dice nel Getsemani? Se possibile, allontana da me questo calice. Dalla sua versione, la sua richiesta. Ma come si conclude la preghiera di Gesù? Ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Ma noi abbiamo il coraggio di pregare nello stesso modo, di dire: Signore, sono malato, mi hanno dato 2 mesi di vita. Io vorrei ancora vivere, godermi i miei figli, la mia famiglia, però sia fatta la tua volontà, non la mia. Abbiamo questa fede? Capite il martirio? Il martirio è in chi sta vivendo delle esperienze così terribili, una croce che ti fa male, perché quell'uomo che è crocifisso davanti a Gesù sarà anche colpevole, ma sta esprimendo qualcosa che è umano, ma gli manca un pezzettino. Ma c'è l'altro ladrone che non si giustifica, non cerca una spiegazione alla sua croce. Capite che non è nell'atteggiamento di dire: perché a me, perché mi sta succedendo questo, perché abbiamo questa disgrazia, perché ho avuto una vita sbagliata che mi ha portato fino a morire su una croce. Non sta cercando filosofia, fa una cosa che è di una bellezza estrema, una lezione immensa che Pietro dovrà apprendere da quel ladrone. Sapete che cosa dice? Ricordati di me. Punto. Ricordati di me. Cioè sta dicendo: posso vivere anche questa cosa orribile? Signore, se tu sei con me, se tu sei con me, posso morire pure in croce. Questo vince tutto. Perché sapete, nella vita possiamo trovare anche il modo di farla franca tante volte, ma prima o poi non la faremo franca. Prima o poi moriremo. Siamo qua, le persone che sono qua sono sopravvissute a una pandemia. Molti non l'hanno fatto, non sono sopravvissuti a una pandemia. Di qualcosa moriremo. Tra un po' di anni toccherà anche a noi. Il problema non è salvarsi la vita, il problema è vivere la vita fino in fondo e sapere che noi possiamo anche arrivare fino al punto di perdere in questa vita, se sappiamo di non essere soli. Ecco la logica della croce. Non è l'amore per la sofferenza, amici. Non è che è bello il dolore. Se noi facessimo questi discorsi saremmo malati. È bello invece dire che posso vivere anche una cosa che mi fa male, perché non sono solo. Ecco la logica della croce. Sono disposto ad accogliere tutto quello che la vita mi offre, perché io non sono solo, perché il Signore è con me. Allora, chi è che vince in questo mondo? Chi accetta la croce? E che cos'è la croce? La croce è la vita così come ci capita. Alcune cose nella vita le scegliamo, altre cose non le scegliamo. Le dobbiamo abbracciare tutte le cose nella vita, quelle che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. E dove troviamo la forza di abbracciare tutto nella vita? Perché non siamo soli, perché il Signore è venuto nella storia, si è fatto carne questo Verbo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto per non lasciarci soli, soprattutto quando ci sentiamo soli. Sapete perché Gesù non è sceso dalla croce? Perché quella croce è la nostra, non la sua. Se fosse sceso dalla croce ci avrebbe lasciati soli. Lui non scende da quella croce perché nessuno di noi possa dire: sono solo. Noi non siamo soli perché Lui non è sceso da quella croce. Possiamo sentirci soli, ma non siamo soli. Questa è la nostra fede, fare memoria di questo. Questo dà il coraggio ai martiri di dire la verità ad alta voce. Questo dà il coraggio alle persone di vivere controcorrente. E non importa se qualcuno dice: ma adesso ti lego dietro un toro e ti faccio fare una morte orribile. Posso accettare anche una morte orribile se ho capito che cos'è importante in questa vita. In questa vita non è importante sopravvivere, è importante vivere. Vivere. E una persona vive quando ha chiaro che cos'è che vale la pena e che cos'è che non vale la pena, ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è essenziale da ciò che è superfluo. In questo senso tutti noi siamo chiamati al martirio, cioè alla testimonianza, cioè a vivere non come ragiona il mondo, ma come ragiona Dio. Quanti anni dopo Pietro avrà imparato questa lezione? Almeno 30 anni dopo. Quando a Roma Pietro si trova nella condizione di non avere più paura di qualcuno che gli domanda ragione della sua vita e della sua fede. Vi ricordate, nelle ore di arresto di Gesù, Pietro segue Gesù, lo segue da lontano, ma lo segue. E quando si sta riscaldando nel fuoco della casa del sommo sacerdote, chi è che mette in crisi Pietro? Il sommo sacerdote? Una serva. Una serva. Ma tu eri con lui? Io no. Impossibile, non lo conosco. Per 3 volte Pietro lo rinnegherà. Perché? Perché Pietro ha paura di morire. Come noi, tutti abbiamo paura di morire. Finché non si fa spazio dentro di noi quella vittoriosa certezza della fede, che è sapere di essere amati fino al punto in cui, fratelli, possiamo permetterci di morire, perché siamo nelle mani di uno che ha vinto la morte. E giustamente, non vincerà la morte, l'ha già vinta. Non vincerà il mondo, ha già vinto il mondo. Noi siamo figli di uno che ha vinto. Vivere di conseguenza a questo significa che tutta la nostra vita dovrebbe essere l'espressione di questa libertà. Vivere come coloro che hanno vinto. C'è una cosa terribile che noi possiamo fare quando veneriamo i santi, e cioè limitarci semplicemente a costruirgli templi, ad accendere candele davanti a loro, a chiedergli delle grazie. La più grande devozione che noi possiamo rivolgere a un santo, a un martire, è non sprecare la sua vita, non sprecare il suo sacrificio, perché a partire da quella vita, da quella testimonianza, da quel sacrificio, ognuno di noi prenda la decisione di vivere diversamente la propria vita. Questo è il culto ai martiri. Vedendo loro, io non posso più vivere come vivevo prima. Questa è la vera devozione. E questo fa sì che la loro morte non è mai morte, è sempre una vita che si rinnova. Ecco, vi prego, non smentiamo la testimonianza di questi martiri, rendiamola credibile e visibile in questo momento della nostra storia. 1720 anni dopo questo martirio, noi possiamo ancora dire: non sono morti, sono vivi, guardate noi. Ecco, in questo senso, loro continuano a vivere. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capo ventesimo. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide

che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed ecco le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Evangelo del Signore.

Cari fratelli e sorelle, ci uniamo alla Chiesa che celebra oggi la festa di Maria di Magdala, una delle donne che secondo tutti e quattro i Vangeli andarono per prime al sepolcro per prendersi cura del corpo di Gesù. Maria di Magdala compare solo due altre volte nei Vangeli. La prima all'inizio del capitolo ottavo di Luca, che nomina con i dodici discepoli alcune donne che seguivano Gesù e che erano state guarite da lui, liberate dal male. Sì, il male si insinua nei cuori, nelle menti, nella vita, nelle parole, nei gesti, ed è tanto difficile esserne liberi. Eppure Maria, come molti malati dei Vangeli, nell'incontro con il Signore fu guarita, liberata, e la sua libertà divenne servizio, amicizia, partecipazione alla vita di quella comunità nascente attorno al Signore. Fratelli e sorelle, l'incontro con il Signore libera da un io opprimente che fa restare prigionieri di quello che si è. Lo proviamo anche noi nella preghiera, sia chi è qui, sia chi ci segue dalla propria casa. Quando alziamo lo sguardo verso il volto del Signore e con la voce e il canto ci uniamo per rendere grazie e lode a Lui. Siamo anche noi assediati dal male, ma il Signore può liberarci e rendere possibile un nuovo inizio, come avvenne per la Maddalena. E la preghiera è davvero liberazione. Per questo ritroviamo Maria di Magdala di nuovo con Maria, la madre del Signore, e Maria di Cleofa ai piedi della croce. La coscienza di essere stati liberati dal male aiuta a non lasciare solo chi soffre, ad accostarsi alle tante ferite degli altri come buoni samaritani. Così Maria si ritrova nel pianto in quel giardino. Era ancora buio, sottolinea l'Evangelista Giovanni, a differenza degli altri Vangeli. È il buio di tanti momenti di incertezza, è il buio davanti alla sofferenza e alla morte, è il buio della paura. Ma era anche il primo giorno della settimana, il giorno di un nuovo inizio, una nuova creazione, una nuova vita. Nel buio, due angeli, segno della voce di Dio che aiuta sempre a capire, chiesero a quella donna: «Donna, perché piangi?» E poi uno sconosciuto chiese ancora: «Donna, perché piangi?» E aggiunse: «Ed era Gesù, chi cerchi?» Quella domanda aprì per lei una strada nuova. Fu la domanda fatta anche ai primi discepoli, secondo l'Evangelista Giovanni: «Che cosa cercate?» aveva detto a Gesù. L'incontro con Gesù vivo e risorto è sempre una domanda alla propria vita. Quante domande, cari fratelli, nel cuore di ogni donna e di ogni uomo, quante domande pone anche a noi il Signore quando lo ascoltiamo. Non è mai scontato ascoltarlo, non lascia come si è la sua parola. Maria è ancora angosciata. E allora chiede a quell'uomo che non aveva riconosciuto, ma che si era interessato al suo dolore, se fosse stato lui a portarlo via, perché lei lo sarebbe andato a prendere. Così il Signore la chiamò per nome, Maria. Nell'incertezza della nostra fede, il Signore ci chiama per nome, sa chi siamo, vuole risvegliare in noi il legame di amicizia con Lui. Il nome, infatti, dà dignità, è storia, è speranza. Lo sappiamo anche noi
quando chiamiamo tanti poveri con il nome. Lui ci conosce e non vuole che ci perdiamo nelle nostre paure, nel buio di tanti momenti, come non vuole che si perdano coloro che sono nel buio della guerra, della solitudine, dell'abbandono, della povertà. Così noi, con Maria, lo riconosciamo come il Maestro, colui che ci guida. In un mondo segnato dalla prepotenza, in cui ognuno sembra maestro solo a se stesso. Ma quel maestro è anche fratello. Gesù chiama i discepoli fratelli, come avviene solo un'altra volta nei Vangeli, nel capitolo 28 di Matteo, sempre nell'annuncio della risurrezione. In ambedue le volte è il risorto che, quando lo si annuncia, fa diventare fratelli, parte di un nuovo popolo, la sua comunità. E furono Maria di Magdala e altre donne che, in un mondo patriarcale di uomini che erano fuggiti, per prime corsero al sepolcro e per prime furono inviate a dire a tutti che era risorto. In quel giardino si ricompone così la divisione che si era consumata, secondo il libro della Genesi, nel giardino dell'Eden, quando l'uomo e la donna ascoltarono se stessi e non il Signore Dio. Ciò era stato l'inizio di un mondo violento e segnato dall'inimicizia e dall'odio. Ora era l'inizio di un mondo di fratelli e di sorelle, una nuova vita. Chiediamo al Signore che sia così anche per noi e per il mondo in cui siamo, per essere profeti di questo nuovo inizio, perché, come fu per Maria di Magdala, il mondo sia liberato dal potere del male e tutti diventino servitori solleciti di quel bene che rende sorelle e fratelli. Amen.

0: Pace nel mondo intero, perché si affermi la giustizia, cessi ogni guerra e la morte non domini più sugli uomini, preghiamo il Signore. Per quelli che portano frutti di giustizia, i poveri, le vedove, gli orfani, gli stranieri, i miseri, per coloro che si affidano al nostro amore, alla nostra cura e alle nostre preghiere, preghiamo il Signore. Per i piccoli, i giovani, perché crescano non nell'oppressione, alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Perché come Maria di Magdala anche noi possiamo accoglierti come Maestro e Signore della nostra vita, perché la tua risurrezione susciti in noi amore per tutti, ci renda profeti di pace e di riconciliazione in questo mondo, per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua pace.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: en lui. In Pantheon, in
6: semblance de son.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata estiva del Mondo alla Radio, in cui andremo in Ucraina per parlare della legge che sancisce la nascita delle case famiglia al posto degli orfanotrofi. Poi, tra gli altri argomenti, si riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per parlare di terre rare e sicurezza. Cercheremo di capire cosa significa, facendo l'esempio della Repubblica Democratica del Congo. Infine ricorderemo l'anniversario del primo allunaggio dell'uomo sulla Luna. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-12-437-22 il numero invece a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Una missione umanitaria che ha come oggetto la nuova legge del governo ucraino sulla chiusura degli orfanotrofi e la nascita delle case famiglia. Si tratta di una novità per l'Ucraina e un segno di ricostruzione a partire dall'educazione dei bambini. Su questo sono impegnate alcune associazioni italiane e polacche e indirettamente anche i governi con degli aiuti materiali. Per capirne di più ci colleghiamo con Odessa, con il nostro inviato in Ucraina Luca Collodi. Buon pomeriggio Luca.
9: Buon pomeriggio a voi amici ascoltatori. In realtà siamo un po' fuori Odessa, ci siamo spostati più verso il, siamo risaliti leggermente verso Khmelnytskyi, ma diciamo è una realtà molto difficile quella che abbiamo visto. Un po' di cronaca, Michele, se permetti. Chiaramente ci stiamo muovendo con il treno e abbiamo notato per esempio che le ferrovie dell'Ucraina hanno limitato molto i treni civili che di solito viaggiano di notte per collegare Leopoli con Kiev, con Odessa e con altre città come Kherson, Mykolaiv, dove praticamente c'è un fronte ancora aperto, mentre sono nettamente aumentati i treni militari, quindi anche il materiale ferroviario viene utilizzato molto per lo spostamento di militari dal fronte alla capitale e anche nella zona più tranquilla verso Leopoli. Pochi quindi i treni civili che al di là poi dei treni piccoli tratte metropolitane, questo è il primo dato della guerra. Abbiamo avuto la possibilità di vivere anche un allarme questa notte, certamente ti riporta al tempo della guerra, avere un allarme di notte è sempre un momento in cui veramente capisci come il pericolo possa essere imminente, anche se eravamo a dormire leggermente fuori Odessa.
8: E, sì Luca, sì, ti interrompo perché te l'avrei chiesto, perché è stata anche una notte di bombardamenti anche sul porto di Odessa e anche nel resto dell'Ucraina, e tu ce lo confermi con il tuo racconto dell'allarme.
9: Sì,
8: dell'allarme.
9: Non eravamo presenti proprio su Odessa, ripeto, eravamo qualche chilometro fuori, però chiaramente gli allarmi si sono susseguiti e la paura è tanta. Tra l'altro nelle zone che abbiamo avuto modo di visitare, una caratteristica è quella della presenza di tante donne con bambini piccoli, pochissimi uomini in giro. Quelli che sono rimasti sono persone che o lavorano per l'esercito o lavorano per il governo, ma certamente per esempio abbiamo visto per le strade anche dei cartelli con l'invito ad arruolarsi. Ci sono messaggi che vengono trasmessi anche attraverso la radio, attraverso la televisione, quindi il clima è questo. Però come tu giustamente hai detto dalla introduzione di questo collegamento, noi abbiamo cercato di capire come l'Ucraina potrà ripartire e su che base potrà ripartire, ed è lo scopo un po' di questa missione che stiamo seguendo, che sta attraversando l'Ucraina dal centro verso il Mar Nero. Siamo andati anche nella giornata tarda di ieri in un villaggio dove, per esempio, abbiamo visitato una casa famiglia. Qui c'è da fare una piccola premessa, perché proprio durante questa guerra, e può sembrare un paradosso, 3 anni fa il governo ucraino ha varato una legge che chiudeva gli orfanotrofi. Ricorderete, ne abbiamo parlato molto anche su Radio Vaticana, come questi orfanotrofi erano enormi, grandissimi, con orfani all'interno, bambini che hanno perso i genitori fisicamente, ma che invece sono stati tolti a dei genitori che avevano problemi. E in questi grandi, enormi, case che ospitavano questi bambini orfani, questi orfanotrofi, spesso si consumavano delle violenze, spesso c'erano delle situazioni e dei casi di bambini che sparivano. Era una situazione al limite del consentito, con grande sofferenza anche di chi in qualche modo cercava di aiutare queste realtà. Oggi questi orfanotrofi enormi non ci sono più e stanno nascendo tutta una serie di case famiglia con una 15-20 giovani che hanno naturalmente anche una nuova realtà, soprattutto di educazione, soprattutto di cura anche della persona. Ebbene, noi con questa missione siamo andati in una casa famiglia che viene aiutata a vario modo. È una casa famiglia che si è costituita da qualche mese e che ospita circa 12 bambini. Molti di questi vengono dal fronte, erano in Polonia e sono rientrati nella loro nazione, l'Ucraina, dalla Polonia, e sono ospitati. Non hanno né padre né madre, non hanno i genitori. E qui con me abbiamo un missionario che sta seguendo da tempo questa casa famiglia, padre Marcin Smith, un sacerdote polacco con il quale abbiamo visitato questa casa famiglia. La missione stava cercando di capire che tipo di aiuto poter dare a questa realtà, e abbiamo cercato di capire anche come questa nuova Ucraina, nonostante la guerra ancora in corso, possa rinascere. Sicuramente la rinascita può essere e può arrivare dai bambini che, dall'educazione che viene data ai bambini, ma soprattutto dall'affetto che questi bambini e dalla cura che questi bambini possono ricevere. Sono case famiglie affidate anche a dei genitori che accettano questa sfida di portare, oltre ai propri figli naturali, anche di portare a casa persone, bambini che non sono loro, e in questo modo le regioni, le varie città dell'Ucraina riconoscono lo status di casa famiglia dopo una serie anche di interventi e di verifiche. Do la parola a padre Marcin proprio per sottolineare l'importanza. Quando si viene in Ucraina, padre Marcin, si cerca sempre il dramma della guerra. Noi stiamo cercando di capire come l'Ucraina può ripartire.
2: Grazie, buonasera a tutti. Sì, sicuramente quello che è stato detto poco fa, noi dobbiamo anche disarmare un po' quelle parole, anche disarmare questa comunicazione circa la guerra, specialmente seguendo l'invito di Papa Leone a disarmare le parole circa i bambini che sono non soltanto vittime della guerra, non soltanto vittime di abusi, ma anche sono appunto segni di speranza. E credo che quello che sta avvenendo in Ucraina, io lo sto seguendo proprio dalle prime settimane della guerra, seguendo tutti i casi della protezione dei diritti dei bambini, e sto seguendo da vicino anche la formulazione sia di questa legge, ma anche delle case famiglie modello che abbiamo già potuto visitare nel proprio primi mesi del secondo anno della guerra, anche in Leopoli, adesso installando queste nuove realtà anche in altre regioni qui vicino, tra l'Odessa, tra Khmelnytskyi, nella regione del centro sud. Sicuramente questo è un segno molto concreto di speranza, che l'Ucraina ha finalmente tolto questi grandi orfanotrofi che potevano arrivare anche fino a 400 bambini, molto spesso sono stati utilizzati anche come hub per il traffico delle persone, molto spesso venivano usati anche per adozioni illegali, naturalmente erano luoghi di violenza. E questo è un grande segno di speranza, perché quella casa famiglia ci dimostra che l'Ucraina non soltanto sta resistendo alla guerra, ma anche sta assolutamente cercando di costruire un futuro più umano, quindi dove i bambini vengono anche curati. È anche un cambio culturale. Io sono felice di questo, perché finalmente se non si guarda soltanto ai bambini come numero, come appunto una ma si guarda al bambino come oggetto, non come oggetto ma come soggetto. Quindi questo è anche un grande cambio culturale che sta avvenendo qui in Ucraina, è un grande segno di speranza.
8: Luca, volevo chiedere a te e a Padre Marcin, ci sono dei numeri, dei dati per capire di quanti sono questi bambini e quanti sono i bambini poi purtroppo che si sono trovati senza genitori a causa di questa guerra ormai lunghissima?
9: Padre Marcin, dallo studio di Roma ci chiedono qualche dato su questi bambini, quanti bambini sono usciti dalla Polonia, quanti bambini sono rimasti senza i propri genitori, quante adozioni, anche aggiungo io, sono state effettuate e soprattutto che tipo di controllo, perché sui bambini ucraini ci sono state anche molte preoccupazioni, molti sono spariti tra l'altro, ancora oggi non si sa che fine hanno fatto, al di là che alcuni sono anche in territorio russo, la Chiesa italiana è impegnata anche nel riportare, il Cardinale Zuppi sta lavorando anche a questo, ma ecco qualche dato che ci possa far capire bene il fenomeno.
2: Solo per capire la realtà, gli ultimi dati, quelli che prima di iniziare della guerra in Ucraina, riportavano che negli orfanotrofi, o meglio nelle strutture dove venivano anche messi i bambini dai genitori che sono stati privati del potere genitoriale su di loro, stavano più di 115.000 bambini, che se guardiamo una media per 100.000 bambini, 5 volte più superiore a quello che è Italia o quella è la media europea. Quindi più di 115.000 bambini in queste strutture. Purtroppo durante lo scoppio della guerra sono stati evacuati molti bambini senza avere un protocollo chiaro. Quindi qui adesso ci siamo trovati delle situazioni che molti bambini sono usciti e non sappiamo dove sono, molti bambini sono fisicamente spariti, molti bambini sono stati anche durante questa fase di evacuazione, usando la scusa di evacuazione, portati anche, abbiamo dei casi concreti seguiti con Eurochild, con Interpol, che sono stati anche vittime di traffico e vittime di adozioni illegali. Però un dato molto, molto importante, nei primi mesi della guerra, proprio per una iniziativa che è nata anche qui dall'Ucraina, dall'Ombudsman, quindi delle persone che si occupano dei diritti anche dei bambini, e dal ministro dei bambini di Polonia, l'Unione Europea ha vietato l'adozione dei bambini dell'Ucraina. Quindi in questo momento, durante la guerra, è vietata l'adozione. Questo è un dato anche molto importante, perché possiamo immaginarci che era facile addirittura vendere, si poteva anche trovare degli annunci di comprare un bambino. Quindi i dati però ci sono tragici, perché a questi 115.000 orfani noi dobbiamo aggiungere tantissimi, e credo che saranno migliaia di bambini anche che sono gli orfani di guerra. Quindi oggi, soltanto visitando uno dei piccoli cimiteri qui di una piccola città, abbiamo visto più di 1500 tombe delle persone che maggior parte di loro erano padri, quindi anche questo sicuramente sarà un dato che per questo momento noi non possiamo parlare. Si parla anche naturalmente di più di 25.000 bambini portati dai russi, dai questi orfanotrofi proprio che oggi sono occupate, però anche questi numeri sicuramente sono destinati ad aumentare e di molto aumentare.
9: Ecco Michele, se ho tempo, un'ultima domanda.
8: Assolutamente.
9: Il futuro
8: sì.
9: Delle case famiglie. Il futuro delle case famiglie, Padre Marcin, nella casa famiglia può essere la speranza da cui ripartire per ricostituire il tessuto sociale con i tanti bambini che sono rimasti dell'Ucraina?
2: Assolutamente sì, quello caso di questa casa famiglia di Svetlana, di altri che stiamo seguendo qui in Ucraina, è un fortissimo germoglio di speranza, perché anche nel momento quando viviamo dramma di guerra, di separazione, di distruzione anche dei legami, quelle case famiglie stanno ricostruendo in prima la dignità anche dei bambini, ma stanno ricostruendo la fiducia e dei legami, la fiducia nell'adulto. Quindi saranno questi bambini a portare anche avanti la ricostruzione, la rinascita dell'Ucraina, speriamo molto presto con la guerra. Quindi assolutamente, ripeto, anche questa che la guerra sta togliendo, le case famiglie stanno riparando, anche stanno facendo un lavoro socialmente molto importante anche per la futura generazione che porterà avanti la nazione dopo la guerra. Quindi, e questo è anche un grande segno, che per esempio un dato molto interessante, i maschi dal 25 anni al 60 anni sono obbligati di un servizio militare, devono andarci. Quindi sappiamo bene, abbiamo visto tantissimi villaggi passando dove c'è soltanto le donne e naturalmente gli anziani, e tutti i giovani sono oggi. Però se qualcuno ha più di 3 bambini, quindi ha diritto di rimanere, quindi servendo la famiglia, servendo la patria in modi diversi, quindi lavorando anche per il governo, però appunto questo è un dato anche molto concreto. Questo ci fa capire che anche l'Ucraina ha capito veramente che i diritti umani iniziano dai bambini e il futuro della nazione è presente nel presente di oggi di questi bambini, quindi nel segni, nel momenti della resistenza. Questo è anche un simbolo della resistenza, un simbolo molto concreto, quello di costruire il futuro più umano iniziando la cura dei bambini.
9: Ecco Michele, questo è un segno di speranza che abbiamo in questo viaggio voluto testimoniare attraverso l'impegno di questa missione umanitaria che stiamo seguendo, che sta aiutando la formazione di casa famiglia, di tante case famiglie, grazie a padre Marcin Smith, missionario polacco. Michele, noi a questo punto ci avviamo a prendere l'ultimo treno che dopo un lungo viaggio ci riporterà verso Leopoli, e la città di Odessa si prepara un'altra notte che immaginiamo non facile, come è successo questa notte. Quindi ti cedo la linea.
8: Grazie.
9: Ci sono anche frequenti blackout e ti cedo la linea. Grazie.
8: Grazie Luca, e ti lascio con un messaggio di un'ascoltatrice che ricorda che tutti i figli dell'Ucraina sono anche un po' nostri, ma vi manda anche un saluto e vi dice anche di stare attenti e di stare in sicurezza. Grazie per averci raccontato, al di là poi delle cronache, dei bombardamenti, dei morti, dei feriti, poi come la società cambia, la società muta a causa della guerra e come ci si deve riorganizzare per continuare a dare poi speranza a questo popolo. Grazie Luca, grazie al tuo ospite.
9: Grazie, grazie, linea a Roma.
8: E cambiamo scenario, si svolge oggi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York una sessione del Consiglio di Sicurezza dedicata a uno dei temi più critici della geopolitica contemporanea, il legame tra lo sfruttamento delle risorse naturali e l'innesco dei conflitti armati. A presiedere i lavori è il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, alla guida di un paese caratterizzato dalla presenza di un ricco bacino minerario, dal coltan al cobalto, che continua ad alimentare guerre e favorisce le disuguaglianze. Edoardo Valentino ne ha parlato con l'africanista Brando Ricci.
3: Siamo ancora in un sistema segnato da quella che viene definita maledizione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto. Quindi questa è una prima componente. La seconda componente è che queste dinamiche, tra virgolette, più interne dei paesi in cui vengono estratte, prodotte queste materie prime, si collegano chiaramente a un sistema internazionale che resta ancora molto opaco, perché si dota anche di alcuni strumenti, o questi sistemi si dimostrano inefficaci, ed è ad esempio il caso dell'International Clean Supply Chain Initiative, che addirittura in un famoso report di Global Witness di qualche anno fa venne descritto come una lavanderia, inteso come un grosso sistema di riciclaggio di queste risorse. E oltre a non funzionare a volte sono controbilanciati da delle scelte politiche invece molto più ciniche che li contraddicono apertamente. Penso ad esempio agli accordi che l'Unione Europea non più tardi del 2024 ha preso con il Ruanda rispetto appunto alla cooperazione sulla catena di valore dei minerali. Servirebbe in realtà una più ampia riforma della governance delle risorse, perché fin quando le risorse verranno gestite in modo opaco anche dai governi sarà molto difficile che si possano tradurre in ricchezza, che credo sia proprio l'obiettivo della Repubblica Democratica del Congo, che appunto spingerà per questo in sede del Consiglio di Sicurezza, sfruttando appunto il suo ruolo di presidenza.
4: Queste risorse sono solamente fonte di conflitto e disuguaglianze o sono anche un valore per la popolazione?
3: L'attività di estrazione informale, tradizionale, artigianale, chiamiamola come vogliamo, che è molto diffusa in Africa, che è la prima principale, diciamo, attività mineraria in questo momento, quindi piccoli minatori che agiscono, diciamo, più per proprio conto o per conto di piccoli, diciamo, intermediari che poi si inseriscono nella più ampia catena di valore, è molto problematica, l'abbiamo detto, sul piano dei diritti umani, delle violenze che subiscono i lavoratori, della mancanza spesso di qualsivoglia garanzia di sicurezza e via dicendo, però comunque rimane una fonte di sussistenza importante, per cui questo non c'è, è comunque un lavoro che, con tutte le problematiche che ha, che fornisce sussistenza a molte comunità.
4: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
3: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, un'impresa focalizzata sullo sfruttamento dei minerali, che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori. Anche il ruolo della Russia è presente, e anche quello russo è decisamente ibrido e decisamente pericoloso se l'obiettivo principale resta quello della stabilità, che si capisce forse in questo contesto non conviene a nessuno. Conviene un pochettino di più alla Cina, ma la stabilità intesa come la capacità di interloquire con dei governi che non si fanno problemi quando si tratta di trasparenza, che non si fanno problemi quando si tratta di diritti umani, che non si fanno problemi quando si tratta di rispetto dell'ambiente. Per cui, ecco, se vogliamo dire stabilità e governance democratica, al momento non convengono ai grandi attori, diciamo così.
4: In caso di pratiche illecite, le sanzioni sono misure efficaci?
3: Gli Stati Uniti pochi giorni fa hanno sanzionato una raffineria di oro in Ruanda, che era già stata sanzionata anche dall'Unione Europea. Poco prima avevano sanzionato, qualche mese prima, le forze armate ruandesi. Ecco, le sanzioni anche sono, come dire, un tema abbastanza spinoso, complesso, però se molto circoscritte nel loro obiettivo possono essere utili. Sono state utili nelle fasi post-conflitto, ad esempio in paesi come la Liberia, come la Sierra Leone, che hanno attraversato oltre un decennio di guerre civili e in cui il ruolo dello sfruttamento delle risorse naturali era fondamentale, penso soprattutto ai diamanti, al legname. Ecco, in quel caso lì le sanzioni mirate, circoscritte, hanno avuto un impatto, non sono comunque una modalità che può essere scartata, quando ovviamente colpiscono in modo preciso i responsabili di quei traffici, che spesso sono figure appunto dell'elite, non sono certo i lavoratori appunto che abbiamo citato prima, che invece nelle miniere ci lavorano e che rischiano spesso la vita.
8: Eddie Vedder, Hard Sun, poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Sempre in diretta sulla Radio Vaticana, al mondo alla radio. Allora, un aggiornamento anche sull'attività di Papa Leone XIV, che, come avrete ascoltato nei nostri notiziari, questa mattina ha visitato il Santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra. Poi nel pomeriggio ha raggiunto Subiaco, dove ha visitato il monastero di San Benedetto e il monastero di Santa Scolastica. In questo momento si trova sulla strada per rientrare a Castel Gandolfo. Noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire l'informazione nel corso della giornata per avere ulteriori approfondimenti su queste visite di Papa Leone. Noi rimaniamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile e baby gang dopo la maxi operazione di polizia condotta in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, e 954 i denunciati. Inoltre risultano sequestrati 703 kg di stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco, e individuati circa 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Numeri che offrono uno spaccato su un aumento della violenza tra i giovani. Marco Guerra ne ha parlato con l'avvocato Iside Cassagnola, che è il garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
2: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente con un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo, quindi ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità. Devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo, e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
3: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere o si tratta di un altro fenomeno?
2: Guardi, innanzitutto lei mi insegna che i casi vanno valutati caso per caso ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative. E io credo anche che bisogna lavorare tantissimo sulla prevenzione, perché vede, non è l'adolescente, il giovane, un autore di reato qualsiasi che deve essere solamente punito. È un ragazzo che ha tutta la vita davanti, è una persona in crescita, quindi non bisogna mai smettere di sforzarsi rispetto alle

0: Di questi minori che vediamo nelle cronache, stranieri non accompagnati o italiani di seconda generazione, c'è il tema della mancata integrazione?
1: Certo che c'è il tema della mancata integrazione, perché un ragazzino che cresce isolato, comunque senza le opportunità che hanno i coetanei, è chiaro che sviluppa rabbia e questo è il nostro compito, includerlo, creare degli spazi. Ad esempio al Comune di Roma il progetto Destinazione, un centro finalmente all'altezza dei nostri tempi, sulla Portuense in via Quirino Maiorana. Tutti i giovani dagli 11 sino ai 21 anni potranno accedere gratuitamente tutti i giorni, tutto il giorno, gratuitamente potranno fare sport, inglese, coding, musica, palestra. E quindi è importante pubblicizzare questi spazi di aggregazione per poter far capire loro, e anziché andare tra le strade o nelle piazze a fare rapine, risse o per noia o per divertimento, ci sono altri modi in cui loro possono dare una piega diversa alla loro vita, ma anche costruire relazioni sociali con altri ragazzi positivi, puliti.
0: Ecco, quindi come si combatte la criminalità giovanile? Serve anche un patto educativo, percorsi di inserimento lavorativo, strutture di aggregazione sociale, come diceva lei, e anche il controllo del territorio?
1: Il controllo del territorio è fondamentale, ma questa battaglia non si vince con la repressione, ce lo dice la storia, ce lo dicono i numeri. Bisogna far partecipare tutta la comunità educante. È importante il controllo del territorio, anche perché abbiamo le telecamere che ci stanno aiutando tantissimo per l'identificazione, ad esempio per la scomparsa di alcuni ragazzi o in alcune rapine violente. Ma dobbiamo ripartire nuovamente dall'idea che un ragazzo isolato diventa sfruttato, e quindi dobbiamo dare strumenti e servizi anche alle famiglie. Che cosa voglio dire? Alfabetizzazione digitale per prenotarsi una visita, per andare a imparare a leggere e scrivere in italiano, accogliere le donne, le mamme di questi ragazzi in un processo di integrazione appena vengono, insegnare la lingua in italiano, fare volontariato, far fare il doposcuola nelle associazioni dei quartieri di periferia. Ci sono associazioni meravigliose come il Calcio Sociale in periferia di Roma, dove ci sono molte donne in gambissime che vanno di sabato e domenica a intrattenere le famiglie, i ragazzi. È importante iniziare a partecipare alla comunità educante.
0: Proprio per questo anche scuola e famiglia sono fondamentali, quindi c'è bisogno di un nuovo patto educativo tra i genitori, la scuola e le altre realtà del territorio.
1: Sicuramente io ammiro tantissimo e onoro e valorizzo la funzione degli insegnanti oggi, perché in questo momento le famiglie si sentono sole, vanno sostenute, e anche gli insegnanti. Non si può sempre dare la colpa alla scuola. Con la nuova legge abbiamo solamente 32 ore di educazione civica in cui devono fare il corso antimafia, di teatro, educazione all'ambiente. L'insegnante non può educare, non può supplire la funzione dei genitori, ma assieme genitori e famiglie devono ritrovarsi comunità. E alcuni dirigenti illuminati, ad esempio la scuola Melisa Bassi di Tor Bella Monaca, la dirigente, la preside, l'ha capito, e ogni attività invita i genitori, li fa partecipare alle attività pomeridiane, quindi tiene dopo il lavoro i genitori impegnati ad osservare i loro figli. Automaticamente si attiva un percorso di formazione continua, è quello il lavoro. Dobbiamo trasformare le istituzioni in centri di formazione per la nuova cittadinanza digitale, per la nuova partecipazione attiva, solamente creando spazi veramente di coesione sociale. Potranno i ragazzi sentirsi guardati, ascoltati e non cercare altre strade che li portano solamente, prima che sia troppo tardi, alla devianza giovanile.
2: Con i Police Walking on the Moon ci prepariamo a raccontare l'anniversario dello sbarco sulla Luna.

0: Sono passati 57 anni dalla notte in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna con i due astronauti statunitensi della missione Apollo 11. L'uomo mise per la prima volta piede su un altro corpo celeste. Negli ultimi anni si è riacceso l'interesse a solcare nuovamente la superficie lunare. La Cina e la NASA stanno guidando una nuova corsa allo spazio per stabilire una presenza umana permanente sul satellite. Sempre Edoardo Valentino ne ha parlato con Giovanni Caprara, autore del libro Oltre il limite del cielo, storia di un'impresa alla conquista e docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
1: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile quando venne decisa e avviata dal presidente John Kennedy. Tutto ciò si realizzò nell'arco di un decennio e naturalmente alle spalle, al di là della tecnologia, c'era una decisione politica fortissima, perché gli Stati Uniti avevano la necessità di riconquistare la supremazia perduta dopo che l'Unione Sovietica nel 1957 aveva mandato in orbita il primo satellite, lo Sputnik, e nel 1961 il primo uomo, Yuri Gagarin. Quindi bisognava riuscire da parte americana a dimostrare la capacità di qualcosa che andasse oltre questi primi passi, al fine di essere di nuovo, bisogna ricordare che siamo in piena guerra fredda, al top dei rapporti internazionali, sia sul piano politico, militare ed economico.
2: Quella notte il mondo intero attese con lo sguardo verso l'alto l'esito della missione.
1: Eh sì, anch'io lo seguì con grande emozione, perché c'era sempre l'inquietudine di fondo nel vedere questi due astronauti che potevano con i loro saltelli trovare delle difficoltà e naturalmente non riuscire a tornare a casa. Bisogna ricordare che tra l'altro il presidente Nixon in quel momento aveva anche preparato purtroppo un comunicato nel quale tutto potesse andare male, e naturalmente ciò non accadde grazie al fatto che tutto si realizzò con una estrema precisione. Ho avuto modo di intervistare due volte Neil Armstrong, al quale chiesi se era consapevole del rischio che affrontava. Lui mi disse che il rischio era stato perfettamente calcolato ed era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra. Ma l'America e il coraggio degli astronauti di quel momento erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
2: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
1: La Luna, dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, proprio perché ovviamente l'obiettivo iniziale era stato raggiunto, finalmente la situazione internazionale si è modificata profondamente. La Cina ha dimostrato di voler andare e tornare sulla Luna non soltanto con delle sonde, ma con uno sbarco umano, e questo è servito da spinta determinante per spingere gli Stati Uniti a varare il programma Artemis, che è un grande programma politico, perché oggi coinvolge 60 nazioni nel pianeta, e quindi l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci e soprattutto cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile, per il momento nel polo sud della Luna, per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare, e da lì iniziare quello che è il futuro dell'esplorazione lunare, che naturalmente mira a sfruttare delle condizioni ambientali, a consentire all'uomo di imparare a vivere per la prima volta su un altro corpo celeste e sulla Luna, imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte, verso il pianeta rosso, con lo stesso spirito di un insediamento che è il futuro, disegnato dai pionieri, sognato dai tecnologi e finalmente oggi realizzato anche con un'ottica politica che sostiene questa proiezione che per il momento vede contrapposti l'Occidente, ma anche molte nazioni non appartenenti all'Occidente, e dall'altra ovviamente la Cina che, accompagnata dalla Russia, mira nello stesso obiettivo.
0: E in attesa dell'arrivo su Marte, noi rimaniamo ancora sulla Luna con Man on the Moon dei REM e ci salutiamo qui per questa puntata estiva del Mondo alla Radio. Da Michele Raviar in studio e Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Linea ora ai REM e poi ai programmi della Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

valga molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

breve sorriso il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.